CN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano

0: Avvocato.
1: Buonasera.
0: Intanto grazie per essere con noi, visto che so che sei reduce da una 30ª edizione di Poesia Strappo, ma poi ne parliamo. Vorrei chiederti di raccontarci un po' chi sei, insomma, io ti ho citato come professione poeta. Raccontaci un po' la tua storia e come è nato il Circolo Poetico Correnti.
1: Allora, dire chi sono, anche questo doveva essere di fronte alla pizia, quindi e interrogarla, perché non lo so ancora, devo dire. Certamente ho sempre avuto una attrazione fatale, tra virgolette, per la poesia fin da adolescente. Adesso non mi dilungo su quella che è stata la mia genesi interiore che mi ha spinto.
0: Dici solo la poesia o l'autore che
1: in quel periodo, allora, quando scelsi di dare la mia esistenza alla poesia, anche se può sembrare una cosa strepitosa, è perché praticamente un amore che non riusciva a concretizzarsi l'ho spostato in un'attesa dove quella attesa è sempre il manifestarsi di una parola che mi possa unire, e quell'attesa dura tuttora. E perché poi diventa una veglia, diventa un modo d'essere,
0: diventa poesia,
1: ma diventa un'azione, diventa concretezza, perché si matura. E certo, di questo aspetto, chiamiamolo pure mistico, ora c'è il fare, e il fare significa che poi, come tutti, credo, molta gente sa, il poyen, che è quello del insito nella poesia, significa trovare una coscienza delle parole attraverso l'economia essenziale della poesia.
0: Del verso.
1: Del verso, perché il verso non è, come si sa, non è soltanto qualcosa che è composto da un insieme di consonanti
0: e di strutture,
1: ma è anche una direzione, cioè è qualcosa che si muove nello spazio e nel tempo.
0: E porta qualcosa?
1: E porta ad edificare la possibilità di un mondo. E perché esista questa possibilità di mondo ci vogliono i poeti.
0: E quindi anche un circolo poetico che possa, anche oggi, anche ancora oggi.
1: Ancora oggi, non solo i circoli poeti, ma anche una parte degli esseri umani che si dedichi a ascoltare il divenire del tempo, ad ascoltare come siamo,
0: presenti.
1: Chi siamo, dove
0: andiamo. A porsi le domande fondamentali ci hanno dato il calcio d'inizio. Ecco, in Correnti quanti siete? Chi sono?
1: Allora, in Correnti adesso progressivamente siamo restati in pochi, in due o tre. E inizialmente eravamo in una decina. E la genesi di Correnti avviene o si esplica proprio quando, innanzitutto in un periodo storico in cui c'era il cosiddetto riflusso, e mentre tutti prendevano la via delle discoteche, chi non voleva andare in discoteca si perdeva o diventava un perdigiorno, via dicendo. E si è pensato di mettere insieme questo scontento e di cercare in qualche modo di fare cultura in una città con la scommessa della poesia, che praticamente era ben vista, cioè, diciamo, o diventava un cadeau locale dove le istituzioni si rappresentavano a loro volta, e quindi i poeti si compenetravano in questo modo, ma come forma proprio di azione, di linguaggio che andasse veramente nella realtà, questa parola difficile, no? Ecco, e allora accade che nel 1994 ci mettiamo insieme, c'era l'artista Angelo Noce, eravamo Rita Remagnino, Mariangela Torrisi.
0: Ecco, stiamo parlando un po' dell'ecosistema culturale e sociale di Crema, lo specifichiamo appunto perché
1: poi bisogna anche...

0: Adelio Chizzoli, che tra l'altro ha tuttora, i suoi nipoti hanno un negozio in via Mazzini, che viene chiamato Il Gomma. E Adelio Chizzoli, mentre noi mettevamo a punto tutte le altre varie strategie di intervento, tra cui fondammo una rivista, poi abbiamo fatto anche una collana editoriale, antologie di poeti, incontri,
1: con un ampio margine di pubblicazione, di raccolta.
0: Per quanto riguarda poi propriamente Poesia Strappo, era stata vista da uno dei fondatori più anziano, che non è più al mondo, Elio Chizzoli, il quale vide questo...
1: Ecco, tu ecco,
0: lo mostro questa...
1: Una poesia.
0: Allora,
1: strappo,
0: all'epoca... Questo. Lo vide nel 1900, negli anni 80, e negli anni 80 questo blocco era accanto a opere di poesia visiva, cioè diciamo era un pendant dove l'autore, oltre al rappresentare visivamente i propri versi, dava la possibilità di metterli anche già quindi questi
1: e metterli su carta
0: su
1: e portarli
0: carta,
1: a casa appunto
0: e quindi portarli a casa chi si avvicinava
1: questo.
0: A questo quadro li portava a casa anche un dettaglio
1: un frammento
0: caso, no? E questa cosa impressionò Elio Chizzoli. Parlandone con noi abbiamo messo a punto quella che è l'aspetto più propriamente organizzativo di Poesia a Strappo. Questo blocco di testi viene affisso perché chi vuole partecipare, la partecipazione a Poesia a Strappo è sempre libera.
1: Quindi chiunque può inviare una
0: può inviare una poesia.
1: Ricordiamo in carta appunto perché
0: la carta
1: ricevuta in stampato.
0: Certo, perché non sarebbe possibile la
1: concezione. Non c'è poesia senza carta.
0: No, ma l'aspetto digitale è praticamente impossibile. Il blocco viene appeso e il lettore strappa la poesia e prende con sé la poesia. Prendendola con sé, chiaramente compie una scelta e questa è una delle cose, diciamo, uno degli aspetti più importanti di Poesia Strappo.
1: Cioè scegliere di strappare e scegliere
0: strappare
1: ciò
0: e scegliere
1: che risuona.
0: Chi si vuole portare con sé, cioè quindi non c'è un premio che crea una meritocrazia, ma bensì il fatto che le poesie sono visibili, leggibili da tutti e si spostano dalla parte del lettore e del pubblico, fa sì che chi veramente prende con sé questo foglio prende qualcosa con la quale si è relazionato.
1: Sì, lo porta con sé, soprattutto
0: lo porta
1: rimane.
0: Con sé perché gli è piaciuto in quel momento lì e se lo porta con sé.
1: Tu mi hai parlato della possibilità di prendere un foglio, strapparlo e portarlo con sé.
0: Sì.
1: In un'epoca caratterizzata dalla dematerializzazione, in cui tutto sembra effimero, digitale, virtuale, perché la carta conta e perché la piazza ha ancora un valore?
0: La carta conta perché se noi pensassimo di fare uno scano o screenshot di tutto ciò, e di metterlo e
1: di pubblicarlo
0: online, dopo 10 minuti diventa museo. È questo il punto, cioè diventa vetrinizzato, cioè vince il vetro che ci sta davanti. Invece il contatto con la materia della carta ha un suo significato.
1: Quindi
0: perché
1: vince il vetro e non il vero, se vogliamo giocare un po' con le parole.
0: Sì. E quindi il vetro vetrinizza e praticamente uno le scrolla, ma
1: non rimane niente.
0: Sì, noi potremmo compiacerci del fatto di averle online, ma
1: non avere un sacco di like nel caso. Ma
0: non è che poi, cioè, se siamo bilocati a New York, no, e non c'è la relazione.
1: Certo.
0: Anche perché.
1: E da qui la piazza.
0: Sì, perché la piazza è già una forma di comunicazione. Con la poesia direi che guadagna anche in qualità.
1: E mi sposto sulla edizione di quest'anno, che si è svolta a Crema inizio settembre e è la 30ª.
0: Sì.
1: Quindi diciamo una lunga storia alle spalle e delle prospettive che sicuramente sono cambiate nel tempo. Chi sono i poeti di oggi e perché c'è ancora bisogno della poesia?
0: C'è sempre quello che, insomma, l'Occidente ha ancora una base, di chiamiamola romantica, che è una cosa che è una radice che esiste ancora, per cui c'è sempre questo impeto di mostrare che si sta male, no? Che si soffre e che la propria, sofferenza è universale. Mm-hmm. Ma questo è un altro grandissimo malinteso che c'è nella poesia, perché i poeti che veramente hanno conosciuto la sofferenza e che affrontavano la parola come veramente qualcosa di sacro, era superfluo dire che erano depressi, che erano tristi.
1: No, era un altro livello, chiaramente.
0: C'era un livello tale. Quindi questa è un'altra. E poi ci sono, e questo qui è, secondo me, è la cosa più interessante, ci sono quelli che, per esempio, di questo malessere, di decadenza o di ipertecnologizzazione, chiamiamola così, ne fanno un vero e proprio must. E questi qui, anzi, addirittura non scrivono neanche più, ma registrano sugli iPhone i loro sfoghi o via dicendo, diventano rapper, diventano slammer, si agganciano con una parte della poesia interessante, che è quella che lavora sui linguaggi e dove è sempre possibile un suo divenire, sempre una sua presa importante.
1: Certo.
0: E c'è anche questo.
1: Quindi, domanda secca, c'è ancora bisogno di poesia oggi?
0: Sì, moltissimo.
1: Perché?
0: Allora, innanzitutto, ti dicevo anche prima, c'è un aspetto scientifico che viene trascurato, ma che adesso è sempre più giusto dire, che la poesia ha una funzione terapeutica per l'uomo. L'uomo che legge o scrive poesie sviluppa cognitivamente delle connessioni neuronali, neurovegetative, che gli permettono di migliorare la propria vita. Quindi c'è non vorrei dire scemenze, ma c'è un beneficio clinico della poesia. E l'altra cosa importante, e mai questo riguarda tutta la cultura, riguarda l'arte, perché chi scrive, chi fa arte, chi dipinge e via dicendo, offre un punto di vista sul mondo, o comunque si dà a cercare una visione del mondo che veramente riesca a fare un minimo di differenza nella omologazione totale di tutti i media e social che vogliamo, cioè è sempre una, come dire,
1: la possibilità di fare la differenza in
0: sì, in cioè non far la differenza per diventare superiore o sentirsi, come dire, il padrone di delle cose, ma per
1: uscire dall'omologazione, come
0: e per far riflettere, per far pensare. Lo fa uno street artist, lo fa un poeta, ed è una funzione sociale.
1: E su questo ti chiederei di leggerci un frammento del teatro dell'ultima edizione per chiudere la nostra intervista e far capire un po' anche chi ci ascolta e chi ci vede che cosa succede a Poesia Strappo, cosa si legge.
0: Allora, io ho portato, ne ho scelto una abbastanza a caso, comunque di Amedeo Anelli, che è un poeta di Codogno, che tra l'altro è il fondatore di una rivista che si chiama Kamen, che vuol dire pietra in russo. E questa poesia si chiama Tactus 4 Tractus.
1: Quello che trovi più...
0: Volti nel tempo, volti del tempo, nel risvolto della pagina. Il foglio si stende, oscilla, vola nell'aria, atterra e s'accartoccia per i viottoli dell'orizzonte, nell'aria indelebile della memoria. Un po' più in qua, un po' più in là di noi stessi.
1: Grazie mille ad Alberto Mori per aver condiviso la tua passione per la poesia, averci raccontato questa iniziativa e averci ricordato che in fondo c'è ancora bisogno di poesia. Noi ci fermiamo qui. Ritrovate queste altre interviste su riflessimag.it, su Spotify e su Instagram con gli scatti di Giulia Barbieri. Alla prossima!

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Animali. Rispettare le loro esigenze. Le regole per una sana convivenza. Testo di Monica Rossi per Casaviva. In studio Giancarla Paladini.

0: che gli animali cosiddetti da compagnia godono di scarsa considerazione da parte di noi umani. Nonostante le campagne di sensibilizzazione promosse da enti pubblici ed associazioni protezionistiche, sembra che il numero di abbandoni sia in aumento. Insomma, va di moda l'animale usa e getta. Lo tengo per 6 mesi e poi lo scarico in mezzo alla strada. Si capisce, quando ci sono le ferie di mezzo, l'amico diventa improvvisamente di troppo e allora i bravi padroni pensano bene di rendergli la libertà perduta. Quale nobiltà d'animo! Alle conseguenze tanto non si pensa. Non ci si domanda quale sarà la sorte del cane o del gatto fino a ieri nutriti e coccolati e improvvisamente gettati allo sbaraglio. I gatti, forse, hanno maggiori probabilità di cavarsela grazie alle loro 7 vite, ma con i cani la legge è implacabile. Se vengono catturati, il canile provvede a eliminarli nel giro di pochi giorni. Quindi, prima di prendervi un animale in casa, pensateci bene. Egli vi premierà con il suo affetto e la sua devozione, ma voi sarete in grado di dargli un ambiente consono alle sue esigenze e soprattutto di riconoscerne i diritti?
1: There'll be love.
0: Tutti gli animali meritano il nostro rispetto e devono poter realizzare la loro natura e la loro personalità. Per questo hanno bisogno di cure e di spazio a sufficienza. Non devono essere maltrattati né abbandonati. Non esistono giustificazioni per i crimini commessi contro questi esseri indifesi che ripongono nell'uomo tutta la loro fiducia e amicizia. Gli animali più sensibili, come i mammiferi, che hanno una vita psichica complessa, richiedono attenzioni che vanno al di là della sola assistenza. Il rapporto affettivo con il padrone, insomma, ha un'importanza primaria perché possano vivere bene e non semplicemente sopravvivere.
1: The white cliffs of Dover, tomorrow.
0: Limitate così la scelta a quegli animali che si riproducono in cattività e si sono ormai adattati a vivere nelle case dell'uomo. Non imprigionate esemplari che appartengono alla fauna spontanea del nostro o di altri paesi. Sono già così pochi. Non cercate animali rari o protetti nei paesi d'origine. Contribuireste ad aumentare il commercio illegale di queste specie, compromettendone la sopravvivenza. Resta comunque un'ampia gamma di possibilità. Cani, gatti, criceti e porcellini d'India, scoiattolini, uccelli e pesci si prestano benissimo alla vita domestica. Se volete un animale e non sapete quale scegliere, valutate innanzitutto quanto tempo potrete dedicare al nuovo arrivato e lo spazio che dovrete mettere a sua disposizione.

0: Parliamo del cane. È indubbiamente l'animale più impegnativo per il tempo che richiede e per le spese che bisogna affrontare: cure, passeggiate, veterinario, alimentazione. Ma del resto si sa, tutto ciò che è bello ha un prezzo. E infatti il rapporto che si stabilisce tra un cane e i suoi padroni può essere considerato una vera e propria amicizia. Forse è diversa da come normalmente la intendiamo, perché non si basa su un rapporto verbale, ma sul contatto fisico, le espressioni, gli sguardi. Un cane può diventare un buon compagno, un amico con cui giocare, in alcuni casi addirittura un effettivo aiuto. Ricambia il tempo che gli si dedica con un affetto e una devozione senza pari. Tollera male la solitudine e per questo non è un animale molto adatto a chi passa tutta la giornata fuori casa o è spesso in viaggio. Inoltre ha bisogno di spazio, soprattutto se è di grossa taglia. Il gatto più autonomo e menefreghista è indicato per chi cerchi un animale meno impegnativo del cane. Si affeziona alla casa, dove può vivere da solo anche per brevi periodi, a patto che qualcuno vada a dargli da mangiare e a pulire la sua cassettina dei bisogni. Come vedete, non richiede grandi cure. È molto pulito, ma in generale è poco disposto ad accettare regole. Chi vuole vivere con lui dovrà adattarsi a vederlo scorazzare un po' ovunque. È bene premunirsi quindi contro i suoi naturali istinti di ladro, non lasciando bocconi a portata di baffo. Se ci tenete i vostri bei tappeti, divani e tendaggi, provvedete a un taglio periodico delle unghie e abituatelo per tempo a farsele sulle apposite strisce in commercio. Tutti gli altri animali da compagnia non creano grosse difficoltà e chiunque può tenerli in casa, dedicando loro quel minimo di assistenza quotidiana necessaria. Il resto dipende dalla vostra buona volontà di farveli amici. Anche le spese sono assai ridotte una volta che si è acquistata l'attrezzatura necessaria per allevarli, gabbie, mangiatoi, eccetera. A questo proposito, cercate di non costringere i piccoli ospiti a sopravvivere in condizioni di spazio limitato. Sono veramente pietosi gli animali rinchiusi in gabbiette 10 cm per 10. Mettendo a disposizione un ambiente un po' più ampio e più vario, avrete occasione di osservarli in tutte le loro attività. E permettete, se veramente amate gli animali e pensate che vivere con loro sia un momento di crescita, perché non scegliere di adottarne uno? Che gli animali adulti non siano disposti a farsi prendere in casa è un mito da sfatare. Recatevi in un canile o nel rifugio delle tante associazioni animaliste e avrete solo l'imbarazzo della scelta. Farseli amici potrebbe essere inizialmente un po' faticoso. Gli animali abbandonati o cresciuti per strada sono spesso più timorosi nei confronti dell'uomo. Sarà necessario con loro avere pazienza e anche prudenza. Non è facile che un animale aggredisca senza motivo, in ogni caso manifesta sempre prima la sua irritazione. Ma è sempre meglio prendere qualche precauzione quando se ne accoglie uno di cui non si conosce il carattere e che, probabilmente, ha vissuto delle esperienze traumatiche. Innanzitutto, non forzate mai il contatto fisico e non fissatelo a lungo negli occhi. Evitate i movimenti bruschi e improvvisi e gli sbalzi nel tono di voce quando gli state vicini o parlate con lui. Cercate di occuparvene con regolarità, in modo che possa abituarsi un po' alla volta a voi e ai ritmi della vostra nuova casa e quindi nuova vita. Ne vale la pena. Il nuovo amico vi sarà molto riconoscente di averlo strappato al suo incerto destino.
1: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù.

0: lavare, ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar. Ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar. E tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango, e a che fortuna vivere insieme in fondo al mar.
1: Naturalmente esistono alcune regole di sana convivenza che vanno rispettate. L'igiene e le malattie sono tra i problemi che si pongono nella convivenza tra l'uomo e l'animale. In realtà il rischio di contagio per alcune malattie esiste, ma statisticamente è molto basso, o perlomeno pari a quello che si corre quotidianamente entrando in contatto con i nostri simili e frequentando i luoghi pubblici. Inoltre, più le specie sono lontane tra loro e minori sono le probabilità di contagio. E cioè più facile contrarre una malattia da un cane che non da un pesce. I rischi sono però decisamente maggiori nel caso di animali esotici, in particolare di scimmie e pappagalli, ed è anzi sconsigliabile allevare questi animali in casa. Se poi il vostro problema riguarda gli odori, allora l'unico rimedio è l'abitudine. Certo, ci sono animali più puliti di altri e tutti sono comunque generalmente tollerabili. Del resto, questo diffuso rifiuto per alcuni aspetti dell'animalità è forse solo un condizionamento da parte di una società super igienica che reclamizza il prototipo della casa asettica. Per controllare la situazione da entrambi i punti di vista è sufficiente qualche piccolo accorgimento. Quando si acquista, si trova o si riceve in dono un animale, la prima cosa da fare è una capatina dal veterinario. Questi si assicurerà che sia in buona salute e vi consiglierà il modo di averne cura. Anche un buon libro specifico vi potrà essere d'aiuto. Procuratevene uno tra i tanti e consultatelo. Fate vaccinare l'animale rispettando scrupolosamente le scadenze dei richiami. Ogni tanto portatelo a fare una visita di controllo, soprattutto se notate che c'è qualcosa che non va. Tenete gli animali puliti e pulite quotidianamente i loro ambienti. Nutriteli con alimenti puliti e mai deteriorati. Dopo averli toccati, lavatevi le mani e insegnate i vostri bambini a fare altrettanto. Cercate di non toccare le mucose del naso e della bocca. Evitate poi il contatto se avete ferite sulle mani e in particolare quando l'animale è malato. Proteggete i vostri alimenti dal contatto con l'animale e non fategli leccare le vostre stoviglie. Quando li portate in giro, non fateli avvicinare i rifiuti alla sporcizia. Fate attenzione che non mangino cibi guasti trovati per strada o nei prati. E richiedete saltuariamente al veterinario analisi parassitologiche delle feci. Se l'animale vomita o fa i suoi escrementi in casa, pulite accuratamente e disinfettate la zona e gettate gli stracci che avete usato. Le donne in gravidanza devono usare particolare precauzione nel contatto con gli animali e lavarsi sempre bene le mani dopo averli toccati per il rischio di contrarre la toxoplasmosi, una malattia dannosa per il feto.

e vediamo come allevarli, a cominciare naturalmente da quello che forse è l'animale più diffuso nelle nostre case, cioè il cane. Per favorire la tranquillità di questo animale, date abitudini precise per i pasti e per le uscite e collocate la sua cuccia e le sue ciotole in luoghi fissi. Come cuccia, preferite le brandine per cani, che sono più facili da pulire, di grandezza tale che l'animale possa distendersi in tutta la lunghezza. Collocatela in luoghi che non siano di passaggio, meglio se piuttosto appartati. Date il pasto una volta al giorno, a orario fisso, preferibilmente la sera. La mattina potete dare al cane, se lo desidera, del latte con biscotti o pane secco. Evitate il pane fresco perché fermenta, evitate i grassi cotti e limitate molto i dolci. Il riso è più digeribile della pasta, le verdure e la loro acqua di cottura aggiungono sali minerali alla dieta. Date la carne preferibilmente cruda o appena sbollentata. L'interiora solo saltuariamente e comunque ben cotte, perché possono essere veicolo di parassiti. Un cucchiaio di olio di oliva crudo a ogni pasto aiuta le funzioni intestinali e favorisce gli acidi grassi necessari a mantenere in buono stato il pelo. Per i cuccioli è necessario olio di fegato di merluzzo, da dare periodicamente anche quando l'animale è adulto. Non vi preoccupate se il cane osserva ogni tanto un giorno di digiuno e lasciategli mangiare l'erba che serve a purgarlo. La passeggiata dovrebbe avvenire almeno 3 volte al giorno per una 20ina di minuti. E se le strade sono appartate o avete la possibilità di portare il cane tra i prati, lasciatelo libero almeno per una parte della passeggiata. Insegnategli, per il rispetto della comunità, a lasciare gli escrementi vicino agli alberi o al gradino del marciapiede. Non è necessario lavare i cani molto spesso, soprattutto se sono a pelo corto. È invece consigliabile spazzolarli ogni giorno per mantenerli puliti e perché non ingeriscano il pelo che continuamente si ricambia.

Ed ora parliamo di un altro sovrano delle nostre abitazioni, il gatto. È facile abituare il gatto a fare i propri bisogni dentro un'apposita cassettina con il fondo riempito di materiale assorbente da tenere sempre ben pulita, cambiando il contenuto almeno ogni 2 giorni. L'alimentazione dovrà essere prevalentemente carnivora, carne cruda, frattaglie, teste di pollo, pesce crudo con le spine più grosse, latte. Aggiungete periodicamente qualche goccia di olio di fegato di merluzzo e calcio. Per la pulizia del pelo spazzolatelo ogni giorno, vedrete che sarà anche estremamente deliziato. Evitate invece di fargli il bagno perché i gatti non amano affatto l'acqua e se male asciugati possono addirittura ammalarsi. Se abitate in città e non potete lasciare uscire il gatto di casa, dovrete prendere in considerazione l'ipotesi di farlo sterilizzare, altrimenti quando andrà in calore lascerà le sue tracce odorose per tutta la casa e vi delizierà con miagolanti serenate notturne. Parlatene col veterinario quando l'animale è ancora piccolo.

0: Un altro animale che i nostri bimbi piace e quindi può anche entrare con una certa frequenza nelle nostre abitazioni è il criceto. Cominciamo a dire che un solo individuo ha bisogno di uno spazio di almeno 30x30 cm. Una gabbia di 30x50, altra 20 cm, sarà però ancora meglio. La temperatura ottimale per questi animali è di 20 gradi centigradi, i limiti sono tra i 15 e i 27 gradi e non devono essere troppo esposti al sole. Come lettiera sul fondo della gabbia potete utilizzare segatura, torba, sabbia o i materiali in vendita per i gatti, da rinnovare un paio di volte alla settimana. Nei casi di emergenza va bene anche qualche foglio di carta di giornale. Poiché i criceti amano nascondersi, bisogna fornire loro del materiale per costruirsi un rifugio, pezzi di stoffa, carta, fili di lana, non cotone idrofilo che può rimanere impigliato in bocca. Per nutrirlo potete usare i cibi già confezionati in commercio oppure potete divertirvi a scoprire le sue preferenze offrendogli granaglie varie, semi di girasole, pezzetti di pane integrale secco, frutta e verdura tre volte alla settimana. Mele, carote, cavoli sarebbero l'ideale. Una volta alla settimana potete integrare la dieta con pezzettini di carne cruda fresca. Non date mai erbe aromatiche. I criceti sono ghiotti di germogli di grano e di orzo che sono ricchi di vitamine e molto utili alle femmine che allattano e anche ai piccoli. I chicchi di cereali si possono facilmente far germogliare in casa su lavatta bagnata. L'acqua deve essere cambiata ogni giorno. Ogni tanto potete dare un po' di latte o di vitamina C. D'inverno aggiungete alla dieta qualche goccia di olio di fegato di merluzzo. Il cibo va dato a piccole dosi, soprattutto quello fresco, ed è preferibile rinnovarlo ogni giorno. Lavate accuratamente la frutta e la verdura, che devono essere fresche, e ogni 1-2 mesi lavate accuratamente la gabbia ed esponetela al sole. Altro nostro delizioso compagno può essere, perché no, il canarino. Grossi problemi non ce ne sono per quanto riguarda l'allevamento e l'alimentazione, perché esistono nei negozi di animali tutte le cose che possono essere necessarie. È preferibile una mangiatoia a fessura per limitare lo spargimento dei semi ed è meglio collocarla vicino al fondo della gabbia, dal momento che questi uccelli sono abituati a nutrirsi per terra. Collocate l'abbeveratoio in modo da poterlo prendere senza infilare tutto il braccio nella gabbia spaventando l'uccellino. Mettete un solo poggiatoio o un paio per non limitare lo spazio interno per i voli. È indispensabile la vaschetta da bagno. Il tipo migliore è quella che si sospende fuori della gabbia contro l'apertura di una porta in modo che non si bagni l'interno e non si riduca lo spazio. L'acqua va naturalmente cambiata ogni giorno. Coprite il fondo della gabbia con sabbia e qualche grano di breccia finissima, si trova in vendita nei negozi che hanno prodotti per gli acquari, necessaria agli uccelli granivori per aiutare la macinazione dei semi all'interno dello stomaco. La gabbia deve essere collocata in un luogo ben illuminato, ma non in pieno sole, specialmente d'estate. La temperatura ideale è di 10-15 gradi. Al tramonto ricoprite la gabbia con un panno e trasferitela in un luogo tranquillo. A volte i canarini in casa soffrono per lo scarso riposo notturno. Ogni 2 giorni togliete le mangiatoie e soffiate via le bucce vuote dei semi, ma aspettate che la mangiatoia sia vuota prima di riempirla di nuovo, altrimenti i canarini mangeranno solo i semi di cui sono ghiotti e la loro dieta sarà troppo uniforme. Alle granaglie miste aggiungete qualche foglia di lattuga lavata e asciugata e della frutta. Un osso di seppia provvederà il calcio necessario e servirà ad affilare il becco. L'acqua da bere va cambiata ogni giorno, lavando anche il beverino. E parliamo anche dei pesciolini. Naturalmente per allevarli in casa, che siano pesci di acqua dolce o salata, il sistema migliore è sicuramente l'acquario. Non parleremo qui di come si monta e si attiva un acquario, dato che l'argomento è piuttosto complesso, rimandando coloro che sono interessati a un manuale specifico oppure a un rivenditore fidato. Quello che comunque bisogna evitare è la classica boccia con il pesciolino rosso, che ha una superficie di contatto con l'aria troppo piccola e quindi l'acqua risulta alla fine poco ossigenata. Fa da lente ai raggi di luce e al calore, concentrandoli, e non ha un coperchio che impedisca al povero pesce di saltare fuori con conseguenze spesso mortali. Anche se il pesce rosso si adatta facilmente alle peggiori situazioni, non è questa una valida ragione per costringerlo a stare male. Se vi è capitato per caso di vincerne uno a Luna Park e non avete in preventivo di acquistare un acquario, cercate di creargli un habitat almeno decente. Così procuratevi un contenitore abbastanza grande, che contenga cioè almeno 1,5 litri d'acqua, di base rettangolare o quadrata, in modo che la superficie d'acqua a contatto con l'aria sia maggiore. L'acqua con cui riempirete la vasca dovrà essere a temperatura ambiente e va cambiata ogni 2-3 giorni. Mettete il pesce in un recipiente con la sua acqua sporca. Lavate e riempite nuovamente la vaschetta con acqua pulita, sempre a temperatura ambiente. L'alimentazione dei pesci avviene per mezzo degli appositi mangimi da usare in quantità minime, una volta al giorno per 6 giorni la settimana. I resti di cibo devono essere tolti dall'acqua con una reticella per evitare la putrefazione. Non date mai mollica di pane, che fermenta molto facilmente.
1: L'utile e il dilettevole.
0: Cose da fare e cose da sapere.

Oggi abbiamo parlato di animali in casa, rispettare le loro esigenze e abbiamo visto anche quali possono essere le regole di una sana convivenza. Il testo era di Monica Rossi per Casa Viva. In studio Giancarla Paladini, che vi ringrazio per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Oggi dobbiamo ricordare un paio di personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo che sono scomparsi e poi raccontarvi anche vicende di altri invece ancora in attività, e poi abbiamo tantissimi suggerimenti di cose da fare ma anche libri da leggere. D'estate si legge un po' di più, si ha più tempo e la lettura è sicuramente un passatempo tra i migliori, e vi darò qualche suggerimento. Tutto questo se il tempo ce lo consente, quindi direi di senza indugi iniziare con la musica. Benvenuti a In Blu Social Club, il nostro programma di cultura e spettacolo. Io sono Carlo Magistretti. Oggi cominciamo con Brian Ferry, i Roxy Music, questa è Slave to Love.

E allora andiamo a cominciare con le notizie. La prima riguarda il ricordo di un'attrice francese che è stata una icona degli anni 60 e 70. Si chiamava Anouk Aimée, sicuramente l'avete vista in qualche film perché ne ha fatti tanti e importanti. Molto seria, severa, intensa, ecco, il quotidiano Le Monde ha usato per lei l'aggettivo immensa, in Francia era amatissima. È scomparsa ieri Anouk Aimée, un'attrice francese icona del cinema di Fellini, al fianco di Mastroianni in due capolavori, La dolce vita e Otto e mezzo, ma anche del cinema francese più romantico, Un uomo, una donna, per esempio, con Jean-Louis Trintignant. Era nata a Parigi nel 1932, suo padre era un attore, la madre anche era attrice. Nel film, appunto, Un uomo, una donna, con Jean-Louis Trintignant, ha vinto la Palma d'Oro a Cannes nel 66, il Golden Globe e la nomination all'Oscar. Nell'86 c'è stato un film, Un uomo, una donna oggi, una sorta di reunion con i due attori e lo stesso regista. Nel 69 ha lavorato con Sidney Lumet nel film Rendezvous e poi segnaliamo anche nella vita privata, ha sposato il musicista Pierre Barou, che è autore del della colonna sonora di Un uomo e una donna, il famosissimo Shabadabada, Shabadabada, avete presente? Quella l'avete sentita sicuramente. Negli anni 70 poi però ha sposato anche un altro attore britannico, Albert Finney. Nell'80 ha girato con Marco Bellocchio Salto nel vuoto, con il quale ha vinto a Cannes il premio come miglior attrice, ha avuto l'Orso d'Oro alla carriera a Berlino nel 2003 e poi nel 2019 a Cannes, appunto, c'è stata una sorta di reunion con Trintignant e Lelouch, regista, Un uomo, una donna, una sorta di seguito nel film I migliori anni della nostra vita, una sorta di terzo capitolo. Insomma, la volevamo ricordare, ma vogliamo ricordare anche un importante personaggio del mondo dello spettacolo del teatro italiano, l'attore, regista e drammaturgo Armando Pugliese. Geniale e innovativo protagonista della scena teatrale italiana, aveva 76 anni, napoletano, era nato a Napoli nel 1947. Nell'ultimo mezzo secolo ha messo in scena capolavori assoluti e ha avuto riconoscimenti importanti, il premio Ubu, il biglietto d'oro, gli Olimpici del teatro. Tra i tanti premi che ha ricevuto, questi sono i più famosi, e anche tante numerose sono state le ospitalità dei suoi spettacoli nei festival di teatro più importanti d'Europa. Insomma, un nome importante del teatro italiano, Armando Pugliese, insomma, lo volevo ricordare.

Ma se prima ricordavo Armando Pugliese per quanto riguarda un personaggio importante del teatro italiano che se n'è andato, adesso parliamo di chi il teatro ancora lo fa, nonostante l'età, e siamo molto felici di questo. Stiamo parlando di un attore inglese amatissimo, e cioè Ian McKellen, attore che tutti voi sicuramente ricorderete in due ruoli importanti: Magneto nella saga degli X-Men o Gandalf nel Signore degli Anelli. Beh, lui è un attore molto apprezzato anche in teatro, in Gran Bretagna, a Londra in particolare, ha fatto e fa spettacolo tutte le sere. In particolare è successo un piccolo incidente l'altra sera a Londra al Noel Coward Theatre nel West End, dove lui stava recitando. Ha perso l'equilibrio ed è caduto giù dal palco, e ovviamente ha urlato di dolore, ha chiesto di essere soccorso e è stato portato subito in ospedale in ambulanza, ma per fortuna non ha subito lesioni, si riprenderà rapidamente, anzi secondo quello che trapela potrebbe tornare in scena già stasera, e lui è di ottimo umore perché appunto non si è fatto niente. Meno male, siamo contenti perché è stato un grande attore, e io ho avuto anche la fortuna di vederlo in teatro in Gran Bretagna alcuni anni fa, ed è davvero un attore straordinario, ma anche un personaggio straordinario che usa molto anche l'autoironia. Va bene, invece adesso vi racconto di una vicenda che ci porta in Italia per parlare della televisione italiana. Ricordate quando anni fa c'erano le signorine Buonasera? Sicuramente ricorderete Nicoletta Orsomando, ma c'è anche Alessandra Canale, è stata una delle ultime signorine Buonasera della RAI. Oggi ha 60 anni e ha vinto, dopo anni in tribunale, un lungo braccio di ferro con la RAI. Finalmente è terminata questa odissea, ha detto lei. La RAI dovrà risarcirle 45.000 euro di danni per averla demansionata, più 8.000 circa euro come danno biologico. Che cosa è successo? Nel 2006 è iniziato un suo forzato demansionamento, insomma l'hanno messa in panchina, tenendola lì a non fare niente. È una sorta di mobbing, come sapete, questo tipo di atteggiamento di un'azienda nei confronti di un lavoratore. E lei è stata costretta a non fare niente dal 2006 al 2013 e per questo ha fatto causa alla RAI, ha vinto e quindi adesso otterrà questo risarcimento. E speriamo che magari le diano anche un programma televisivo, perché no?

Abbiamo parlato di televisione, ricordato personaggi. Voglio ricordare uno scrittore e regista che è scomparso 25 anni fa. Sto parlando di Mario Soldati. Mario Soldati è stato appunto un personaggio molto importante della scena culturale italiana, e in particolare vi voglio segnalare un libro, Lettere da Capri, un romanzo con cui Soldati ha vinto il premio Strega nel 54, dal quale è stato liberamente tratto il film Il Capriccio di Tinto Brass nel 1987. Mario Soldati è sicuramente stato un personaggio importante. Ha scritto una frase in uno dei suoi libri che è molto interessante, che è questa, riguarda la fede in Dio. Lui scrisse: molti credono di credere e invece non credono, e molti credono di non credere e invece credono. E l'aveva scritto nel libro Un viaggio a Lourdes del 1934, e provocatoriamente metteva in luce la mentalità terrena di un cattolicesimo da cui avrebbe voluto prendere un po' le distanze. Sicuramente un personaggio da conoscere. Molto importanti sono stati i suoi reportage televisivi Viaggio sul Po all'inizio della Rai, siamo nel 54-55, una sorta di road movie, potremmo dire, documentario. Insomma, lui partiva sorgente del Po a scendere, seguendo la traccia del percorso del fiume, e in ogni paese, città che incontrava, si fermava per scoprirne la cucina tipica. Era l'antesignano di tutti quei programmi che oggi vediamo sui canali dedicati al cibo, che appunto raccontano di un personaggio che viaggia in giro per l'Italia o il mondo e scopre le ricette antiche, eccetera. Ecco, Soldati nel 54 aveva fatto questa cosa ed era davvero molto interessante, anche perché se vi capitasse di vedere qualcuna di queste puntate ogni tanto in replica sui canali dedicati della Rai, si possono scoprire delle ricette che sono scomparse. Ecco, io per esempio una sera ho scoperto, vedendo uno spezzone di questo programma appunto del 54, di una ricetta bolognese, io sono di Bologna come sapete, che non si fa più e che non della quale insomma nessuno qui a Bologna sa niente, eppure lui la cita in quella trasmissione nel 54 come una ricetta, come un piatto conosciutissimo a Bologna e non solo, da tutti quanti. Si trattava, se siete curiosi, della faraona ripiena di arrosto, una cosa un po' eccessivamente difficile forse da digerire, forse anche per quello non c'è più.

parliamo di libri, ve ne segnalo un paio, due letture di genere direi diverso. Allora, il primo è il nuovo romanzo di una scrittrice che con il suo romanzo d'esordio ha avuto un grande successo, Francesca Giannone. Il suo libro d'esordio era La Portalettere, era la storia di Anna Postina, ispirata alla sua bisnonna, la prima portalettere del Salento, e le ha dato questo libro notorietà e successo. Il nuovo libro, Domani Domani, comincia più o meno da dove si era fermato l'altro, La Portalettere. Ancora Salento, solo che stavolta i due protagonisti, i fratelli Lorenzo e Agnese, sono ventenni alla fine degli anni 50 e non una storia ambientata negli anni 30 come il primo romanzo. Non siamo più a Lizzanello, un piccolo paesino alle porte di Lecce, ma in una sorta di Gallipoli trasfigurata che si chiama Araglie. Il romanzo di formazione di Lorenzo e Agnese ruota attorno al saponificio di famiglia nel quale entrambi lavorano, che a un certo punto il padre vuol vendere. È lì che comincia la scelta, il dissidio tra i due fratelli e sorella inseparabili, che sono in disaccordo sulla scelta del padre. E saranno inseparabili per sempre oppure questa decisione li dividerà? Domani Domani di Francesca Giannone è pubblicato da Nord Editore, lo trovate in libreria. Tra l'altro ci sono degli incontri con l'autrice il 25 giugno a Milano e a Roma il 2 luglio. Adesso poi vi segnalo anche un altro libro di un altro genere, un giallo, un noir, è il nuovo di Giancarlo De Cataldo, Il bacio del calabrone. Per il suo ultimo romanzo De Cataldo si è ispirato a una lirica di grande successo, un'opera lirica. Dire qual è non si può, perché altrimenti si svela praticamente la trama del romanzo, ma il protagonista è ancora Manrico Spinori della Rocca, uno dei tanti detective, commissari, avvocati, reporter che il giallo italiano negli ultimi anni ha prodotto. Allora, in questo caso c'è di nuovo il melodramma. E c'è sempre un momento nel romanzo in cui un vecchio libretto d'opera o un'aria celeberrima indicano la strada per scoprire la soluzione del mistero. Allora, qui siamo a una cena di gala dopo una prima teatrale e in questo teatro si trova allo stesso tavolo un'elegante signora, giornalista di moda, ben introdotta, e il protagonista. A un certo punto, però, il titolare della prestigiosa maison che ha creato i costumi di scena dell'opera appena andata in scena s'accascia sotto i riflettori, punto da un calabrone esotico. È stato un incidente, una disgrazia o un omicidio molto ingegnoso, visto che lui era allergico? E tutto questo è l'inizio della storia del nuovo libro di Giancarlo De Cataldo. Non vi posso dire altro, bisogna leggerlo e scoprire come è andata a finire. Il bacio del calabrone, pubblicato da Einaudi, Stile Libero.

0: Adesso manifestazioni culturali in giro per l'Italia, ma vi consiglio di prendere nota perché qui andiamo avanti nel tempo. Questa per esempio è una manifestazione che si svolgerà a settembre a Bologna nella chiesa di San Petronio, quella grande in Piazza Maggiore, che però non è la chiesa, il sede arcivescovile. Comunque la manifestazione è dedicata alla danza e quindi all'arte in chiave la cultura e l'arte sono un ponte per la pace. Memorare 24, questo è il titolo della manifestazione. Si terrà il 16 settembre. È una grande meditazione per la pace con danza, musica, canto e parola, costruita un po' come un'opera totale appositamente per lo spazio, cioè la Basilica di San Petronio in Piazza Maggiore a Bologna, ideata da Vittoria Cappelli, che è una grande organizzatrice di eventi culturali. E quindi ci sarà un'azione scenica promossa anche dalla Chiesa di Bologna in ottica della preparazione al giubileo imminente. I contenuti sono stati proposti infatti direttamente dal cardinale di Bologna Matteo Maria Zuppi e prendono spunto dal contesto di conflitto di questo nostro tempo, ispirandosi al magistero di Papa Francesco e all'enciclica Fratelli Tutti sull'amicizia sociale. È proprio l'ispirazione questa di questo spettacolo, possiamo dire Memorare 24, che vedrà tra gli interpreti l'attore Gabriele Lavia, uno degli artisti più importanti del teatro italiano, che ha subito risposto sì a questo appello. L'evento si apre e si chiude con le parole di Papa Francesco, che sono proprio un monito a riflettere proprio come promemoria sul fatto che per transitare dalla guerra alla pace bisogna scegliere le esigenze di fraternità che si uniscono alla bellezza dell'arte. L'ingresso è gratuito e le prenotazioni si fanno sul sito del Teatro Comunale di Bologna dal 3 settembre. È gratuito, dicevo, però se volete partecipare, date un contributo, andrà questo alla Caritas di Bologna.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Non ho fatto accenno alla maturità e agli esami, ai testi che sono stati proposti oggi agli studenti per quanto riguarda la prima prova, quella di italiano, ma devo dire che sono quest'anno delle tracce mi piacciono molto, sono tutte molto belle, ma ce n'è una in particolare che proprio sarebbe quella che io avrei scelto, il valore del patrimonio artistico e culturale italiano e non solo, naturalmente. È importante questo argomento, ne parliamo molto spesso qui a In Blue Social Club, però adesso siamo quasi alla fine, vi devo dire che cosa c'è stasera su TV 2000, canale 28 del digitale, e c'è un film questa sera alle 21.30 con due attori straordinari, premi Oscar entrambi, Dustin Hoffman e Emma Thompson. Il titolo è Oggi è già domani, è la storia di un musicista americano che scopre che non sarà lui ad accompagnare la figlia all'altare, bensì il patrigno che lo ha sostituito fin troppo bene come figura paterna. È un film molto interessante, due grandi attori naturalmente, girato interamente a Londra e inizia alle 21.30. Perché alle 21.30? Perché alle 20.50 c'è Di Bella sul 28, mercoledì, e quindi in diretta Antonio Di Bella, grande giornalista, farà un po' il punto di metà settimana con ospiti, interviste, approfondimenti in prima serata appunto su TV 2000, canale 28 del digitale oppure 157 di Sky. Se poi vi perdete qualcosa o volete riascoltare il nostro In Blue Social Club, programma della cultura degli spettacoli di In Blue 2000, allora c'è la nostra app Play 2000, dove trovate il nostro podcast e tantissimi altri contenuti della radio, ma anche contenuti della TV, TV 2000. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito, noi ci risentiamo domani, stessa ora, stessa radio. Buona serata.
1: In Blue Social Club con Carlo Magistretti. In Blue, la radio con tante radio dentro.

Chissà quanti hanno pensato almeno una volta nella vita, ma come si farà per diventare cantanti? Beh, certo, è bello l'idea di essere osannati, perché poi spesso succede così, e naturalmente è bello l'idea di viaggiare, di vedere tanti posti, di svolgere un'attività di tipo artistico, conseguentemente faticosa forse, ma gratificante. Ma qual è oggi la via del successo? Vediamo di spiegarlo in quattro parole, con un po' di ironia e con un sorriso.

0: oggi entrare nel mondo dello spettacolo, nel gran mondo dello show business, dunque, è spesso il risultato di un colpo di fortuna, come spesso succede, e sapete che c'è la letteratura quasi romantica. In questo senso, per esempio, gli attori che diventano famosissimi perché, pur essendo dei sostituti, devono andare sulla scena per un'importantissima rappresentazione dal momento che il titolare della parte si è infortunato. E così nascono le stelle. Anche oggi le stelle nascono in questo modo, ma a parte il colpo di fortuna ci vuole un'organizzazione incredibile, un'attenta programmazione e soprattutto un impegno continuo. E soprattutto ci vuole una grande determinazione. Tutto ciò che volevo essere era una star del rock and roll, ha detto una volta il leader dei Rolling Stones, Mick Jagger, raccontando dei suoi esordi musicali. E lui ci è riuscito. Ma come si può diventare famosi e rock star anche se non si è Mick Jagger?
1: Oh, per favore, no, la mia banda suona il rock.
0: Beh, ovviamente non esiste la ricetta sicura per il successo, ma c'è una strada che permette di essere pronti all'appuntamento con l'occasione giusta. Allora, innanzitutto sfatiamo il mito secondo il quale per diventare musicisti affermati occorre conoscere la musica. È assolutamente trascurabile come si sia imparata, anzi, la musica. Addirittura certe volte è inutile conoscerla. L'importante è che comunque, bene o male, si cominci a suonare.

0: L'importante comunque è che a uno venga in mente di formare una band, un gruppo, un complesso, come si diceva una volta, idea che viene quasi da sola e viene quasi a tutti. A quel punto comincia la ricerca dei compagni di avventura. Adesso occupiamoci di come si trovano questi compagni oggi. I gruppi rock non nascono più come avveniva un tempo sui banchi di scuola, ma sulle colonne dei giornalini specializzati. Il sistema di moda è quello di mettere un'inserzione.
1: La mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza.
0: Dice: la mia banda suona il rock e siamo un bassista e un chitarrista che cercano un batterista per complesso heavy metal, specificando magari che si dispone di una sala prove, attualmente una delle cose più ambite. E naturalmente a quel punto si dà l'indirizzo, il recapito e si aspettano i candidati.
1: Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti e la mia banda suona il rock.
0: Ora il gruppo c'è, si sta insieme per qualche mese, poi si litiga, ci si divide e si ricomincia da capo. Se quando si raggiungerà il successo, come è noto, si litigherà ancora, ma si resterà uniti per spartire gli incassi. I Duran Duran insegnano.

Abbiamo detto delle grane che porta la notorietà, conseguentemente la ricchezza. Ma prima di arrivare a questi livelli, naturalmente bisogna affrontare, quindi risolvere nel migliore dei modi diversi problemi. Per esempio il problema forse principale è quello di procurarsi gli strumenti e l'amplificazione. Problema grosso perché costano un occhio. Ve ne renderete conto andando a chiedere in giro quanto può venire a costare l'attrezzatura per un piccolo complesso. Se volete risparmiarvi la fatica, ve lo dico io, la spesa si aggira sui 70-80 milioni. Così, almeno per i primi tempi, conviene affittare gli strumenti più sofisticati. Ci sono addirittura dei grossi magazzini che vendono a prezzi abbordabili o addirittura noleggiano questi impianti. Un nodo che è bene affrontare subito, perché poi si potrebbero avere grossi guai, è quello dei diritti d'autore. Indispensabile è iscriversi alla SIAE. Per iscriversi alla SIAE bisogna superare un esame che comunque non è difficile, e bisogna superare questo esame sia che si voglia fare i compositori, sia proprio gli autori dei testi. Una volta superato l'esame, il problema di fatto è risolto, perché l'iscritto incassa con regolarità i diritti per le esecuzioni pubbliche della sua musica ed evita ovviamente così di farsi derubare. È nota la triste storia di tanti giovani inesperti che hanno spedito le loro composizioni a edizioni e a editori senza scrupoli, i quali alla fine non gli hanno dato la risposta. E poi questi signori, accendendo la radio, si sono accorti che le loro canzoni erano state cantate e anche firmate da altri. Oh, poi c'è un altro problema, oggi tanto famigerato, ed è quello del look, cioè dell'aspetto, della divisa, potremmo quasi dire, che consentirà al pubblico di riconoscere immediatamente il nuovo personaggio. Il problema del look non è nuovo, non è, voglio dire, di questi ultimi tempi, ma certamente diciamo da un 5-6 anni è diventato uno dei più importanti nodi da sciogliere prima di presentare al pubblico il nuovo cantante, il nuovo complesso. Ovviamente bisogna far colpo, e a volte il look risulta quasi più importante della qualità della musica. Poi magari la gente dopo poco tempo si accorge che sotto i lustrini c'è ben poco, come dimostra per esempio la resistibile ascesa e anche la rapida caduta di Boy George e dei suoi Culture Club.

Anche la scelta del genere musicale è importante. Perché? Perché il genere musicale contribuirà naturalmente a far lavorare, a far conoscere questa band. Parliamo sempre di un complesso più che di un solista, via. Superati gli scogli iniziali, sarà il momento di farsi conoscere e l'aspirante star dovrà affrontare il pubblico. Non è difficile veramente trovare discoteche disposte a ingaggiare questi gruppi per un concerto, magari se tutto va bene li pagano anche. Per i solisti invece i tempi sono più duri, insomma il cantautore nuovo stenta ad emergere. Comunque, se ai concerti ci si porta un buon numero di amici al seguito, si acquista la fama di gente che fa pubblico e le offerte di lavoro aumentano. Attenzione a non esagerare, è meglio essere una cult band, cioè nota a pochi intenditori ma apprezzata, anziché bravi ragazzi troppo ascoltati per suscitare interesse. Un musicista dovrebbe esibirsi nella stessa città una, al massimo due volte l'anno. Dunque, dicevamo comunque poc'anzi della scelta del genere musicale che evidentemente, malgrado si parli soprattutto di look e di messa in scena, dunque è importante. Naturalmente conviene seguire le proprie inclinazioni, ma a qualcuno interesserà sapere che, per esempio, i seguaci del tanto criticato heavy metal, cioè il rock più truce e sanguigno, soltanto in Italia sarebbero circa 700.000, insomma un mercato da non trascurare.

discorso a parte va fatto per il liscio o per gli altri generi di musica. Chi vuole vivere di musica senza conquistare le copertine dei settimanali, ma contando su un pubblico fedele e su incassi sicuri, anche se non astronomici, si dia al liscio o al genere melodico moderno. È un genere che, malgrado passino i tempi e le mode, pare non conosca crisi.

liscio o rock, melodico o scatenato, arriva comunque il momento di tentare il disco. Però calma, prima c'è il demo tape, cioè la cassetta dimostrativa da far ascoltare a discografici, giornalisti e addetti ai lavori. Il demo tape deve essere registrato a regola d'arte in uno studio professionale di quelli che si trovano sulle pagine gialle alla voce sale di incisione. La cassetta conterrà una mezza dozzina di brani al massimo, scelti fra i migliori, e andrà spediti ai proprietari dei locali, alle rubriche delle riviste specializzate, alle case discografiche. Qualcuno li manda anche alle radio private. Beh, insomma, ringraziamo del pensiero. Naturalmente la parte più importante è quella della casa discografica, dunque dicevamo bisogna mandare questi demo tape alle case discografiche senza spaventarsi, mandarle anche alle case discografiche più importanti perché tentar non nuoce, e poi bisogna mandarle anche alle case discografiche indipendenti, soprattutto se la vostra musica, il vostro filone è quello della musica cosiddetta d'avanguardia e quindi deve proprio trovare l'estimatore, il mecenate. E voilà, vi hanno accettato il provino, il demo tape è il momento del contratto. Ma comunque andiamo sempre con calma, non lasciamoci prendere dall'entusiasmo. Il musicista potrà comunque, al di là di ogni altra considerazione, decidersi di prodursi da solo il disco. Dunque, vediamo, meglio sfuggire, perché ormai non rendono più, i concorsi per le voci nuove che tanto successo avevano e che tutto sommato ogni tanto mandano in porto qualche successo. Soprattutto perché si tratta di iniziative per incidere un 45 giri. Soprattutto non bisogna fidarsi assolutamente di annunci di

musicista una percentuale che si chiama royalty, una percentuale che varia dall'8 al 12% nel caso di rimborsi di costi di produzione del nastro o fino al 30% se le spese restano a carico del musicista. L'aspirante star può invece cercare di ottenere un contratto spedendo un suo demo tape che contenga 4-5 brani al direttore artistico di una casa discografica, o meglio ai direttori artistici di tutte le case discografiche. Se il demo tape convincerà anche uno solo di questi signori, il musicista si vedrà proporre un contratto che potrà essere per un disco solo o per un periodo più o meno lungo, di solito da 2-5 anni, con l'obbligo di realizzare uno o più dischi all'anno. Attenzione, c'è un precedente illustre in questo caso di ingenuità, forse dovuta al troppo entusiasmo. Elton John ha fatto causa al suo primo produttore perché gli ha fatto firmare all'inizio della carriera un contratto capestro, con il quale questo produttore si accaparrava i diritti per le canzoni di Elton John praticamente fino al 1982. Pare che l'artista ci abbia perso qualcosa come 15 miliardi. Tra l'altro il tribunale gli ha anche dato torto. Dunque, attenzione, prima di firmare portatevi una persona che se ne intende e fate leggere tutto quanto, anche le clausole più piccole. Comunque, un contratto tipo piuttosto interessante per il musicista che inizia si aggira sui 2 anni di impegno e prevede l'incisione di 4-45 giri e un LP, un 33 giri, con la facoltà della casa discografica di prolungare l'accordo per un altro anno, in questo caso si parla di opzione, o con il diritto di rinnovarlo, e in questo caso si parla di prelazione, alle stesse condizioni proposte da un'altra etichetta. La casa discografica riconosce all'artista una royalty su ogni disco venduto, per un esordiente si aggira sul 3-5% del prezzo di vendita. Abbiamo detto che appunto si parla di percentuale. Una figura poi particolarmente importante per la carriera di un musicista è il produttore indipendente, un personaggio di solito ben introdotto nell'ambiente che, se convinto dalla bontà delle idee del musicista, potrà aiutarlo ad entrare nel mondo dello show business. Anche col produttore comunque conviene stipulare un contratto che metta ben in chiaro i diritti e i doveri delle parti. E voilà, il disco autoprodotto o stampato da una casa discografica, grande o piccola che sia, è pronto. E siccome è il momento centrale della carriera di un artista, con il disco sul mercato, il musicista deve impegnarsi al massimo per promuoverlo, superando le 100 difficoltà della distribuzione. Beh, si dice per barzelletta, ma un certo cantante, di cui non faremo il nome, comunque oggi molto celebre, riuscì a far salire il suo disco nelle classifiche comperandone migliaia di copie. Sistema dispendioso, ma pare che funzioni. Comunque, il 45 o 33 giri, per avere qualche chance di affermarsi in un mercato difficile e balzano come oggi quello della musica di consumo, deve finire nelle mani di tutti, ma proprio tutti quelli che contano. Quindi ci siamo anche noi, programmatori, radio televisivi, disc jockey, critici musicali, Pippi Baudi e cose di questo genere. Dicono che alcune emittenti, ma parliamo però di emittenti su scala nazionale, richiedano esplicitamente una certa somma per ospitare un cantante, in fondo con reciproca convenienza. Per esempio, il cantante ospite a Canale 5, Rete 4, Italia 1, riceve da Berlusca, custa che custa, un gettone di presenza. Quindi viene pagato. Altri invece, come dicevamo, si fanno pagare. Pare che appunto la smentita di Berlusca ci sia, nel tipo che abbiamo detto, cioè Canale 5, Rete 4, Italia 1 pagano e non sono pagati. A questo proposito rimane famosissimo l'aneddoto di Secondo Casadei, che sapranno gli specializzati è stato poi quello che ha rilanciato il liscio, anche se poi è stato ripreso da Raul Casadei. Questo signore suonava per suo gusto e suo piacere e pagava per esibirsi nelle balere, fino a quando,
fu sentito dal personaggio giusto.

il quale gli disse: va bene, allora facciamo così, si parlava di Festival Bar, quindi sapete di chi sto parlando, facciamo così, per la sua presenza va bene 1 milione? E secondo Casadei rimase lì un po' così e disse alla fine: ma vabbè, va bene per 1 milione. E si presentò al promotor con il suo assegnetto di 1 milione, credendo di dover pagare per questo passaggio al Festival Bar, quando invece evidentemente il milione era il compenso pattuito. Eh sì, perché poi un altro sistema per farsi conoscere non è soltanto quello di farsi ascoltare nelle radio, nelle televisioni, anche se forse è il più rapido. C'è anche il discorso delle serate. Insomma, concerti estivi, le comparsate, come vengono chiamate, quindi ci si presenta al pubblico come spalla, come supporters, anzi come si viene spesso definiti con un termine pomposo, ma che confonde un po' le cose, di gente famosa. Insomma, in altri termini, ti do il grande nome ma tu fai cantare anche qualche sconosciuto della mia scuderia. E così, a furia di comparsate, di concerti con gente celebre, di serate estive quasi regalate, il successo può anche arrivare. Attenzione, può arrivare, non è che debba arrivare, anzi quasi sempre tarda ad arrivare o non arriva più.

vediamo, vediamo. Ultimo suggerimento per sorridere un po'. E a volte uno, per trovare il suo look, quello di cui parlavamo poc'anzi, si ispira a personaggi famosi. E allora noi vi forniamo 9 stili da copiare. Copiate però un solo stile se non avete idee originali. Non troppi stili, altrimenti la gente, continuando a cambiare, si disorienta. Vogliamo vedere insieme alcuni di questi stili? Cyndi Lauper, ovvero i miracoli della video music. Girls Just Want to Have Fun era una canzoncina come tante altre, ma un video indovinato ha lanciato la ragazzina dai capelli rossi.

0: modello Christian, necessari riccioli neri, sguardo languido, ottimo dentista, piace senza interessare.
1: Questa notte mi assomiglia, le mani in tasca e con la faccia in su, a controllare le stelle per vedere se fu.

modello Franco I e Franco IV, un disco e via. Negli anni 60 c'erano i cantori da spiaggia, oggi prodotti da discoteca. Comunque sia, vivono una stagione.

modello Gianni Morandi, ovvero la forza di durare. Se vi criticano, aspettate 20 anni e così venderete meno dischi, ma i vostri nemici di un tempo vi osanneranno. Poi c'è il modello Duran Duran. Non serve il genio, ma occhi belli, bei sentimenti al posto giusto e ogni tanto un'azione irrimediabilmente stolta, come per esempio spacciarsi per lupi di mare e naufragare. Al resto pensano i presagens. Poi c'è il modello Carrà, sparire per qualche anno e al ritorno trionfi in paesi dei nomi esotici, almeno così raccontati di aver avuto. Poi c'è il modello Vasco Rossi, servono salute di ferro, regge dagli strapazzi, voce roca e atteggiamenti maledetti, però c'è un pericolo, insospettire i giudici. Poi infine c'è il modello Mattia Bazar, fare qualche spicciolo con canzoncine facili facili, poi uscirsene con un prodotto intellettuale al Festival di Sanremo e se funziona l'anno dopo vi inviteranno al Festival di Polverigi.

infine c'è il modello Madonna. Tanto fiato, poca voce, anzi una voce come Minnie, e tanto carisma e sicuramente tanta abilità sul palcoscenico. Ma se voi non avete nessuno di questi requisiti e semplicemente sapete cantare e suonare bene, mettetevi tranquilli, perché a volte per riuscire nel mondo della musica non serve il talento, basta il look.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
1: Potevo lasciarti avere il bambino, ma
2: ti rendi conto che cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio. Almeno non saresti andata via.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, la Chiesa dei giovani, raccontata da Don Francesco Riccio, Teleclub Italia.
1: Melito, una piccola cittadina a nord di Napoli, quasi periferia di Napoli. Una cittadina complessa, con le sue vivacità, ma anche con le sue grandi difficoltà. E vi portiamo a conoscere la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, da un po' di tempo ravvivata dalla presenza di due sacerdoti, tutti e due giovani, che sono riusciti ad attirare a sé molte persone.

0: particolarmente molti ragazzi. Noi abbiamo parlato con Don Carmine, il quale ha provato a raccontarci un po' la storia di questa parrocchia, no, radicata profondamente sul territorio, che è ancora un punto di riferimento per tante famiglie, per tante persone, soprattutto per quelle che sono arrivate in città da poco tempo, non dalle famiglie storiche, perché proprio come tante città che fa da cuscinetto alla grande città di Napoli, negli ultimi anni c'è stata una grande immigrazione di napoletani, ma sembrerebbe che la parrocchia sia stata capace, insomma, di accogliere nuove vite, nuove storie, nuove famiglie. E dall'altra parte c'è il giovane prete che è Don Antonio, che sicuramente ha aperto un varco per tanti ragazzi che frequentano attualmente la parrocchia e l'oratorio. Il centro di questa comunità è la vita di preghiera. Abbiamo anche partecipato il giovedì all'adorazione eucaristica, che ci ha permesso non solo di vedere qualcosa, ma di partecipare ad un'esperienza. Abbiamo visto in che modo adulti, giovani, giovanissimi, ragazzi e anziani, no, si ritrovano insieme attorno all'Eucaristia per far festa, per presentare al Signore quelli che sono i propri problemi, ma anche e soprattutto per chiedere al Signore tanta forza e tanta speranza per questo territorio. Ma come dicevamo, il centro di questa anche vita di preghiera sono i giovani, e i giovani con la loro voglia di pregare, di cantare. Abbiamo incontrato un gruppo di giovani capitanati da un musicista che addirittura riesce, ecco, ad essere autore dei testi che loro cantano, autori di testi che parlano delle loro vite, del loro incontro con Gesù e di come l'incontro con Gesù ha cambiato la loro vita. Negli ultimi tempi Melito è stata anche palcoscenico di una cosa un po' grave, perché durante i festeggiamenti dello scudetto del Napoli, dell'ultimo scudetto del Napoli, proprio davanti alla parrocchia è stato accoltellato un giovane. Ma qual è stata la risposta, appunto, della città di Melito di fronte a questa aggressione? Di ritrovarsi proprio in parrocchia, di ritrovarsi attorno ai loro sacerdoti per dare una risposta, no, a questa violenza giovanile, per dire che c'è ancora speranza, che ci sono ancora ragazzi che hanno voglia, desiderio, insomma, di rendere bella la loro vita. E questo passa anche attraverso la fraternità che si è creata in parrocchia. Non mancano i momenti di convivialità, li abbiamo visti anche andare a mangiare la pizza insieme, li abbiamo visti mentre cantano fuori la chiesa, mentre coinvolgono anche le persone nelle loro attività. E sicuramente fiore all'occhiello di tutto questo è la nascita di un vero e proprio oratorio, che in questo momento mancava alla parrocchia. La parrocchia è una parrocchia antica, l'abbiamo pure visitata, no, nelle sue sfaccettature, le sue devozioni, e mancava uno spazio aggregativo per i giovani. Questo oratorio finalmente è nato, sta nascendo, nasce innanzitutto perché ci sono i giovani che lo vogliono abitare, e poi questi spazi loro stanno provando a ristrutturarli, a rimetterli in su, anche con l'aiuto della Conferenza Episcopale Italiana, con i fondi dell'8 per mille, stanno provando a ricostruire anche un tessuto di luoghi, no, per ricevere i ragazzi che hanno bisogno di trascorrere un po' di tempo libero, studiando, approfondendo la vita di fede, e come abbiamo detto anche con il canto, perché sicuramente, lo ribadiamo, fiore all'occhiello in questo momento di questa comunità è una scuola cantorum di giovani che anima le celebrazioni e anima la vita della comunità. Speriamo, insomma, di ancora una volta di portarvi dentro un tessuto di comunità per raccontare un territorio oltre i suoi limiti, ma soprattutto nella bellezza di una comunità che riesce ancora oggi ad animare un territorio non facile come quello di Melito, ma soprattutto infondendo nella vita dei cristiani, nella vita dell'intera comunità, tanta speranza per il futuro dei giovani e per il futuro delle famiglie e dell'intera vita sociale.
1: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno. Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, perché la promessa venisse data ai credenti mediante la fede in Gesù Cristo. Ma prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata per noi un pedagogo, fino a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un pedagogo. Tutti voi, infatti, siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano».
2: Queste sono le due condizioni di seguire Gesù: ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. Questa è la vita cristiana, niente di più, semplice. Forse noi l'abbiamo fatta un po' difficile, con tante spiegazioni che nessuno capisce. La vita cristiana è così: ascoltare la parola di Dio e praticarla. Ogni volta che noi facciamo questo, apriamo il Vangelo, leggiamo un passo e ci domandiamo: con questo Dio mi parla? Dice qualcosa a me? E se dice qualcosa, cosa mi dice? Questo è ascoltare la parola di Dio. Ascoltarla con le orecchie e ascoltarla col cuore. Aprire il cuore alla parola di Dio. I nemici di Gesù ascoltavano la parola di Gesù, ma gli erano vicini per cercare di trovare uno sbaglio, per farlo scivolare e che perdesse autorità. Ma mai si domandavano: cosa dice Dio per me in questa parola? E Dio non parla solo a tutti. Sì, parla a tutti, ma parla a ogni uno di noi. Il Vangelo è stato scritto per ogni uno di noi. Il Signore sempre semina la sua parola, soltanto chiede un cuore aperto per ascoltarla e buona volontà per metterla in pratica. Per questo la preghiera di oggi, che sia quella del Salmo: guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi, cioè sul sentiero della tua parola, e perché io impari con la tua guida a metterla in pratica.

Il Natale. Il Natale è qualcosa che non conosciamo. Il Natale è un ideale.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Il pubblico si lamenta nel vedere lo spettacolo interrotto quando i burattini salutano Pinocchio. Il racconto propone una triste considerazione, e cioè che spesso nessuno si lamenta se vede un peccatore che cade nella rete del nemico, ma tutti però iniziano a lamentarsi se si disturba il proprio egoismo dalle molteplici facce. La favola ci racconta che il palcoscenico non è altri che la nostra esistenza e i burattini altro non sono che le persone che fanno parte della nostra vita familiare, professionale, culturale. Possiamo tutti constatare come a volte, nel momento in cui ci troviamo con persone che si trovano nel peccato, burattini, non solo non li aiutiamo e ammoniamo per quello che stanno compiendo, ma applaudiamo ai loro misfatti, visto e considerato che ci possono portare un utile economico, di prestigio sociale, eccetera. E rammentiamoci che anche il solo fatto di non ammonire chi pecca è come divenire suo complice. Comunque sia, è una tacita approvazione su quello che sta compiendo. Al contrario, ecco che ipocritamente ci allontaniamo dal peccatore se ci possono venire degli svantaggi economici e morali. Insomma, la fiaba ci ricorda come a volte l'egoismo ci rende schiavi del peccato, allontanandoci dalla carità fraterna, reputando il nostro prossimo solo un elargitore di beni e piaceri e non come una persona con un'anima che va aiutata e amata. Mangiafuoco vuole mettere Pinocchio a bruciare. Sulla sorte di coloro che non seguono gli insegnamenti divini, la fiaba è estremamente chiara e inequivocabile. Tutti quelli che disubbidiscono alle leggi eterne fanno una fine esemplare all'inferno o un transito al purgatorio. Comunque, il racconto narrativo avverte il lettore che anche i decreti divini possono essere stornati o con la preghiera o con il sacrificio. Invero, con preghiere e suppliche al Padre, noi possiamo intercedere per i nostri fratelli, affinché Dio li salvi dalla morte spirituale e dal fuoco eterno, o anche per abbreviare alle anime purganti la loro permanenza nel luogo di espiazione. Tutto questo lo si osserva chiaramente quando Pinocchio chiede a Mangiafuoco di avere pietà per Arlecchino. Addirittura Pinocchio asserisce di voler essere gettato lui stesso nel fuoco al posto dell'amico. In questa sequenza narrativa viene messo in luce cosa significhi essere veri cristiani, sacrificarsi per la salvezza del nostro prossimo. Ecco spiegato il perché Mangiafuoco, commosso per le insistenze di Pinocchio, salva la vita di Arlecchino. Non è forse una delle leggi spirituali di base quella di farsi vittime per la salvezza dei nostri cari? Non è forse quello che Gesù sulla croce ha fatto per tutti noi? Inoltre, il terribile Mangiafuoco è la chiara dimostrazione di come, a volte, le persone che esteriormente sembrano burbere e cattive nascondono invece nel loro intimo una personalità disponibile e pronta al cambiamento. E come non riconoscere nel terribile Mangiafuoco alcune persone che le vicissitudini della vita, le esperienze familiari, eccetera, hanno reso il loro cuore simile alla pietra? Una durezza di cuore che porta ad abusare del prossimo, proprio come si fa con i burattini. E a volte avviene che persone come Mangiafuoco, poste di fronte a ciò che significa essere veramente libere e senza fili, si accorgono di essere anche loro legate da un sottile filo, quello della schiavitù al male. Per fortuna, a volte, con sofferenza e buona volontà, Alcuni decidono di recidere questi fili che li tengono lontani dalla vera libertà. In questo contesto possiamo osservare che nel preciso momento in cui Mangiafuoco libera Pinocchio, in realtà libera se stesso. Allegoria evidente di come il perdonare eventi del passato, che ci hanno legati e portati verso un indurimento interiore, ci possa rendere liberi dal divenire noi stessi dei carnefici. Prima operazione necessaria è quella di perdonare chi ci ha recato offesa, di qualunque cosa si tratti. Solo allora la grazia santificante ci darà la forza necessaria per liberarci dell'odio e del rancore che, seminati nel nostro cuore, ci possono rendere simili a chi ci ha fatto del male. Mangiafuoco regala 5 monete d'oro a Pinocchio. La correlazione della fiaba con la realtà delle cose è impressionante. La parabola che parla dei talenti dati dal padrone ai servi in San Matteo, capitolo 25, versetto 14, trova una chiara espressione in questo brano. Le monete che Dio ci dona sin dalla nascita, alla fine della vita devono essere rese con gli interessi. Qui si evidenzia con estrema naturalezza di come Mangiafuoco, Dio, lascia agire liberamente Pinocchio nel gestire le monete, talenti, come meglio crede. Il concetto di libertà, libero arbitrio, è un aspetto molto importante, perché dimostra la scelta che una persona decide di compiere con i doni avuti. E dal risultato delle scelte fatte ne deriverà l'eventuale premio o castigo. San Matteo, capitolo 25. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. Di esse 5 erano stolte e 5 prudenti. Ora, le stolte, nel prendere le lampade, non si erano provvedute d'olio. Le prudenti invece portarono insieme con le lampade anche l'olio nei vasetti. La connessione tra questa parabola e la precedente è il numero 5. Questo brano evangelico esprime quindi con chiarezza come il Signore, Mangiafuoco, desidera che ognuno di noi, Pinocchio, agisca come le 5 vergini prudenti che hanno saputo aspettare con saggezza la venuta del Signore. Il numero 5 ci porta a non scordare le 5 piaghe di Gesù. Al riguardo, è per mezzo dei meriti acquisiti da Cristo che i nostri talenti, se usati nel bene, acquistano valore agli occhi di Dio. E l'esempio esaltante di questo discorso lo si scorge quando contempliamo il gesto del ragazzo che nel Vangelo dona a Gesù 5 pani e 2 pesci per la folla affamata. La moltiplicazione che ne consegue è la dimostrazione di come il Signore desidera che i nostri talenti, con l'occhio della fede, siano riportati a Dio, il quale poi moltiplicherà e beneficherà con benedizioni e frutti tutti coloro che ne necessitano.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

È lirico questo. Sempre lirico questo. Bene. Ah, Madonna.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Piena di grazia, il Signore è con te.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano
2: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria.

0: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Anche Gesù, anche Giuseppe che era nella casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme per farsi registrare insieme con Maria sua sposa che era incinta. Ora mentre si trovavano in quel luogo si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombe, come prescrive la legge del Signore.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù al Tempio. Quando egli ebbe 12 anni, salirono di nuovo a Gerusalemme secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Santa Maria,
0: prega per noi,
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi,
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi,
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi,
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi,
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi,
1: Madre Purissima,
0: prega per noi,
1: Madre Castissima,
0: prega per noi,
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi,
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
5: consolatrice degli afflitti.
6: Prega per noi.
5: Aiuto dei cristiani.
6: Prega per noi.
5: Regina degli angeli.
6: Prega per noi.
5: Regina dei patriarchi.
6: Prega per noi.
5: Regina dei profeti.
6: Prega per noi.
5: Regina degli apostoli.
6: Prega per noi.
5: Regina dei martiri.
6: Prega per noi.
5: Regina dei confessori della fede.
6: Prega per noi.
5: Regina delle vergini.
6: Prega per noi.
5: Regina di tutti i santi.
6: Prega per noi.
5: Regina concepita senza peccato.
6: Prega per noi.
5: Regina assunta in cielo.
6: Prega per noi.
5: Regina del Santo Rosario.
6: Prega per noi.
5: Regina della famiglia.
6: Prega per noi.
5: Regina della pace.
6: Prega per noi.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
6: Perdonaci, o Signore.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
6: Ascoltaci, o Signore.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
6: Abbi pietà di noi.
5: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
6: Affinché siamo fatti resi delle promesse di Cristo.
5: Per il Papa.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Buona giornata a tutti.
8: Grazie.
5: Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, santi voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo, oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, perché la promessa venisse data ai credenti mediante la fede in Gesù Cristo. Ma prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi e rinchiusi sotto la legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata per noi un pedagogo fino a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un pedagogo. Tutti voi, infatti, siete figli di Dio, mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore è fedele per sempre.
1: Il Signore è fedele per sempre.
0: Cantate al Signore, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie. Gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
1: Il Signore è fedele per sempre.
0: Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca.
1: Il Signore è fedele per sempre.
0: Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, è Lui il Signore nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi.
1: Il Signore è fedele per sempre.

0: Il Signore sia con voi.
1: Lo Spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato, il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Tutti voi siete figli di Dio mediante la fede. La fede è questo dono che ci viene regalato, ma al tempo stesso che dobbiamo alimentare. Tanta o poca fede siamo noi umani che ci facciamo dei calcoli. L'importante è avere fede, alimentare questo dono immeritato che abbiamo in noi, perché è bello gustare l'essere figli di Dio, è bello gustare l'essere cristiani, è bello gustare l'essere fratelli e sorelle nella fede. E quindi ecco, continuiamo ad alimentare questa fiamma della fede. Altra parola che mi viene in mente: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Beh, noi che celebriamo l'Eucaristia praticamente tutti i giorni, e quindi che ascoltiamo la sua parola, impariamo anche ad osservarla, né? Questa parola che ascoltiamo, perché capita a volte nel sentirci dire, preti compresi, né? Che è bello gustare la parola di Dio, è bello celebrare l'Eucaristia, e le parole che ci vengono dette dal Signore valgono per gli altri, non valgono per me, perché io già faccio queste cose. No, bello continuare ad ascoltare la parola di Dio e a osservare e a metterla in pratica, a cominciare da noi stessi. E quindi ecco, usciamo da questa celebrazione eucaristica contenti, perché insieme stiamo pregando, insieme stiamo celebrando l'Eucaristia, insieme stiamo ascoltando la sua parola, insieme cerchiamo nella vita di ogni giorno di metterla in pratica.

0: Fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato la parola di Dio e ci siamo ripromessi di metterla in pratica. Rivolgiamo ora le nostre preghiere al Padre, diciamogli:
1: illuminaci, Signore, con la Tua parola.
0: Illuminaci, Signore, con la Tua parola.
1: Perché i cristiani fondino il loro nuovo essere non sul rispetto della legge, ma sulla comunione con Gesù, che li ha resi figli di Dio, facendoli partecipi della propria vita. Preghiamo.
0: Illuminaci, Signore, con la Tua parola.
1: Perché la beatitudine di coloro che ascoltano e mettono in pratica la parola di Dio renda visibile la realtà del Regno dei Cieli e l'efficacia dei beni messianici. Preghiamo.
0: Illuminaci, Signore, con la Tua parola.
1: Perché Maria, che ha accolto in sé la parola di Dio, prestando ad essa l'obbedienza della fede, ci introduca alla gioia della parentela spirituale con Cristo. Preghiamo.
0: Illuminaci, Signore, con la Tua parola.
1: Perché ogni divisione etnica, sociale, culturale sia considerata superata dai credenti, che sono un essere solo in Cristo e si sono rivestiti di Lui. Preghiamo.
0: Illuminaci, Signore, con la Tua parola. Oggi è San Daniele Comboni, preghiamo per la famiglia religiosa dei comboniani, perché in terra di missione sappiano sempre annunciare il Vangelo del Signore. Preghiamo.
1: Illuminaci, Signore, con la Tua parola.
0: E per i nostri amici e parenti defunti, perché il Signore conceda loro il riposo e la pace eterna. Preghiamo.
1: Illuminaci, Signore, con la Tua parola.
0: Signore Gesù Cristo, la cui parola affascinava le folle, donaci di ascoltare il Tuo messaggio e di viverlo, sull'esempio di Maria, Tua Madre, veramente beata, per aver accolto con fede Te, Verbo di Dio, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, il Santi Fermo e Rustico nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis, San Daniele Comboni e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Obbediente alla parola del Salvatore, formato il suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata.

0: Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita e di vita regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Grazie e buona giornata.
1: Altrettanto.

Buona giornata a tutti e ben ritrovati su RCN Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia, lo spazio dedicato alla parrocchia dei Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Avete appena ascoltato la messa celebrata da Don Andrea. Le messe proseguiranno poi alle ore 18 nella chiesa di Masano, Vidalengo e ancora in parrocchia e a Mozzanica. Saranno celebrate a Masano da Don Bruno, a Vidalengo da Don Paolo, in parrocchia da Don Andrea in ricordo di Sigognini Pietro e Silvana, e a Mozzanica la messa sarà celebrata da Don Gabriele.

domenica 11 ottobre, 28esima domenica del tempo ordinario. Alle ore 8, messa a San Pietro, celebrata da Don Giansante in ricordo di Battista. Sempre alle ore 8, messa a Masano, celebrata da Don Bruno. Ore 9:30, messa in parrocchia, celebrata da Don Gabriele in ricordo di Giovanni e Maria, Poletti Angelo, Giuseppe, Caterina e Rossetti Maddalena, le Gramandi Felice e Giuseppe, Facchinetti Ida, Letizia e Gianni, Belloni Pierangelo e Michele. Alle ore 10 la messa sarà a Vidalengo, celebrata da Don Paolo, alle ore 10:30 a Masano, celebrata da Don Bruno, alle ore 11 messa in parrocchia, celebrata da Don Gabriele, messa pro populo, e alle ore 18 presso la chiesa di San Bernardino Don Andrea celebrerà la messa in ricordo di Fanzaga Giovanna e famiglia, Resmini Lucia, Boschiroli Pietro, coniugi Berlusconi Paolo e Rizzi

lunedì 12 ottobre, San Carlo Acutis. Ore 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Giansante in ricordo di Franco, Carla ed Arte. Ore 16, messa a Vidalengo celebrata da Don Paolo. 16:30, a Masano celebrata da Don Bruno. E alle 20:45 la messa in parrocchia sarà celebrata da Don Andrea in ricordo dei defunti iscritti alle messe perpetue.

martedì 13 ottobre, ore 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Giansante in ricordo di Medri Alberto Gerardo. Ore 16, messa a Vidalengo celebrata da Don Paolo. Ore 18, messa a San Pietro celebrata da Don Andrea in ricordo di Mombrini Carlo Alberto. E alle 20:45, messa a Masano celebrata da Don Bruno.

mercoledì 14 ottobre, ore 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Giansante in ricordo dei coniugi Vincenzo e Maria e di Rondelli Faustino. Ore 16, messa a Vidalengo celebrata da Don Paolo. 16:30, messa a Masano celebrata da Don Bruno. Ore 18, messa a San Bernardino celebrata da Don Andrea in ricordo di Vicario Moris. Giovedì 15 ottobre, Santa Teresa d'Avila. Ore 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Giansante. Ore 16, messa a Vidalengo celebrata da Don Paolo. 16:30, a Masano celebrata da Don Bruno. Ore 18, messa in Santa Liberata celebrata da Don Andrea in ricordo di Chiara Lucia.

Venerdì 16 ottobre, ore 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Giansante. Ore 16, a Vidalengo celebrata da Don Paolo. 16:30, a Masano celebrata da Don Bruno.

concludiamo la settimana ricordando gli appuntamenti delle messe di sabato 17 ottobre, Sant'Ignazio di Antiochia. Ore 8:30, messa in parrocchia celebrata da Don Gabriele. Ore 18, messa a Masano celebrata da Don Bruno. Sempre alle ore 18, messa a Bidellengo celebrata da Don Paolo. Mentre alle ore ancora 18, messa in parrocchia celebrata da Don Giansante in ricordo di Cereda Rosetta e Francesco, Milanesi Roberto, Schinelli Elisa e Fontana Anna Benedetta, coniugi Piana Pietro e Leoni Gianfranca, Milanesi Battistina e famiglia, Pernigoni Franco, Tino, Bettina e Marco. Inoltre, durante questa messa delle ore 18 di sabato 17 ottobre, ci sarà la celebrazione comunitaria degli anniversari di matrimonio, di cui vi parlerò e vi darò notizie più dettagliate tra qualche istante. E ora vi lascio in compagnia di un brano musicale dai Controtempo dal titolo

Ed ora passiamo ad alcuni avvisi e appuntamenti della prossima settimana, ma già da partire da stamattina sono attesi alle ore 10 i ragazzi del quinto anno di catechismo in oratorio, mentre stasera alle ore 18 una bella iniziativa dal titolo Graut, cioè è un incontro per i ragazzi delle medie qui in oratorio. Ecco, è un modo per stare insieme in allegria, in amicizia e in compagnia, così, di Gesù. Poi vediamo domani, sempre alla domani mattina, invece alle 9:45, sono attesi i ragazzi e i genitori del terzo anno del catechismo. Mentre alle ore 11, durante la Santa Messa, ci sarà la consegna del credo ai ragazzi del terzo anno. Veniamo a mercoledì. Mercoledì è previsto un momento di festa e di gioia in oratorio, per i nostri, così, le persone un po' più grandi, diciamo, alle 12:30. Pranzo in oratorio, a cui seguirà una tombolata. Quindi mercoledì 14 ottobre, ore 12:30, per chi desidera partecipare, pranzo in oratorio e a seguire tombolata. Vi segnalo anche sempre per mercoledì un altro importante incontro, che si terrà in santuario dal titolo Maria con i piedi per terra, con Paolo Curtaz. Vediamo poi, arriviamo a venerdì, prosegue il corso di preparazione al matrimonio sempre in oratorio. Sabato 17 ottobre alle ore 15, incontro dei ragazzi del quarto anno in oratorio, e vi avevo già un po' anticipato prima. Durante la messa delle ore 18 si ricordano, ci sarà la possibilità per chi ha aderito, ma per tutti coloro che partecipano alla messa, di ricordare gli anniversari di matrimonio. Ore 21 invece veglia missionaria in cattedrale a Cremona.

durante gli avvisi poco fa vi ho ricordato che sabato 17 ottobre c'è la possibilità di così ricordare gli anniversari di matrimonio alle ore 18 durante la Santa Messa. Ecco, le iscrizioni per chi vuole aderire a questa iniziativa si ricevono presso la segreteria parrocchiale di via Banfi numero 8. Dopo la messa, quindi a seguire, ci sarà la possibilità anche quindi di una cena in oratorio presso l'oratorio San Luigi. Cena che prevede un aperitivo a buffet, crespelle cotte formaggio, carré di maiale con patate e dolce. Quindi anche questa è una bellissima iniziativa a cui siamo invitati, coloro che hanno, che ricordano gli anniversari di matrimonio, a partecipare. Passiamo ad un'altra iniziativa. Vesti la solidarietà. In Caritas, con un'offerta minima, puoi comprare giacconi nuovi oppure usati per aiutarci nell'acquisto di generi alimentari.

ospitiamo in sede in via Banfi al numero 2 domenica 11 ottobre dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17:30. E ora vi lascio ancora in compagnia di un brano musicale dal titolo

prima di passare al santo del giorno, ecco, mi sono accorta che ho dimenticato di ricordare l'importante appuntamento del giovedì, cioè il giorno dell'ascolto in oratorio. Sono previsti due momenti, uno alle 16:30 e uno alle ore 21. Passiamo ora al santo del giorno, che è una rassegna quotidiana di santi custoditi nella memoria della Chiesa, storie di maestri di vita cristiana di tutti i tempi che, come fari luminosi, orientano il nostro cammino. La Chiesa oggi ricorda San Paolino, vescovo di York, discepolo di San Gregorio Magno, e poi i santi Daniele, Samuele e compagni, primi martiri francescani. Parto da Paolino. Fu una figura importante per l'Inghilterra. Quando il re della Northumbria, Edwin, chiese di sposare Ethelburga, sorella del re Edbaldo di Kent, questi fece rispondere che una donna cristiana non poteva sposare un pagano. A questo punto Edwin promise di rispettare la sua religione e di impegnarsi a comprenderla, valutando anche la conversione. A garanzia della formazione di Ethelburga fu scelto Paolino, il quale però fu consacrato vescovo di York prima della partenza, 21 luglio 625. Dopo due anni di servizio battezzò il re e sua figlia. Il giorno di Pasqua del 627 molti altri nobili ne seguirono l'esempio. Il 12 ottobre del 632 il re Edwin cadde in battaglia e il vescovo fu cacciato da quei territori insieme alla regina. Andarono a Kent, dove Paolino rimase fino alla morte avvenuta il 10 ottobre del 644.

Oltre a San Paolino, la chiesa appunto ricorda anche i santi Daniele, Samuele e compagni. Nel 1227 l'ordine dei frati minori invia sette fratelli a predicare il Vangelo tra i Mori in Marocco, Daniele in Calabria, Samuele, Angelo, Donnolo, Leone, Nicola e Ugolino vengono martirizzati perché si rifiutarono di abiurare. Noti come martiri di Ceuta, furono canonizzati da Leone Decipo nel 1516. E ora vi lascio ancora ad un ultimo brano musicale dei Controtempo dal titolo Come Bud Spencer e Terence Hill. Naturalmente, prima di ascoltare un po' di musica, facciamo gli auguri a tutti coloro che oggi festeggiano l'onomastico, un compleanno oppure una particolare

Ed eccoci di nuovo insieme. È iniziata giovedì 8 ottobre, quindi giovedì scorso, la prima dei quattro spettacoli. È iniziata la stagione teatrale 26-27 con il primo dei quattro spettacoli in programma dal titolo L'usanto iullare Francesco. Ecco, è stato un bellissimo spettacolo a cui hanno partecipato tante persone. Il secondo spettacolo è previsto venerdì 4 dicembre e il titolo è El Vangel, la buona notizia. Da El Vangel per al Didenke, scusate un po' la pronuncia, di padre Edo Morlin Visconti, di e con Carlo Pastori, in ricordo di Marino Zerbin. Carlo Pastori interpreta il meraviglioso Vangelo scritto in lingua milanese da padre Edo Morlin Visconti, per chi ha a cuore di tener vivo il bel dialetto milanese, arricchito dall'ironia e dallo slancio missionario del suo autore, scomparso nel 2023. Il Vangelo raccontato all'uomo di oggi, col ritmo eterno degli endecasillabi e del

terzo degli spettacoli calendarizzati si terrà sabato 20 febbraio e avrà alle ore 20:30, scusate non l'ho mai detto, ma ecco, alle ore 20:30, tutti gli spettacoli iniziano alle 20:30, e il titolo sarà Una Marchesa d'Assisi, di e con Ippolita Baldini, collaborazione alla drammaturgia Emanuele Androvandi, regia Camilla Brison. Roberta, alle prese con le sue insicurezze e i suoi dubbi, sceglie di intraprendere un cammino di fede, ma anche trovare se stessa in mezzo ai pellegrini che marciano verso Assisi. Non si rivelerà affatto facile. Una storia privata che diventa strumento di una riflessione più ampia sul desiderio di capire chi siamo. E prima di presentarvi l'ultimo dei quattro spettacoli, vi propongo un brano musicale dal titolo Se telefonando.

l'ultimo dei quattro spettacoli dal titolo E la felicità prof è previsto per venerdì 2 aprile, sempre alle ore 20:30, di Giancarlo Visitili, adattamento e regia di Riccardo Spagnulo e Giancarlo Visitili, con Luigi D'Elia. La scuola, l'adolescenza fragile e bellissima, il mestiere dell'insegnamento in un diario intimo che ha già commosso mezza Italia. Un prof e la sua classe nell'anno della maturità. Ecco, vi ho brevemente presentato i quattro spettacoli, o meglio i tre spettacoli, perché uno si è già svolto giovedì scorso, previsti nel calendario della stagione teatrale 26-27 presso Teatro San Carlo di Caravaggio. È possibile prenotare il biglietto al costo di 5 euro andando su Viva Ticket, oppure è possibile presentarsi e acquistare il biglietto in cassa da un'ora prima dell'inizio degli spettacoli. Ecco, invitiamo tutti coloro che amano un po' il teatro e che quindi vogliono assistere a una bella rappresentazione a partecipare a questi spettacoli organizzati, patrocinati dalla Fondazione Don Pidrì e Don Pierino, sostenuti dalla BCC Caravaggio e Adda Cremasco e dal Comune di Caravaggio. Ecco, siamo tutti invitati. Vi lascio ora ancora ad un altro brano musicale.

In preparazione all'incontro internazionale per i 10 anni di Amoris Letizia a Roma dal 7 al 14 ottobre, abbiamo intervistato Giulia Eiafti Tosatto. Ecco, l'articolo che ora vi leggerò è tratto dal settimanale Famiglia Cristiana. Dal titolo ci ha insegnato ad accoglierci senza pregiudizi. L'Amoris Letizia ci ha insegnato a non guardare le cose in bianco e nero, ma a scoprire le sfumature, anche le zone grigie che ci sono in ogni vita familiare, ad accettare che ci siano fragilità senza essere giudicanti, e avendo cura di se stessi, della coppia, dei figli e della relazione con gli altri. Giulia Zanetti e Eiafti Tosatto, responsabili dell'area famiglia e vita dell'Azione Cattolica Italiana, guardano con gratitudine all'esortazione apostolica firmata da Papa Francesco il 9 marzo del 2016. Ricordo che ero in treno quando mi è arrivato il documento, spiega Giulia. Ero al 5° mese di gravidanza, al 5° anno di matrimonio. Stavamo andando ad Assisi e man mano che leggevo mi rendevo conto di quanto quel testo parlasse di noi, della nostra quotidianità, delle nostre imperfezioni, ma anche dei canali di grazia che attraversano le nostre vite. Non un'esortazione che ci diceva che era tutto bello e facile, ma che, invece, cambiava lo sguardo partendo da una prospettiva dal basso e contemplando anche le fatiche. Carlo, 6 anni, il secondo dei loro figli, si affaccia dallo schermo. Ha appena cominciato la prima elementare e sta facendo propedeutica per suonare il trombone, mentre suo fratello si dedica al tennis. Lo abbiamo chiamato così per Carlo Carretto, mentre il primo di 10 anni si chiama Alberto, come Marvelli. Li abbiamo voluti affidare a 2 patroni dell'Azione Cattolica, spiegano i genitori. Si sono conosciuti da ragazzini a Noale, provincia di Venezia, ma diocesi di Treviso. Eravamo in 2 parrocchie vicine e ci vedevamo spesso, racconta Eiafti. Eravamo molto amici, anche se io me ne stavo un po' per i fatti miei. Ha dovuto corteggiarmi parecchio, sottolinea Giulia. Poi nel 2008 si fidanzano e nel 2011 si sposano. Abbiamo faticato ad avere figli, abbiamo dovuto superare anche qualche lutto, spiega lui. Per questo, quando ci troviamo a incontrare coppie che non hanno bambini, i dati dicono che sono circa il 25% di quelle sposate, stiamo molto attenti a come porci per non aprire delle ferite e per scoprire insieme, e quando ce lo hanno insegnato le nostre esperienze personali, ma anche l'Amoris Letizia, che si può essere generativi in molti modi senza sentirsi esclusi.

proseguo nella lettura dell'articolo. Nelle loro diocesi, in questi anni, hanno ascoltato oltre 8.000 persone. Alcune storie non mi hanno fatto dormire di notte, dice Iafti. Ti feriscono, ti si attaccano addosso e ti aiutano anche a cercare percorsi di cura che siano a misura di ciascuno. Per questo parliamo di famiglia al plurale, per l'eterogeneità che abbiamo incontrato, con un occhio particolare per quelle, dice, per quelle, lista dice che sono ormai una su quattro, monogenitoriali. Lo sono per tante ragioni, per un lutto, per una separazione, per un mancato riconoscimento. La Moris Letizia ci ha aiutato a confrontarci con chi incontriamo a scuola, al lavoro, con chi non frequenta la parrocchia. Ci ha cambiato il linguaggio, ci ha insegnato ad ascoltarci e ad ascoltare gli altri senza pregiudizi. Un'attività di raccolta confluita poi nel documento che l'Azione Cattolica ha consegnato al cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, in vista dell'incontro convocato da Papa Leone dal 7 al 14 ottobre. Abbiamo lavorato sui 5 temi proposti anche con progetti concreti, spiega Giulia. Su quello delle sfide delle famiglie oggi, per esempio, sono emerse le difficoltà legate alla frenesia dei ritmi odierni, all'impatto del digitale, agli spostamenti per lavoro che rendono ancora più complicata la gestione dei figli lontano dai nonni e dalla rete familiare. Su questo abbiamo messo in campo il progetto Ovunque a casa, con le diocesi di partenza e di destinazione che si collegano per assicurare un'accoglienza in qualche modo protetta. Sul discorso giovani e matrimonio poi ci siamo accorti che anche se per un 70% dei ragazzi, secondo le statistiche, ha desiderio di stabilità, questo non viene accompagnato. Si trovano soli, la loro vocazione non viene alimentata e sostenuta. Sull'esempio di Amoris Letizia, allora cerchiamo di dedicare più tempo e più spazio alla cura dei fidanzati e anche, terza pista, all'accompagnamento nei primi anni di matrimonio, supportando le giovani coppie con percorsi post-battesimo, trasformando il momento del sacramento in un punto di partenza comunitario. E ancora, sul quarto tema, incoraggiamo la comunità a stare sulla soglia, per non lasciare sole le persone che si separano o che divorziano. Infine, sulla riflessione sulle famiglie come soggetti delle missioni, creiamo percorsi che valorizzano la reciprocità e la collaborazione tra le vocazioni, laici, famiglie, presbiteri.

questo importante articolo vi propongo un brano musicale dal titolo Lo strano percorso di Max Pezzali.

lento pellegrinaggio lungo il cammino di San Giacomo. Ecco, concludo lo spazio insieme con la lettura di questo articolo, sempre tratto da Famiglia Cristiana, in tema proprio di cammini. Ormai così sono diventati una cosa piuttosto diffusa i cammini, che ci permettono anche di stare in mezzo alla natura, ma ci permettono anche di stare con noi stessi e di pensare e dare spazio un pochino alla nostra interiorità. Questo cammino è in Sicilia, Cammino di San Giacomo. Scoprire la Sicilia più autentica attraverso i cammini spirituali, naturalistici, enogastronomici. È un modo per entrare nell'anima dell'isola seguendo strade che non portano soltanto da un luogo all'altro, ma attraversano paesaggi, comunità, memorie e tradizioni. Il Cammino di San Giacomo è uno di questi itinerari, 130 km nel cuore della Sicilia interna, da Caltagirone a Capizzi. Non nasce dunque un nuovo cammino, prende forma una nuova fase di un percorso radicato nella tradizione jacopea dell'isola, con l'ambizione in futuro di collegarsi al grande cammino di Santiago di Compostela. Si parte dalla Basilica di San Giacomo di Caltagirone, nella città della ceramica conosciuta nel mondo e della monumentale scalinata di Santa Maria del Monte. Da qui il percorso entra nella Sicilia rurale e raggiunge San Michele di Ganzaria e Mirabella in Baccari, tra colline e campi. Poi arriva a Piazza Armerina, dove il viaggio incontra la grande storia e i mosaici della villa romana del Casale, patrimonio dell'UNESCO. Si prosegue verso Aidone, arroccata sui monti Erei, con vista sulla valle del Giornalunga, terra di archeologia, quindi Val Guernera Carepepe, con le sue campagne e le testimonianze della civiltà rurale. Il cammino continua ad Assoro, museo a cielo aperto che racconta la storia delle miniere di zolfo, e a Nissoria, dove il pane narra una cultura contadina ancora viva. Da qui si sale verso Nicosia, nota per i suoi palazzi nobiliari e le dimore rupestri scavate nella roccia, fino a Capizzi, sulle montagne dei Nebrodi, fra pascoli, allevamenti e produzioni casearie. Sono 10 comuni, 3 province e una Sicilia che cambia volto, dagli Iblei verso gli Erei e quindi verso i Nebrodi. Il tracciato passa attraverso ex ferrovie dismesse, regge trazzere, boschi demaniali, strade secondarie, aree rurali e luoghi di culto. È un viaggio lento nel quale il paesaggio agricolo diventa parte dell'esperienza. Il grano, il pane, la frutta, l'olio, i formaggi, gli allevamenti e il lavoro degli agricoltori e degli artigiani compongono una geografia umana oltre che naturale. Il pane del pellegrino, insieme alla rete dei custodi del cammino, vuole trasformare la sosta in incontro. Non soltanto attraversare un territorio, ma conoscere le persone e l'identità. A Capizzi il pellegrino arriva al santuario di San Giacomo, le cui radici medievali risalgono al XIII secolo. È il più antico e importante luogo di culto jacopeo della Sicilia. Qui la dimensione del viaggio si compie nel segno dell'Apostolo. Il pellegrinaggio cristiano è anzitutto un cammino interiore, sottolinea il vescovo di Acireale e presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, Monsignor Antonino Raspanti. Parole che riportano il senso del percorso alla sua essenza. Il progetto, nato da un'idea del pellegrino Totò Trumino, componente della confraternita di Jacopo di Compostela, ha accolto in 5 anni
oltre 5.000 visitatori. Oggi la scommessa è più ampia: fare del pellegrino un viaggiatore consapevole, capace di sostenere comunità e aree interne. Non il viaggio sul mare dunque, ma nella Sicilia di mezzo, quella delle ceramiche di Caltagirone, dei mosaici di Piazza Armerina, dei boschi e dei pascoli, dei Nebrodi. E con questo viaggio con la fantasia, il tempo purtroppo a nostra disposizione sta per concludersi. Vi devo comunicare purtroppo che oggi alle ore 15:30 si svolgeranno le esequie di Enzo Dondi di anni 93. La salma si trova nella sala del commiato. Facciamo alle famiglie coinvolte in questo lutto le nostre più sentite condoglianze. E ora, prima di passare la linea Radio Cittanova in blu, vi lascio all'ascolto ancora di un po' di musica.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Dopo una telefonata con Putin, Trump si assicura forniture di milioni di tonnellate di gasolio con la sospensione delle sanzioni americane alla Russia fino ad aprile. Immediata la reazione di Zelensky: regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. La decisione di Trump sarebbe giunta dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Bombe guidate russe hanno colpito un condominio a Zaporizhia, uccidendo 7 persone e ferendone una decina. Attacco contro un'Ucraina e contro un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov, nel sud della Russia, provocato un vasto incendio. Intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner valutano un viaggio a Mosca, a Kiev, la prossima settimana. Shock in America e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Hegseth sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbari e per il segretario di Stato Vaticano Cardinal Parolin una spettacolarizzazione inaccettabile. Il vicepresidente Vance si sfila, io non la guarderò. Oggi giornata mondiale contro la pena di morte. Per l'occasione Amnesty International ha pubblicato un nuovo rapporto. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce per l'Italia.
2: La giornata mondiale per l'abolizione della pena di morte di quest'anno è dedicata all'Asia sud-orientale, dove stiamo osservando un fenomeno che vediamo anche a livello globale, cioè aumentano le esecuzioni mentre diminuiscono gli stati che ancora applicano la pena capitale. Vietnam, Malesia e Indonesia stanno riducendo sia il numero dei reati capitali che il numero delle esecuzioni. Al contrario, a Singapore c'è una vera e propria emergenza con 17 impiccagioni nel 2025 e già 19 quest'anno, tutte per reati di droga. Evidentemente è una strategia di contrasto alla droga che non funziona. Quest'anno Amnesty International lancia un appello per salvare la vita a un condannato a morte in Giappone che è stato giudicato colpevole di omicidio commesso nel secolo scorso, oltre 30 anni fa, con evidenti segni di disabilità mentale, e sono le ultime possibilità per salvargli la vita. Sul sito amnesty.it c'è un appello.
1: A Catania, da appena 14 anni, alludeva su un social network al compimento di stragi, di atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una bodycam. La Polizia di Stato ha denunciato l'adolescente. Piogge temporali diffusi stanotte su tutta la Calabria, fenomeni particolarmente intensi nel Reggino, nella zona dello Basso Ionio, i danni più importanti nel comune di Melito di Portosalvo. Un forte temporale ha colpito anche l'isola siciliana di Lipari, diverse le abitazioni allagate. A Marsale, a Petrosino, nel Trapanese, si contano i danni per la doppia tromba d'aria di ieri, 9 le persone ferite. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica di Riflessi Magazine dedicata a storie, ospiti e novità. In questa puntata parliamo di porte, o meglio di soglie, come quella che divide la vita di chi affronta momenti di malattia e sofferenza dalla vita che consideriamo quasi quotidiana, normale. Ci sono persone che scelgono di superare queste soglie, di varcarle in punta di piedi per portare un momento di speranza, di confronto o semplicemente per cambiare il colore e il sapore del tempo a chi attraversa questi momenti. Ne parliamo con l'ospite di oggi. È con noi Lara Scarabaggi. Benvenuta.
2: Grazie.
1: Ben trovati in studio. Un ministro straordinario dell'Eucaristia.
2: Sì, esatto.
1: Raccontaci un po' cosa vuol dire.
2: Allora, intanto ti dico da dove parto. 3 anni fa circa è Don Marco Genzini, che è il cappellano dell'ospedale, uno dei cappellani dell'ospedale, e mi ha chiesto di diventare ministro straordinario e quindi di fare volontariato presso i reparti dell'ospedale maggiore di Cremona, in questo caso, e di portare l'Eucaristia agli ammalati. Quindi ho iniziato un percorso seguendo quella proposta che fa la diocesi. Sono 3 incontri
1: fatti qui al centro,
2: una formazione sì, per diventare ministri, sabato pomeriggio qui al centro pastorale, seguito da 3 sacerdoti, e poi ci è stato dato il mandato e abbiamo iniziato insieme ad altri miei colleghi questa attività, quest'opera.
1: Ecco, diciamo una cosa, tu in settimana lavori però in RSA, giusto?
2: Sì, esatto, lavoro da lunedì al venerdì, sono un'educatrice e lavoro presso la Fondazione Vismara De Petri di San Bassano, che è un RSA molto grande, sì.
1: Quindi già un luogo di cura e la domenica, come in questo caso per un servizio affine ma volontario.
2: Sì, volontario.
1: Ti in ospedale.
2: Sì, alla domenica mattina.
1: Mi dicevi che sei in chirurgia, giusto?
2: Sono in chirurgia, nelle 2 chirurgie, la chirurgia generale e la chirurgia multispecialistica.
1: Ecco, è una scelta sicuramente diciamo particolare, perché se ne sa poco, magari si vede la persona che passa, però non ci si chiede se sia un volontario o meno, ma molto spesso magari ti possono chiedere perché lo fai o chi te lo fa fare, le persone magari più spaventate dal contatto con queste realtà. Te lo chiedo io, chi te lo fa fare? Come mai?
2: Beh, intanto perché ho detto di sì a una proposta che mi è stata fatta da Don Marco, che è anche un amico in questo caso, e quindi mi sono fidata proprio di questa proposta. Sono sempre stata molto vicina ai luoghi di cura, anche per affinità con il mondo dove io lavoro, e quindi chi me lo fa fare poi di arrivare la domenica mattina e andare in un altro luogo di cura? Beh, io sono contenta, c'è una cosa che mi rende felice perché ricevo a volte più, sembra una frase fatta, ma ricevo a volte più di quello che io porto. E quindi per me è molto importante andarci e essere fedele anche a questo gesto la domenica mattina, che mi costa anche un po' di fatica.
1: Certo, ecco. Anche perché appunto, come si diceva, non è semplice varcare la soglia di qualcuno che sappiamo essere in un momento
2: difficile,
1: magari temporaneo, però di sofferenza, magari di solitudine, perché come dicevi molto spesso entri tu e non c'è nessuno nella stanza con te.
2: Sì, assolutamente, quindi... di solito non è neanche il momento di visita dei familiari, quindi si entri proprio in questa stanza, in stanze dove ci sono 2 letti o a volte anche 4, guarda, quasi tutti accettano questa presenza, non tutti accettano la comunione, ci mancherebbe, però 2 chiacchiere le fanno volentieri quasi tutti, non si è mai verificato che qualcuno mi abbia mandato via o abbia detto di no. Piuttosto qualcuno finge magari di dormire, si gira dall'altra parte perché non ha voglia magari di troppo,
1: magari evitano quel tipo di contatto, però insomma non capita di trovare la porta chiusa solitamente.
2: No, mai. Mai.
1: E tu cosa trovi nelle persone che incontri?
2: Trovo la loro storia. Chi vuole ha la possibilità di raccontare, di raccontarsi, in tanti raccontano. e come dicevo prima magari non ricevono la comunione, però ti raccontano di casa, ti raccontano degli affetti che hanno a casa, i nonni ti raccontano dei loro nipoti che gli mancano, tanti fanno vedere le foto

0: E c'è qualche momento che ti ricordi, che ti va di condividere, qualcosa
1: Ah sì,
0: che ti è rimasto dentro?
1: tanto, uno subito ieri che mi ha anche un po' commosso. Questo ragazzo è un ragazzo di origine africana, è da settembre che fa avanti e indietro nel reparto perché i controlli non vanno mai benissimo. E ieri parlando mi dice, sai il suo bambino? Dice mi aspettava a casa per la Santa Lucia, ma non è stato possibile. Allora abbiamo fatto arrivare la Santa Lucia qua. E io, cioè, non ci pensavo che c'è anche questa realtà. Mi capita di parlare del Natale perché chi è ricoverato nel periodo delle
0: Sì,
1: feste
0: so che si riescono, cercano di dimettere le
1: si
0: persone, se è
1: cercano,
0: possibile,
1: però non
0: ma
1: tutti si
0: certo.
1: riesce, quindi qualcuno è ricoverato in questi momenti anche forti dove la famiglia si riunisce magari per i pranzi e loro sono lì in ospedale. E questo dentro fuori anche unione è, cioè, interessante da un certo punto di vista, ti racconta proprio la storia di una persona ammalata, che cosa rinuncia e come
0: Come
1: può,
0: cerca anche di compensarti, di
1: esatto, di
0: trovare un
1: compensare
0: momento.
1: questo momento. Cioè la Santa Lucia in ospedale mi mancava, non l'avevo ancora vista e
0: Il
1: sentita.
0: Natale ci sarai, andrai?
1: Allora, di solito vado, di solito i cappellani ci sono e ci sono anche i volontari nei momenti di festa. Sì, di solito si tiene i giorni festivi come momento di presenza. All'Immacolata c'è stato un momento importante, tutti gli anni il vescovo facciamo un momento di preghiera ai vespri solenni. Di solito viene fatta, viene proposta nella chiesa di Sant'Uomo Bono, il giorno di Sant'Uomo Bono, quest'anno l'abbiamo fatto il giorno dell'Immacolata in Duomo. Dove vengono presentati i nuovi ministri dell'Eucaristia e vengono rinnovati i mandati ai vecchi ministri.
0: E quest'anno
1: Ecco,
0: sono
1: mi
0: 17, mi
1: sembra che siano
0: dicevi?
1: 17, sì,
0: Tantissimi.
1: tanti,
0: Quindi
1: tanti, tanti,
0: è
1: sì.
0: sinonimo di un bisogno, di una volontà che magari viene invece da chi si propone?
1: Beh, senz'altro anche una necessità delle parrocchie, dei parroci di avere un aiuto anche per mandare nelle case degli ammalati, perché io lo faccio in ospedale, però
0: Certo.
1: tanti ministri vanno proprio nelle case delle loro zone, della loro
0: Dice
1: parrocchia.
0: anche la parte a domicilio
1: Assolutamente
0: di questo
1: sì,
0: servizio, il varcare la soglia di
1: assolutamente,
0: casa, quindi ancora
1: assolutamente
0: più intimo se possibile.
1: sì. E quindi sono due aspetti che da un certo punto di vista si assomigliano, anche perché la parte più importante è portare Gesù. In tanti, quando io arrivo, mi dicono: mi hai portato Gesù? Sì, l'ho portato. Poi magari mi salutano e me ne vado, lo stanno. Invece, qualcun altro chiede di chiacchierare un po' di più. Questo sì.
0: E da parte dei volontari come si varca questa soglia? Soprattutto che formazione avete per riuscire a prepararvi a tutti gli aspetti? Perché non c'è solo diciamo, l'aspetto legato alla fede, ma anche l'aspetto sociale, l'aspetto umano, cioè
1: Certo,
0: è molto
1: beh, intanto
0: composito.
1: con molto rispetto e ci si prepara, ci viene proposto un corso di formazione che noi seguiamo con il Centro Formazione dei Camilliani, è un percorso di 2 anni, sono 40 lezioni in tutto, vengono proposte in forma online, c'è una lezione, poi ci sono delle risposte che vengono date sugli argomenti che tu dicevi e poi circa una volta ogni mese, se non ogni 2 mesi, ci si incontra in cappellania. Di solito c'è una persona esterna che viene ad aiutarci su riflettere su alcuni anche casi, alcune situazioni che
0: Voi li
1: abbiamo.
0: elaborate insieme?
1: Elaboriamo
0: Questo è
1: insieme
0: importante anche
1: questo
0: per.
1: all'interno della cappellania di Cremona e poi con gli altri cappellani che lavorano, operano nelle altre realtà della diocesi. Sì, Casalmaggiore, ci sono le altre RSA, ci sono i Camilliani di Cremona. Ecco, questo è un momento anche di confronto e senz'altro di
0: Anche
1: formazione
0: elaborazione vostra, visto
1: importante.
0: che alla fine portate a
1: Assolutamente,
0: casa tante cose
1: assolutamente.
0: belle dal punto di vista emotivo, ma anche tante impegnative.
1: Sì.
0: E tu mi dicevi quando torni a casa la domenica, a tavola racconti i tuoi figli,
1: Ma
0: com'è
1: sì, a
0: andata?
1: loro piace sempre raccontare, anche perché, vabbè, io andando via presto la mattina, mi alzo alle 7, poi vado e non ci vediamo. Poi ritorno, quando ritorno dall'ospedale, ci vediamo di solito alla messa delle 10:30 con la famiglia e quando è il momento del pranzo ci si racconta un po' e a loro piace anche sentire le storie di chi è lì, sentire anche le sofferenze.

0: Perché ci sono storie anche di sofferenza, ma anche storie di grande speranza, tanta speranza. Io tante volte sono colpita da chi sta vivendo questo periodo di malattia con grande dignità, con grande forza e con grande speranza. E quindi anche loro mi chiedono spesso, ma come mi chiedono spesso anche del lavoro, di cosa succede con gli anziani, come si lavora, quando c'è qualche persona che ha delle difficoltà particolari. E a me piace sempre raccontare, perché è la vita, è la vita,
1: è la vita,
0: è la nostra, è la realtà, e questo è.
1: E se dovessi consigliare o comunque affiancare qualcuno che vuole intraprendere questo servizio, cosa gli diresti?
0: Allora, intanto che da tanto, almeno a me da tanto, non rinuncerei mai alla domenica mattina a andare a fare questo servizio in ospedale, e gli direi che è impegnativo, perché incontrare le persone è comunque impegnativo, incontrare la sofferenza è impegnativo, però si fa. È possibile per tutti, ecco, fare questa attività, se si sentono, ecco, di stare accanto anche alla sofferenza, ma vivendo la sofferenza anche come una grande speranza.
1: Questo è quello che tu hai imparato, c'è qualcosa di più che magari hai portato con te?
0: Ho imparato, ma ripeto, io di mio sono sempre anche certa, certa che c'è qualcuno che ci ama davvero in modo più grande di come siamo capaci noi, e con molta umiltà entro nelle stanze. Io non sono una che parla tantissimo, ma il mio pezzo forte di solito è ascoltare, e ho imparato ad ascoltare di più, ho imparato ad affiancarmi e a essere presente, a volte anche solo con una stretta di mano. Perché ci sono persone che magari sono state appena operate, ma quando
1: non,
0: ti vedono entrare
1: non vogliono parlare, quindi c'è un silenzio che poi è anche difficile da attraversare.
0: Ecco. Assolutamente, però mi è capitato anche in queste settimane un signore che ha subito un'operazione importante, non poteva parlare, e che appena sono entrata, vedono la croce che c'è sul camice, ha cominciato a piangere. Allora mi sono avvicinata, le ho stretto una mano e gli ho detto con calma, la prossima volta, che sarebbe stata la settimana successiva, ci rivediamo e parliamo un po' di più. E io di solito lascio anche, per chi non riesco, se trovo qualcuno addormentato, qualcuno che non riesce, l'immaginetta della Madonna. E allora ho detto, posso dire una preghiera qui con te? E lui mi ha fatto sì, e ho detto una preghiera anche a nome suo, e poi gli ho detto, dopo ti affido nella messa, ci vediamo domenica prossima. E questa domenica lui è riuscito un pochino,
1: l'hai visto?
0: Sì, perché lo rivedrò, perché in chirurgia capita di avere anche persone che rimangono ricoverate per tanto tempo, e allora mi ha detto, ti ho visto domenica, ma avevo la mente affuscata, ero proprio stanco, però mi ha detto, però mi ricordo di te, grazie che sei passata. Cioè, questo è tanto.
1: È come dirlo.
0: Tanto, a volte qualcuno si ricorda, siccome sono dei ricoveri che magari si ripropongono a distanza di mesi, qualcuno
1: magari
0: richiede dei
1: alla
0: figli.
1: Normalità, alla vita,
0: esatto,
1: alla vita quotidiana,
0: esatto,
1: magari ritornano per...
0: Esatto, perché c'è un secondo,
1: c'è qualcosa
0: pezzo
1: che,
0: di operazione,
1: sì,
0: da fare, concordato, programmato, però mi colpisce perché loro si ricordano di me. Io spesso, incontrando così tante persone, faccio più fatica, però mi chiedono, tua figlia si è laureata? Ho detto, oddio, ti ho raccontato questa cosa e ti ricordi? Cioè, ma pensa.
1: È però un modo anche per ricostruirsi a vicenda,
0: sì,
1: ritrovarsi,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì, sì, sì. Quindi c'è proprio una soglia, ma una soglia anche accogliente, ecco. E così, forse mi sono persa un po' nell'arte delle risposte.
1: No, direi che hai raccontato con una, sì, diciamo, molta, molta intensità e
0: sì,
1: anche...
0: Ce ne sono tantissime di storie, ti potrei raccontare tantissimo. Il signore che qualche settimana fa doveva andare a casa perché era il compleanno del figlio, dopo 2 giorni, e lui è ricoverato già da 1,5 mesi e non pensava che questo ricovero fosse così lungo, ma poi è subentrata un'infezione, e quindi che non riescono a curare, quindi piangeva perché voleva andare a casa. Ho promesso a mio figlio che ci sarei stato, invece non ci sarò. e domenica lo rivedo, sta meglio perché l'infezione sta rientrando, riescono a curarlo con gli antibiotici e adesso mi dice: sì, però adesso sono un po' preoccupato di tornare a casa perché si alza la maglia e mi dice: guarda che operazione, guarda cosa ho attaccato e devo gestire tutta questa cosa. E allora capisci anche lì che una volta è preoccupato per, giustamente, certo, per il figlio e di non essere a casa, la volta dopo cambia la preoccupazione una volta che si risolve.
1: Perché solo un altro condividerla magari aiuta anche lui a...
0: Sì, e io gli ho detto, gli dico: va bene, allora a questo punto direi che non ci vediamo domenica. E mi dice Lara, mi dice: grazie che sei sempre passata, ma io spero di non vederti più domenica. E questa è una cosa che vi dico,
1: è un buon messaggio,
0: mi dicono spesso, mi dicono spesso: spero di non rivederti, ci vediamo volentieri fuori per un caffè, ma non più in ospedale.
1: Però questo diciamo che testimonia anche il fatto che sono stati contenti di averti trovata,
0: certo,
1: e ritrovata,
0: certo,
1: se capita però,
0: certo,
1: il fatto di avere una persona come, certo, come te o come gli altri, le altre persone che fanno questo servizio,
0: certo,
1: in luoghi di cura o anche a domicilio, è una risorsa che permette davvero di svoltare una giornata o non sentirsi soli in momenti in cui è meglio essere in qualche modo vicini, ecco, di trovare,
0: sì,
1: quel senso di prossimità e di cura che non sempre si trova in luoghi del genere.
0: Assolutamente, è proprio così.
1: Grazie mille Lara Scaravaggi per aver raccontato
0: grazie,
1: la tua storia, le
0: grazie
1: storie che incontri tutti i giorni, tutte le domeniche, e per averci ricordato che la speranza è importante, ma come tutte le cose delicate va coltivata.
0: Sì, assolutamente.
1: Grazie per essere stati con noi. Trovate queste altre interviste su riflessimag.it, su Spotify, l'intervista completa con le foto di Giulia Barbieri su Instagram, e alla prossima puntata.
2: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Saldare i debiti per ripartire. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Bolzano è ricca, a Bolzano si sta bene. La provincia autonoma viene spesso raccontata come una sorta di culla del benessere. Eppure anche qui c'è chi sta male sotto il punto di vista economico e si indebita anche pesantemente. Questa situazione esistenziale a volte genera altri problemi nella sfera psicosociale, come dipendenze, depressione, problemi familiari. Per questo, nel 1999, la Caritas di Bolzano Bressanone ha attivato un servizio di consulenza per il rientro delle situazioni debitorie. Gli specialisti accolgono gli utenti nella sede del capoluogo e negli uffici di Merano, Bressanone e Brunico. Se ti indebiti, la Caritas non salda le somme con i creditori per te, non lo fa quasi mai. Sei tu a doverti rialzare con il sostegno tecnico di chi analizza la tua situazione debitoria, gli ingressi, le uscite, gli impegni presi con le banche per mutui e finanziamenti, la fattibilità di una rateizzazione. Il servizio è gratuito e ha aiutato molta gente, come racconta la responsabile Petra Priller.
2: Negli ultimi 25 anni abbiamo seguito 26.000 persone, abbiamo avuto più di 133.000 contatti di consulenza, telefonate, email e quant'altro, e avevamo più di 5.400 contatti con i creditori per fare dei piani o di rientro, rateizzazioni, saldi e stralci e altre possibilità poi per uscire fuori, diciamo, dalla situazione debitoria. Abbiamo segnato 500 milioni di euro di debiti in questi anni che si sono accumulati dai nostri clienti, e diciamo che quando le persone sono in particolare difficoltà, soprattutto esistenziale, quindi non riescono più a pagare l'affitto, le spese condominiali, la bolletta del gas o della luce, come Caritas abbiamo anche la possibilità, avendo delle donazioni a disposizione, aiutare le persone, e questo l'abbiamo fatto negli ultimi 25 anni con più di 3 milioni e mezzo di euro.
1: A Bolzano ci sono speciali misure di sostegno al reddito, ma spesso non bastano. La gente si indebita lo stesso, anche per ragioni ormai strutturali, come spiega la direttrice della Caritas, Beatrix Mayrhofer.
3: Questo sicuramente è causato da un lato dall'alto costo di vita nella nostra regione, che è anche quello, in parte è causato dal turismo, che negli ultimi anni si è sempre maggiormente, diciamo, aumentato, e dall'altro, in quest'ottica, anche il costo della casa, rispettivamente la disponibilità di case, è veramente molto ristretta, il costo di affitto molto molto alto. E questo ultimamente causa problemi non solo a persone che magari lavorano in part time o anche provengono da una educazione molto base, ma anche a quelli che hanno un buon lavoro.
1: Il contatto diretto con le persone in difficoltà, per i consulenti, porta alla luce situazioni che colpiscono particolarmente. Werner Niederbrunner è il responsabile del servizio di consulenza debiti e accoglie gli utenti nella sede di Brunico.
4: Ci sono tante situazioni che ti colpiscono, soprattutto quando ci sono persone che hanno problemi di salute. Questo spesso quando vede, ok, stanno cercando, ma poi stanno male, proprio non si sa quanto tempo ci sono ancora, e sono anche indebitate, no? E soprattutto se uno ha figli, anche chiaramente se sono figli di mezzo, no? Cioè se ci rimettono i figli per la situazione dei genitori, questo anche sempre è brutto. Poi chiaramente anche anziani che hanno lavorato tutta la vita e poi non sanno più come campare, cioè proprio che non ce la fanno a arrivare a fine mese.
0: Si sente la Chiesa delle persone.
5: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: News.
1: Le 11 in punto, la guerra in Ucraina, bombe guidate russe hanno colpito un condominio a Zaporizhia, uccidendo 8 persone e ferendone una decina. Un attacco con droni ucraini contro un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov ha provocato un vasto incendio. I negoziatori americani Witkoff e Kushner valutano un viaggio a Mosca e a Kiev la prossima settimana. Trump si assicura fornitura di milioni di tonnellate di gasolio con la sospensione delle sanzioni americane fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Questo dopo una telefonata con il premier russo Putin. La decisione di Trump sarebbe giunta dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. È shock in America e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Hegseth sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hasan, autore della strage alla base militare di Fort Hood. L'ONU parla di tortura, vescovi americani di barbari e per il segretario di Stato Cardinale Parolin è una spettacolarizzazione inaccettabile. Il vicepresidente Vance si sfida e dice: io non la guarderò. Oggi è giornata mondiale contro la pena di morte, per l'occasione Amnesty International pubblica il nuovo rapporto in cui evidenzia come in un numero crescente di paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico si registrino passi avanti nella riduzione del ricorso alla pena di morte, controcorrente invece Singapore, Myanmar e Vietnam. La Corte Penale Internazionale respinge con fermezza le sanzioni imposte contro l'istituzione dagli Stati Uniti dopo la sentenza del premio Nobel per la pace Anavi Pillai. La Corte invita gli Stati membri ad adottare misure concrete per garantirne la continuità operativa e assicurare le risorse necessarie. Le imprese dell'autotrasporto siciliane fermeranno i mezzi da mezzanotte del 16 ottobre alla mezzanotte del 22 ottobre. La decisione, rende nota la sezione trasporti di Confindustria Catania, è stata assunta all'unanimità. Alla base della protesta una condizione economica divenuta insostenibile. Ad appena 14 anni alludeva su un social network al compimento di stragi e di atti di terrorismo. L'adolescente è stato denunciato dalla polizia di Stato. Attesa una decisione del governo svizzero sul conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana, che ammonta a 1.600.000 euro, una cifra che le famiglie dei giovani rischiano di dover pagare visto che non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: notiziche, libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: E si riparte in questo martedì pomeriggio, ben ritrovati con le classifiche di Blue 2000. Quindi oggi è un bel martedì. Di solito il martedì ci occupiamo di che cosa ci occupiamo? Vediamo se siete preparati. Esatto, della classifica di Billboard, la Billboard 800, che ci dà sempre quelle grandi soddisfazioni, quei grandi brividi di imprevedibilità tutte le settimane. Non è vero, sto scherzando, perché come sapete ormai in America stazionano diverse canzoni in posizioni più o meno stabili da diverse settimane, se non mesi. L'unico scossone c'è stato ovviamente con le scorse festività natalizie, in cui sono ripiombate nella chart tutte le canzoni di Natale possibili e immaginabili, tra cui il grande successo appunto di Wham, Mariah Carey, che tutti conosciamo anche nel nostro paese. E quindi si ricomincia da qualche settimana con, qualcuno dirà, la solita solfa, cioè le solite canzoni che però, attenzione, sono in posizioni diverse rispetto alla settimana precedente. Avremo anche delle sorprese per quanto riguarda la classifica degli artisti, che occuperà la seconda parte della chart di questo pomeriggio su In Blue 2000. Allora, iniziamo subito perché sono tante veramente le canzoni da ascoltare. Alla numero 25 della Hot 100 di Billboard troviamo Gunna featuring Burna Boy con WGF, mentre alla 24 c'è Don't Mind If I Do, la canzone di Riley Green. Saliamo alla numero 23, dove è in salita, e questa è la novità, quindi continua a farsi strada questo grande successo recentissimo di Remy Lini, la canzone è Love Me Not.

E dobbiamo dire che ormai da mesi c'è il girl power all'interno della classifica di Billboard, con tante artiste giovani e meno giovani che ci tengono compagnia con le loro hit del momento. Tra le novità e soprattutto una canzone che ormai conosciamo da settimane, questa di Revellini, Love Me Not, che abbiamo incontrato alla posizione numero 23. Non ci spostiamo di tanto, anzi saliamo subito alla 22, dove è in salita la canzone di Sabrina Carpenter, Man Child.

Posizione numero 22 sale anche lei rispetto a 7 giorni fa, Man Child, Sabrina Carpenter. A proposito della biondissima Sabrina, ogni anno in occasione del più grande evento sportivo al mondo, parliamo del Super Bowl, c'è un pubblico potenziale di 1 miliardo di telespettatori che si sintonizza davvero per seguire la finale di questo torneo di football americano, il più famoso del mondo. Si tratta di un'occasione di visibilità straordinaria per le aziende che non badano a spese per accaparrarsi appunto anche pochissimi secondi di spot, di spazi pubblicitari. Stavolta, per esempio, un noto brand di patatine ha deciso di coinvolgere la star del pop Sabrina Carpenter, che abbiamo appena ascoltato qui su In Blue 2000, per il suo ultimo divertente spot che sarà trasmesso durante l'evento. C'è questo teaser di 15 secondi che è già apparso online, dove la cantante appare seduta sul pavimento di questa cucina mentre gioca con le iconiche patatine come fossero petali di un fiore, recitando il classico "Mama non mama". Ecco, il relativo marchio di questa patatine ha confermato che questo spot si inserisce nella più ampia campagna di questo brand, segnando un passaggio di testimone importante dopo che negli anni scorsi, ad esempio, questo marchio nel Super Bowl con questo spot aveva schierato nomi del calibro di Meghan Trainor e Chris Pratt. Insomma, qualora ci fosse bisogno ancora di un pizzico di notorietà in più per Sabrina Carpenter, lo otterrà sicuramente con questo spot che sarà visto a livello mondiale da milioni davvero di telespettatori. Continuiamo a scalare la classifica di Billboard. Al numero 21 troviamo Gabriella di Cat's Eye, mentre alla numero 20 saliamo con Tate McRae, Tight for Tat. Alla 19 Morgan Wallen, What I Want. Morgan Wallen, teniamolo d'occhio, anzi d'orecchio, perché sarà protagonista della seconda parte della chart. It Depends, la canzone di Chris Brown, si trova alla 18. Alla 17 c'è Pusha T con FDO, mentre alla 16 ancora Morgan Wallen con un altro singolo, 20 Cigarettes. Alla numero 15 Olivia Dean con So Easy. Numero 14 per Lil Uzi con What You Saying, mentre alla numero 13 ci troviamo l'energia di Ray con Where Is My Husband. Numero 12 per Morgan Wallen, ancora con I Get Better. Saliamo direttamente alla 11, dove ci attende Justin Bieber con la sua Love Song.

Sembrano passati secoli dal suo mood teen, giovanissimo con le sue canzoni di un tempo, e adesso molto più maturo e adulto, Justin Bieber lo ritroviamo alla numero 11 della Billboard Hot 100, classifica che stiamo scalando insieme in questo martedì pomeriggio, dove siete voi protagonisti anche con i vostri messaggi. Salutiamo ad esempio Cinzia, che ci ha mandato un bel messaggio a diretta a etraniumblu.it, e lei ama molto le canzoni internazionali, quindi segue con passione l'appuntamento del martedì all'interno delle classifiche dalle 14 alle 15. Ci fa un immenso piacere, Cinzia, ti abbracciamo e ti mandiamo un bacio virtuale, grazie davvero. Continuiamo a scalare la chart e siamo arrivati alla posizione numero 10, quindi entriamo ufficialmente in top 10, lo facciamo con Matt, la canzone di Leon Thomas, mentre al numero 9 c'è Hope Light di Taylor Swift, che sta per uscire con questo singolo anche in Italia, ne parleremo tra poco. Intanto ci ascoltiamo la posizione numero 8, in discesa c'è Sombre con Back to Friends.

La numero 8 occupata da Sombra con Back to Friends, questa canzone in discesa deliziosa che arriva direttamente da TikTok, dove è diventata virale, un brano che nel giro di poche settimane ha davvero scalato le classifiche mondiali, che attualmente si trova anche alla numero 3 della Spotify Global Chart con oltre 1 miliardo di ascolti. Davvero un grande successo per questo giovane cantautore che ha presentato numerose sfaccettature artistiche anche con i suoi ultimi singoli. Ricordiamo anche la trascinante 12 to 12, che è appunto l'ultimo brano in ordine d'arrivo della sua discografia e che sta andando molto bene anche nel nostro paese. Era Sombra alla numero 8 della Billboard 800, saliamo alla 7 dove c'è Kilani con Folded, numero 6 per Joe con End of Beginning, alla 5 c'è la Langley che rimane in posizione stabile con Choosing Texas, la numero 4 stabile anch'essa dove troviamo Olivia Dean, Man I Need.

0: Lo abbiamo detto, strapotere femminile nella chart, soprattutto quella internazionale della Billboard 800. Ci fa piacere ascoltare questo universo fatto di canzoni bellissime da voci indimenticabili, proprio come quella di Olivia Dean, che abbiamo incontrato in posizione stabile alla numero 4. Saliamo alla 3, dove c'è il film fenomeno del momento per i più giovani ma non solo, ovvero Demon Hunters. Numero 3, in discesa Golden, la canzone delle Antrix. Alla 2 invece continua a salire questa canzone che ha già un po' di mesi alle spalle, ma continua lo straordinario successo, la grande cavalcata verso la vetta della Billboard 800. Parliamo di Alex Warren e lo ascoltiamo con Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Bella bella la canzone che occupa la posizione numero 2, ormai la conosciamo a memoria benissimo, ovvero Ordinary di Alex Warren. Ci rimane solo ad ascoltare la vetta occupata da colei che non si schioda mai da questa posizione. Parliamo ovviamente di Taylor Swift, che proprio il prossimo venerdì 23 gennaio uscirà anche nel nostro paese con il nuovo singolo Hope Light, estratto dall'album, lo ricordiamo, The Life of Showgirl, certificato disco di platino in Italia. Ma non ci resta che ascoltare la numero 1 a questo punto della Billboard Hot 100. C'è lei, Taylor Swift, stabilissima con The Fate of Ophelia.

Ed eccola qui la seconda faccia della stessa medaglia, che occupa la posizione, anzi la classifica, del pomeriggio di martedì, solitamente qui su Blu 2000, ma come al solito poi possiamo stupirvi anche con cambiamenti di giorni, classifiche speciali, quindi non vi sedete sugli allori. Per quanto riguarda invece questa giornata di musica internazionale direttamente dagli Stati Uniti, la seconda parte è dedicata invece agli artisti, l'Artist 100, direttamente dalla classifica di Billboard, dove troviamo gli artisti più influenti del momento. E ritorna a sorpresa alla posizione numero 23 un artista che conosciamo benissimo, ha una voce inconfondibile. Lui è Teddy Swims, che riascoltiamo volentieri con la sua Lose Control.

Il pomeriggio di Blu 2000, buon martedì ancora una volta a tutti voi, salutiamo tutti gli amici che ci stanno scrivendo in questo momento, che stanno vivendo con noi la seconda parte della chart di oggi dedicata agli artisti più influenti che entrano in questa chart degli artisti speciale, dove si ritrovano anche delle conferme e si rinnovano i buoni propositi, diciamo, per questa nuova annata musicale. È stato anche il nostro disco in Blu 2000 della settimana scorsa, se non sbaglio, I Just Might, la canzone che andiamo a sentire tra poco e che fa parte del nuovo percorso musicale di Bruno Mars, che rientra in questa classifica di Billboard direttamente alla numero 19 dopo la pubblicazione di questa canzone. L'artista americano è tornato con questo singolo pop funk che anticipa l'album The Romantic. Cantautore nato alle Hawaii, quarantenne a 10 anni da 24K Magic, album The Record, lo ricordiamo, del 2016, uscirà proprio in questo 2026 con The Romantic, il suo quarto disco in uscita il prossimo 27 febbraio. E quindi non ci resta che ascoltarlo questo nuovo singolo. Posizione 19, Bruno Mars rientra tra gli artisti più influenti con I Just Might.

Tra gli artisti che ritornano, It's Back, anche Bruno Mars con I Just Might, tra gli artisti più influenti della Billboard 800, classifica che vi stiamo raccontando in questo pomeriggio, seconda parte insieme. Vi dico anche che è ritornata in classifica Rihanna, ma non l'ascoltiamo, magari l'ascolteremo settimana prossima. Il tempo è tiranno, quindi dobbiamo andare avanti con la musica. Vi ricordo che al numero 18 rimane più o meno in posizione stabile un artista che ci fa ballare, e lo fa ancora una volta con il nuovo singolo Man in Me. Lui è Benson Boone.

Posizione numero 18 per Benson Boone con il nuovo singolo Man in Me, un singolo più bello dell'altro, devo dire, per questo giovane artista che a livello internazionale non fa sconti a nessuno e rinnova ancora una volta la sua energia e soprattutto la sua capacità di coinvolgere il pubblico e i suoi fan. La numero 15 occupata in salita ancora una volta da Billie Eilish, che in questo 2026, credo proprio alla fine di questo mese di gennaio, uscirà anche nel nostro paese con questo film, una sorta di documentario in 3D firmato da lei, James Cameron, che riguarda alcune tappe del suo ultimo tour. La canzone che andiamo ad ascoltare si intitola Chihiro.

Un saluto rapido alla nostra amica Sonia, appassionata della musica di Bruno Mars, questo funk che la coinvolge davvero tanto, quindi grazie anche per il tuo messaggio, continuate a farlo, a scriverci a diretta at radioinblu.it, anche per avere dei consigli da parte vostra su possibili classifiche che vorreste ascoltare in questo spazio. Non so, avete in mente una classifica di canzoni del passato, di un periodo particolare della vostra vita, di un'annata particolare, potremmo anche inserirla, quindi lanciamo anche questo input ai nostri amici che ci seguono anche in questo pomeriggio su Inblu 2000, dove scaliamo la classifica degli artisti più influenti nella chart di Billboard. Troviamo alla 14 in netta risalita anche The Weeknd. Questa è Cry For Me.

E anche The Weeknd lo incontriamo spesso nella classifica di Billboard. Tra gli artisti più influenti era Cry For Me. Andiamo velocissimi anche con la prossima canzone, dove troviamo un artista alla posizione numero 13, quindi quasi a un passo dalla top 10 che ogni settimana cerca di raggiungere, ma non ce la fa, e noi la spingeremo verso il successo anche con il nostro ascolto pomeridiano. Lo facciamo grazie a lei, lei è SZA, che ha collaborato varie volte anche con il suo amico collega Kendrick Lamar. La canzone è BMF.

BMF, il singolo di SZA che abbiamo scelto per voi in questo pomeriggio. Stiamo per chiudere la nostra chart speciale dedicata agli artisti della Billboard Artist 100 di questi ultimi 7 giorni, e naturalmente vi ricordiamo che ci sono 3 personaggi influenti che continuano a mantenere alte le loro posizioni. Addirittura sale alla numero 3 questa settimana Olivia Dean, che già abbiamo ascoltato prima con Man I Need. La numero 1, neanche a dirlo, ormai stabilissima, l'influencer della musica, la definiamo così, Taylor Swift, è stabile alla numero 1. E ci ascoltiamo la numero 2, stabile anche questa posizione, con colui che non si schioda praticamente da questa posizione di classifica da un bel po' di settimana a questa parte, e con lui chiudiamo l'appuntamento di oggi con la chart di Billboard. Lui è Morgan Wallen, la canzone Love Somebody, con cui vi auguro buon pomeriggio, vi rinnovo l'ascolto dei nostri appuntamenti tra poco anche con l'informazione, e poi ritorniamo domani pomeriggio con un'altra chart a partire dalle 14. Ciao a tutti.

0: News.
1: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Gravi danni a Lipari per una bomba d'acqua, allagate decine di case, torrenti esondati e fango nelle strade. Danni anche nel Reggino per un violento nubifragio. Nel litorale sud di Roma, Anzio e Nettuno chiedono uno stato di calamità. La doppia tromba d'aria Marsala ha provocato 11 feriti, di cui 6 bambini in una scuola. Scuole chiuse a Cosenza, Catanzaro, allerta arancione in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria. Cresce la pressione bellica della Russia sull'Ucraina. Bombe guidate hanno colpito un condominio a Zaporizhia. Il bilancio delle vittime è di 11 morti, 16 feriti, 18 dispersi. Kiev colpisce un terminal per l'esportazione di petrolio nella regione di Rostov, provocando un vasto incendio. I negoziatori americani Witkoff e Kushner valutano un viaggio a Mosca e a Kiev la prossima settimana. Trump si assicura forniture di milioni di tonnellate di gasolio dalla Russia con la sospensione delle sanzioni americane fino ad aprile. Obiettivo: abbassare i prezzi dell'energia. Zelensky dichiara: regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio. La decisione di Trump sarebbe giunta dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste di fermare gli attacchi alle raffinerie russe. La coalizione a guida saudita che combatte gli Houthi in Yemen ha annunciato di aver distrutto oltre 100 obiettivi militari in un'operazione su larga scala contro il gruppo sostenuto dall'Iran. Intanto il presidente americano Trump ostenta fiducia sull'esito della guerra. Il loro paese sta cadendo miseramente, si riferisce all'Iran. Il loro esercito è stato sconfitto, non hanno più la marina, non hanno più l'aviazione, hanno il 300% di inflazione. Si riscaldano i rapporti tra Casa Bianca e la Premier Meloni. Trump dichiara: ho un grande rapporto con lei, andiamo d'accordo. Intanto il presidente Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale. Per i partiti inizia il conto alla rovescia verso il voto, il campo largo guarda alla consulta e prepara i ricorsi che vanno dalla parità di genere al premio per il Senato. Ad appena 14 anni alludeva su social network al compimento di stragi e di atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una bodycam. La Polizia di Stato ha denunciato l'adolescente ritenendolo presunto responsabile della diffusione di notizie e informazioni dal contenuto violento ed apologetico. Il ragazzino scriveva le sue minacce in alfabeto cirillico. È tutto, grazie per l'ascolto.

Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Il tema della puntata odierna è la morte. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: La morte, come anticipato, è il tema della puntata odierna. Scriveva Giovanni Paolo II: in qualunque momento venga, la morte sarà accettata sempre come un'alternativa di vita, come una dimensione che compie tutto il suo senso. E per parlare di morte ho invitato questa mattina il cardinale Angelo Comastri.
1: Eminenza, buongiorno e
2: buongiorno,
1: grazie
2: a voi.
1: Grazie per essere con noi questa mattina. Iniziamo subito parlando di morte, che in qualunque momento venga sarà accettata sempre come un'alternativa di vita, come una dimensione che compie tutto il suo senso. La morte fisica per i credenti, Eminenza, è solo un passaggio da un'esistenza di dolori e prove alla vita piena e duratura della felicità di Dio.
2: Innanzitutto vi faccio notare un particolare: il marxismo tiene un rigoroso silenzio sulla morte. Vittorio Messori ha scritto: non sono molti ad aver letto le oltre 10.000 pagine a stampa che compongono l'opera Ogna di Carlo Marx. Chi l'ha letta, e lui l'ha letta, può testimoniare che in quei milioni di righe, tre righe, sono dedicate alla morte, perché il marxismo non sa rispondere e non può rispondere. Non sa. E chi non sa rispondere al problema della morte non ha capito neanche la vita. Mi faccio un'esclamazione di Indro Montanelli, che poco prima di morire, parlando con Piero Ghetto, un suo amico, disse: se devo chiudere gli occhi, senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa è venuto a fare su questa terra, vale la pena che aprissi gli occhi? Ecco, il disagio, potremmo dire anche la sofferenza, di chi non ha avuto luce di capire cosa c'è al di là della morte. Ma non solo. Anche il consumismo occidentale è nella stessa situazione. Leggo: da Chicago si è diffuso dappertutto il patinato mensile Playboy, che letteralmente vuol dire il ragazzo che gioca. Questa rivista è un simbolo dell'America e del mondo del benessere, dentro il quale noi siamo chiamati a dare la nostra testimonianza di fede, senza paura, senza complessi di inferiorità. Ebbene, sentite, nelle regole della rivista c'è scritto: su Playboy è proibito parlare di bambini, di prigioni, di disgrazie, di vecchi, di malattie, ma soprattutto è rigorosamente vietato parlare di morte, perché non hanno risposte. È impressionante questa dichiarazione. Allora è importante parlare di quello che c'è al di là di questa vita. Pensate, Jean Guiton ha scritto un libro intitolato Silenzio sull'essenziale, e ha denunciato questo silenzio su quello che accade dopo la morte, perché è importante, perché il senso della vita dipende da quello che accade dopo. Lui diceva: proprio poco si parla di questo, e rivolse un appello a tutti i pastori: parlate di quello che accade dopo la morte, perché la vita ha un senso in rapporto a quello che c'è dopo. E io direi anche oggi è importante parlare di questo. E la commemorazione dei defunti non è altro che un richiamo a quello che accadrà dopo la morte. E questo pensiero io credo che ci faccia bene, perché se dobbiamo presentarci davanti a Dio, dobbiamo prepararci all'incontro, dobbiamo avere piena consapevolezza che ci presenteremo tutti davanti a Dio, e davanti a Dio dobbiamo presentarci evidentemente con una veste candida, con i sentimenti in sintonia con i sentimenti di Dio, perché se non c'è questa sintonia non possiamo essere abbracciati da Dio, e questo è importante saperlo. E cosa spiega anche la dottrina cattolica del purgatorio: se io mi presento davanti a Dio e ho qualche cosa in contrasto con i sentimenti di Dio, non posso andare in paradiso. È necessario il purgatorio. Cos'è il purgatorio? Potremmo chiamare un istituto di bellezza. Ecco, togliere qualche ruga in modo da poter entrare in comunione con Dio e godere della gioia del paradiso. Perché secondo la definizione di Dostoevskij, Dio è il proprietario esclusivo della gioia e ce la vuole comunicare. ma la può comunicare se il cuore non è aperto, se non è in sintonia con Lui. Il purgatorio ci prepara all'incontro con il Signore. Questo è il senso. Io a volte lo definisco, un po' scherzando, è un istituto di bellezza, per togliere ogni riga in modo che possa avvenire l'abbraccio tra noi e Dio.
0: Eminenza, mi ha colpito molto una frase di una sua catechesi che un po' sintetizza quello che stava dicendo. La vita, ha dichiarato, è il tempo per preparare il biglietto della festa dell'incontro con il Signore.
2: Questo lo diceva Maria Teresa di Calcutta. Penso a Maria Teresa, io l'ho incontrata l'ultima volta, 22 maggio 1997. Sarebbe andata in cielo il 5 settembre successivo. Mi ricordo, la trovai un pochettino stanca, affaticata. Mi disse: vengo da New York, ho aperto una casa per malati di AIDS. Quanti ce ne sono in quel paese? Mi disse. Non augurerei mai a nessuno di far crescere i figli in una società come quella, e noi oggi seguiamo il modello americano. Poi mi disse: adesso sono qui a Roma, visto le mie case, i miei poveri, poi devo andare in Irlanda, abbiamo una casa per alcolisti, poi devo andare a Londra a visitare i poveri che dormono sotto i ponti del Tamigi, poi devo andare in Georgia, poi devo andare a Mosca. Penso, mi disse, Gorbaciov, fate aprire una casa con la porta della cappella aperta al pubblico. Poi devo andare a Vladivostok, poi andare a Tokyo, poi devo andare a Hong Kong e poi torno a Calcutta. Io feci: madre, ma neanche una giovanetta può fare un viaggio di questo genere. Lei mi disse: finché ho soltanto un respiro, lo devo spendere per fare del bene, perché quando morirò porterò con me soltanto la valigia della carità. Poi la vedo ancora, mi strinse la mano, la Madre Teresa, forza delle mani, mi ricordo, mi fece anche male. Dissi: madre, lei mi disse, ricordatelo che vale anche per te. Finché hai tempo, prepara la valigia, perché davanti a Dio porteremo soltanto la valigia della carità.
1: Che bella questa immagine. Senta, Eminenza, come si può parlare dell'amore di Dio ad una mamma che perde un figlio? Se ci pensiamo umanamente, è assurdo. Un figlio che ti muore sembra negare l'esistenza di Dio.
2: Innanzitutto non dovevo mai dire perdere un figlio, perché la morte non è una perdita, è un incontro. Lo scopo della vita è incontrare il Signore. Vivere a lungo o vivere poco non ha nessun significato. Quello che è importante è vivere bene, essere pronti per l'incontro con il Signore. Quando una mamma ha capito questo, allora ha capito che non è mai perso un figlio. Quello che è importante è avere la fede che ci fa leggere e vedere al di là della morte.

0: C'è un aneddoto di Papa Wojtyła che vuole condividere anche come segno di speranza per tante persone che hanno amato e continuano ad amare Karol Wojtyła.
1: Vorrei dire un particolare che me l'ha raccontato il cardinale Andrea Lescure, che era amico di Giovanni Paolo II. Mi ha raccontato che quando era cardinale a Cracovia e veniva anche a Roma, lui lo ospitava nella sua casa, la casa all'interno del Vaticano. Ebbene, una sera sente un po' di rumore nel corridoio. Andrea Lescure, che ancora non era cardinale, piano piano si avvicina nella cappella e trova Karol Wojtyła disteso per terra in preghiera. Gli fa: ma Karol, il pavimento è freddo, non devi far così. Si alza e dice: caro Andrea Lescure, Gesù ha detto: senza di me non potete far nulla. Hai capito che vuol dire nulla? Ecco perché sto qui a pregare. E nella vita Giovanni Paolo è stato un uomo di preghiera. Da lì partiva la sua carità. Come Madre Teresa, lei diceva sempre: io non sono un assistente sociale, io sono una cristiana che prega affinché Gesù gli riempia il cuore di bontà, di carità. E pregando Gesù mi riempie il cuore di carità. Io vado a darlo a tutte le persone che incontro, soprattutto ai poveri.
0: A proposito di preghiera, sarà sicuramente d'accordo con noi che c'è tanto bisogno di preghiera oggi. La preghiera, io lo dico sempre, è lo strumento più inoffensivo a cui si possa ricorrere. È un'arma potentissima.
1: Noi pensiamo che la preghiera a volte sia inutile, che sia inefficace. Voglio condividere un pensiero di Santa Teresa di Lisieux. Lei un giorno disse: uno scienziato, che poi è Archimede, ha detto: datemi un punto di appoggio ed una leva e io potrò sollevare il mondo. Sappiamo che la leva più si allunga e più acquista forza. Santa Teresa commenta: ebbene, noi abbiamo il punto di appoggio, è Dio. Abbiamo la leva, è la preghiera. Con la preghiera noi possiamo spostare il mondo. Sicuramente la preghiera non è mai sterile. La preghiera ha sempre un'efficacia, anche se spesso non la vediamo. Ma Dio sa.
0: Ecco, solo nella preghiera dolore e amore si compongono come due mani giunte.
1: Certamente, perché la preghiera illumina. Noi vediamo soltanto lo scenario di qua giù, ma il mondo non finisce qua giù. Io ricordo quando incontrai Madre Teresa pochi giorni dopo la morte della mia mamma, che le conosceva, aveva conosciuto, dissi: madre, mi manca la mamma. Ah, bella fede hai. Guarda che la mamma adesso ti è vicina più di prima, perché andrà qui, la sentivi vicina quando c'era, ma in paradiso ti sarà sempre accanto, che il paradiso non allontana le persone, ma le avvicina. Ricordo che rimasi molto colpito.
0: Lei è l'uomo del Santo Rosario, posso definirla così. Cosa risponde a chi definisce il Rosario una preghiera infantile, meccanica? Forse meglio dicono la lettura di una pagina della Bibbia.
1: La preghiera non è mai nostalgica, inutile. E la ripetizione dell'Ave Maria non è altro che un bisogno del cuore. Come una mamma che abbraccia il bambino e gli dice: ti voglio bene, non si stanca mai di ripeterlo: ti voglio bene, ti voglio bene.
0: Come viene in mente adesso due innamorati che si dicono:
1: esatto,
0: ti amo.
1: Esatto. E poi il rosario non è altro che un percorso dentro la vita di Gesù, che sono i misteri, guidati da Maria. Non ci potrebbe essere una guida migliore. Il rosario è una preghiera affascinante, proprio perché è umile, perché è semplice e tutti sono capaci di pregare il Santo Rosario. Pregare. Io ricordo quando iniziai a trasmettere il rosario dalla Basilica di San Pietro, misero sotto come scritta il rosario recitato da Cardinale Comasti. Protestai. No, io non recito il rosario. Io prego il rosario. Cambiato solamente la scrittura.
0: Eminenza, noi la dobbiamo lasciare, è stata veramente con grande gioia averla qui con noi, credo di interpretare anche il pensiero degli ascoltatori, felicissimi di avere ascoltato queste bellissime riflessioni del Cardinale Angelo Comastri. Le strappo una promessa e poi una preghiera: si ricordi nel rosario gli ammalati, gli anziani.
1: Sempre.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie al cardinale Angelo Comastri e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi una felice e serena giornata.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN.

0: sempre di dare, ecco, una testimonianza della vita, e chissà appunto se qualcuno ci sta ascoltando, può nascere, ecco, un qualcosa dentro, quella sensazione bella di curiosità e conoscere sempre più il Signore Gesù Cristo. Quindi veramente grazie dell'opportunità.
1: Vocazioni.
2: E anche questa settimana ci portiamo a casa una testimonianza molto bella, anche la vocazione come relazione, poi il sorriso di Don Samuele Ledone, il suo sguardo verso il mare, questo elemento che fa parte della sua vita, e tutte le parole che ci ha regalato. Io in chiusura vorrei ringraziare Paolo Accorona, che era in regia, tutti voi che ci avete seguito, vi invito a seguirci e riascoltarci anche su Play 2000, nella sezione podcast trovate tutte le puntate anche della scorsa stagione di Vocazioni, quindi se avete delle testimonianze da recuperare, condividere, fatelo in serenità. Noi ovviamente ci ritroviamo qui tra 7 giorni.
1: Vocazioni, a cura di Daniela Lami. In Blu 2000 News.
3: Si inasprisce la pressione bellica russa sui civili ucraini, 12 morti per un raid su un condominio a Zaporizhia. Trump si assicura milioni di tonnellate di gasolio di Mosca. Allerta maltempo al centro-sud, strade allagate a Lipari, danni anche nel Regino, 11 famiglie evacuate nel Trapanese dopo la doppia tromba d'aria di ieri. Giornata mondiale contro la pena di morte, 2700 esecuzioni capitali nel 2025, in crescita rispetto al 2024. Per il rapporto di Amnesty International l'incremento è stato del 78%. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, si intensifica la pressione bellica russa sui civili ucraini. Sarebbero 12 per ora i morti per un raid su un condominio a Zaporizhia. Intanto Trump si assicura milioni di tonnellate di gasolio di Mosca. Il tutto nel servizio di Maurizio Dischino.
4: I soccorritori hanno fatto di tutto per estrarre viva una donna intrappolata dalle macerie di casa, presa di mira all'alba di oggi da un attacco russo sulla città ucraina di Zaporizhia, colpita anche ieri. Oggi 5 le bombe russe che hanno devastato 26 edifici residenziali in diverse aree della regione, uccidendo 12 persone, tra cui 3 bambini, e ferendone 14. È l'ultimo bilancio fornito dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale potrebbero esserci 12 dispersi. La guerra di Mosca in Ucraina si intensifica, mentre oggi a Miami, negli Stati Uniti, una delegazione ucraina e inviati europei riprendono i colloqui con i mediatori americani per porre fine al conflitto. Ma sul tavolo pesa l'accordo sulla fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti, annunciato nella notte dopo una telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Per il presidente ucraino Zelensky, i regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. Maurizio Dischino, linea allo studio.
3: Ed ora parliamo del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump dichiara: l'Iran sta cadendo miseramente. Ieri invece pubblicava buoni i colloqui in corso con Teheran. Il punto di Antonio Soviero.
5: Prima Donald Trump pubblica un post sui social in cui scrive: abbiamo colloqui produttivi con la Repubblica Islamica, non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, e oggi torna a fare lo spaccone col regime di Teheran. Il loro esercito è stato sconfitto, hanno il 300% di inflazione, l'Iran è messo davvero male, dichiara il presidente USA. Che l'Iran non sia sconfitto lo dimostra l'attacco dei Pasdaran a una nave carica di GPL a Hormuz, e le petroliere attraversano lo stretto solo perché pagano una tassa al regime sciita pari al 10-20% del valore del carico. Forse è per questo che, nonostante l'annuncio di Trump, l'apparato militare americano sta predisponendo il tutto per un altro eventuale attacco all'Iran, che comunque, come ha scritto il Tycoon, non dovrebbe avvenire prima delle elezioni. Secondo un sondaggio pubblicato da Associated Press, 7 americani su 10 sono contrari, e Trump, che rischia di perdere sia Camera che Senato, non può permettersi di non tenerne conto. Antonio Soviero, linea allo studio.
3: Tornano ad essere buoni i rapporti tra l'amministrazione americana e la Premier Meloni. Il presidente Trump ha infatti dichiarato: io ho un grande rapporto con lei, andiamo d'accordo. Intanto il presidente Mattarella ha promulgato ieri la nuova legge elettorale. Marino Galdino.
6: Firmata da Mattarella la nuova legge elettorale, l'attenzione dei partiti si sposta sul periodo in cui saremo chiamati alle urne e, in particolare, per le opposizioni ai ricorsi alla Corte Costituzionale sulla nuova norma per eleggere deputati e senatori. Il campo largo contesta diversi punti che saranno inviati all'attenzione della Consulta dal premio di maggioranza che, una volta ottenuto, permetterebbe il controllo del Parlamento a un quarto degli elettori o poco più, al numero enorme di firme da raccogliere per i partiti che vogliono presentare una lista e poi il mancato rispetto dell'alternanza di genere per i capilista. Nella maggioranza l'attenzione è rivolta alla finanziaria che deve essere approvata entro la fine dell'anno e alla data del voto su cui i pareri non sono ancora del tutto concordi, terminare la legislatura o andare al voto anticipato. Nel primo caso si tratterebbe di attendere il prossimo autunno, nel secondo invece il periodo migliore sarebbe tra maggio e giugno. Marino Galdiero, linea allo studio.
3: È allerta a maltempo al centro-sud, strade allagate a Lipari, danni nel Reggino, 11 le famiglie evacuate nella Trapanese dopo la doppia tromba d'aria di ieri. Luigi Ferraiuolo.
7: Il fango scorre come un fiume nella strada principale di Lipari, la capitale delle Eolie. Dopo il versante occidentale della Sicilia con Marsala, il maltempo ha colpito duramente anche nel Tirreno, a Lipari e tutta la Calabria. Il bilancio provvisorio dei danni conta decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel porto di Sotto Monastero e tanto fango a causa dello straripamento dei torrenti Ponte e Valle. A Marsala invece ci si lecca le ferite e si fa la conta dei danni causati da due violente trombe marine. Nate al largo e spintesi con forza sulla costa e nell'entroterra tra Marsala e Petrosino. Il bilancio aggiornato conta complessivamente 11 famiglie sfollate, rimaste prive di una casa agibile per circa 40 persone. La fortuna è che, nonostante i gravi danni materiali e la scuola elementare media De Gasperi scoperchiata, con i bambini dentro, non si registrano vittime, ma solo una persona ricoverata a Palermo. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
3: Ed ora andiamo in India, a Nuova Delhi. Decine di migliaia di giovani si preparano a scendere in piazza contro il governo Modi per la soppressione di 130 milioni di schede elettorali. Federico Plotti.
8: Una Nuova Delhi blindata si appresta ad ospitare la grande manifestazione non autorizzata del cosiddetto movimento degli scarafaggi. Decine di migliaia di giovani sono già arrivati nella capitale indiana per contestare il presidente Modi e la commissione elettorale che, con una procedura di revisione straordinaria delle liste, ha escluso dal voto oltre 130 milioni di elettori. Si dovrebbe trattare di persone decedute o non più residenti nel paese oppure iscritte più di una volta, ma come denuncia il movimento giovanile, dentro ci sono finiti anche moltissimi cittadini aventi diritto. A Nuova Delhi sono oltre 45.000 gli agenti schierati, una quarantina le stazioni della metropolitana chiuse, internet oscurato per il timore che la protesta possa allargarsi spinta dalla rete. Si contano già decine di arresti, fermato anche il leader della protesta che non è riuscito nemmeno a scendere dall'aereo. Abjad Dipke è stato prelevato dalla polizia sulla pista di atterraggio dell'aeroporto della capitale. Federico Plotti, linea allo studio.
3: Oggi è giornata mondiale contro la pena di morte, sono 2700 le esecuzioni capitali avvenute nel 2025, in crescita rispetto al 2024. Per il rapporto annuale di Amnesty International l'incremento è stato del 78%. Clara Iatosti.
9: Nel 2025 sono state oltre 2700 le esecuzioni nel mondo, drammatiche le cifre che offre il rapporto annuale di Amnesty International. Rispetto al 2024 l'incremento è del 78% sulle pene di morte comminate e portate a compimento, una tragica inversione di tendenza registrata in 17 stati che segna il dato più alto documentato dal 1981. I numeri stimati in Cina, si parla di migliaia di condannati, ne fanno il paese al primo posto malgrado i dati ufficiali siano coperti da segreto di Stato e le cifre rimangano escluse dal computo globale dei report. Responsabile del picco globale segue l'Iran, che nel 2025 ha represso nel sangue le proteste di piazza e registrato più di 2160 esecuzioni. Clara Iatosti, linea allo studio.
3: È attesa una decisione del governo svizzero sul conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana. un costo che ammonta a 1,6 milioni di euro, una cifra che le famiglie dei giovani rischiano di dover pagare visto che non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Intanto l'Italia invecchia e sempre più giovani vanno a lavorare all'estero. Lo denuncia un rapporto di Migrantes con l'Istituto Toniolo che si basa su dati Istat. Ce ne parla Vito De Torre.
10: Stare nel mondo è il titolo di un volume curato da Migrantes, Fondazione Toniolo e Istat, la radiografia di un'Italia che sta cambiando, sempre più longeva perché nello stivale l'aspettativa di vita è tra le più alte al mondo, ma allo stesso tempo sempre più anziana perché il tasso di natalità è ai minimi storici in picchiata negli ultimi 20 anni. Non solo, le nuove generazioni fanno fatica a trovare la loro strada, circa il 70% dei giovani fra i 18 e i 34 anni vive ancora con i genitori, il Sud continua a spopolarsi e vede un'inesorabile diminuzione della popolazione giovanile. Delfina Licata, sociologa Fondazione Migrantes.
11: I numeri ci parlano di un paese sempre più longevo, sempre più caratterizzato da movimenti di persone che partono, pochi ritorni, quindi un paese che sta cambiando le sue connotazioni demografiche.
10: Vito De Torre, linea allo studio.
3: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare queste edizioni del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso in regia, un augurio di buona giornata.

0: Che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi la seconda puntata della nostra nuova stagione la dedichiamo a un tema che non abbiamo mai approfondito prima e lo facciamo a valle della giornata dedicata, la giornata mondiale dedicata all'Alzheimer. Lo facciamo come sempre con due ospiti. Abbiamo con noi Isabella Salimbeni, direttore sanitario della Fondazione Germani di Cingia De Botti.
2: Grazie dell'invito.
1: Benvenuta, grazie di essere qua. E Rinalda Bellotti, presidente di AIMA Cremona.
3: Grazie.

0: dedicare una giornata a una patologia che, di cui tante volte parliamo, ma che forse ancora non conosciamo così bene o di cui non si parla ancora abbastanza. Dottoressa?
1: Sì. Il 21 settembre, appena trascorso, è decorsa la 33esima giornata mondiale per l'Alzheimer. Da anni, quindi, in tutto il mondo, in occasione di quella giornata e più in generale nel mese di settembre, si tengono moltissime iniziative di vario genere, di carattere scientifico, sociale, inclusivo, finalizzate proprio ad aumentare la consapevolezza riguardo questa patologia. I numeri della malattia sono numeri importanti, è una malattia che viene definita da alcuni una pandemia silenziosa. Le prospettive nel futuro sono di casi sempre più frequenti in tutto il mondo, ma come dicevi tu non la si conosce probabilmente ancora abbastanza. È importante soprattutto per gli addetti ai lavori offrire possibilità di formazione, informazione, divulgazione per tenere alta l'attenzione. Questo principalmente perché non sono ancora abbastanza le diagnosi precoci e precise. La diagnosi arriva ancora purtroppo tardivamente, all'incirca 2 anni dopo dall'insorgenza dei primi sintomi, per una serie di fattori.
0: E posso chiederti subito come mai si arriva così tardi?
1: Direi che uno dei fattori principali è rappresentato dall'ageismo, ovvero si pensa che quando una persona di età avanzata manifesta dei sintomi cognitivi, questo vada accettato come normale evoluzione di un invecchiamento fisiologico, ma non è così. Quando si invecchia,
0: quando si dice, sta invecchiando,
1: perfetto,
0: è normale.
1: È normale, perde qualche colpo. In realtà non è così, invecchiare non presuppone che compaia la demenza, per cui a volte anche, ahimè, gli addetti ai lavori, di fronte ad una persona piuttosto anziana, generalmente over 80-85, non si allerta a sufficienza. E poi c'è anche un altro aspetto. La malattia è ancora circondata da stigma e pregiudizio, la malattia fa paura, quindi anche i familiari stessi, che sono le prime sentinelle di fronte ai segni e ai sintomi, si spaventano e tendono in un certo senso a negare, a non voler vedere.
0: A sminuire magari.
1: Esattamente, quindi parlare di demenza, spiegare di che cosa si tratta, sicuramente aiuta a mantenere alta l'attenzione. E poi è importante anche che le persone con la malattia e coloro i quali si occupano, quindi familiari e caregiver, di chi ha la malattia, non si sentano soli. Un tema che poi sicuramente con Rinalda si approfondirà è proprio quello del senso di solitudine al momento della diagnosi, a volte anche un senso di abbandono. Quindi iniziative come queste danno voce anche a quel cuore silenzioso dell'assistenza che è rappresentato proprio dai caregiver.
0: Siamo stati chiamati in causa come caregiver, direi.
2: Sì, effettivamente, come diceva Isabella, i numeri sono alti, si stimano circa 1.400.000 persone affette da demenza, di cui circa la metà Alzheimer, perché è la forma di demenza più diffusa, e accanto a questi ci sono circa 3 milioni di caregiver. Questi numeri sono destinati, così dicono le stime, a raddoppiare entro il 2050, per cui noi avremo un esercito di circa 6 milioni di persone con un sovraccarico emotivo e fisico elevatissimo che devono far fronte alla situazione. Quindi il caregiver lo mettiamo e lo consideriamo, diciamo, penso di non esagerare, tanto quanto l'ammalato. Tant'è che l'Alzheimer viene definito come malattia familiare, perché non colpisce solo la persona che ne è affetta, ma anche tutto il contesto familiare, che di fronte alla diagnosi ha subito un atteggiamento di disorientamento, di difficoltà, e qualcuno come lo affronta? Lo affronta con un'iperattività, altri invece negando, sì. Perché come facciamo tutti di fronte ad alcuni problemi c'è più facile negare. Solo che poi questa situazione...
0: Beh, poi forse, scusi se la interrompo, c'è anche un po' di titubanza nel saper che cosa fare, perché rispetto ad altre patologie dove magari si interviene c'è con una terapia, con un protocollo, certo, chiaro, qui è più difficile.
2: Infatti, quindi, diciamo, il primo problema è capire cosa fare, come muoversi. E chiaramente le risposte sono i geriatri, i neurologi, ci sono i centri

0: appositi, e poi c'è anche, diciamo, la nostra piccola realtà che vuole proprio essere punto di riferimento per queste persone.
1: Parliamo dell'Alzheimer Café.
0: Parliamo dell'Alzheimer e dell'Alzheimer Café, proprio perché qui trovano i primi indirizzi, le prime indicazioni. Nel corso dell'Open Day, anche dell'anno scorso, arrivano persone che hanno in famiglia dubbi, incertezze, e veramente, cioè, si vedono spaesati, ma fortemente. Poi dopo si fa una chiacchierata, si parla, vedi che queste persone leggermente si rasserenano, perché riescono a trovare un po' il bandolo della matassa e capire un po' come affrontare. Prima di tutto, ovviamente, bisogna conoscere la malattia, posto che il caregiver assume anche un po' un ruolo di primo terapeuta rispetto al familiare. È definita una vittima nascosta, però deve essere forte proprio per confrontarsi quotidianamente con il proprio familiare. E chiaramente è un ruolo impegnativo, perché il decorso della malattia, certo, Isabella, è estremamente, certo, può essere anche molto lungo, si arriva anche a 15 anni,
2: certo,
0: quindi sono 15 anni, 10, 15 anni quelli che sono comunque da vivere.
2: Certo, e poi è un decorso di malattia, sì, che va dagli 8 ai 15 anni, a volte meno, a volte di più, dipende da tanti fattori, ma caratterizzato proprio da fasi diverse che si susseguono e che sono caratterizzate da bisogni diversi, certo, quindi i bisogni cambiano in base all'evoluzione, alla storia naturale della malattia, e non sempre i servizi e la rete che sta attorno è così pronta a cambiare anche le risposte di fronte a questi bisogni. Il senso di smarrimento che diceva Rinaldo è quello che anche noi nell'ambito sanitario vediamo, perché le famiglie non sanno dove, come muoversi, dove rivolgersi, e realtà come quelle di AIMA rappresentano sicuramente un porto sicuro per cercare di indirizzare, di fronte a questo tsunami che è la diagnosi, una famiglia che si sente confusa e spaventata.
1: Ah, su questo vi propongo di ragionare su una cosa insieme, è una risposta che mi date insieme. In un minuto, poi vi darò, okay, il via ufficiale, vi chiedo di provare a raccontarci che cosa ancora il territorio cremonese può fare in questo senso, nella direzione che stavate dicendo voi prima, ok? Lo facciamo nella nostra prossima rubrica, che è Le Lancette. Pronte? Ci siamo? Via il nostro, okay, minuto.
2: E allora, partendo dalla prevenzione, questo riguarda un po' il territorio nazionale in generale, bisognerebbe concentrarsi un pochino di più sulla divulgazione di quelli che sono i fattori di rischio per la malattia, e quindi su un'attività di prevenzione e di screening, perché si lavora tanto sulla prevenzione cardiaca, oncologica e via discorrendo, ma poco sulla salute cerebrale. Sicuramente dovremmo innalzare la capacità di riconoscere i segni di malattia, come dicevamo prima, a tutti i livelli, di coloro i quali vengono a contatto con persone che lamentano questi disturbi. E per quanto riguarda la rete dei servizi, Rinalda?
0: Per quanto riguarda la rete dei servizi, voglio dire, a Cremona c'è già ampia attenzione. Sono probabilmente da sostenere anche le associazioni, quindi le associazioni di volontariato, perché sappiamo benissimo che la rete dei servizi sanitari molto si appoggia sulle associazioni, quindi associazioni di volontariato, quindi sappiamo quali sono le fonti di finanziamento, assai ovviamente contenute e ridotte.
1: Sembra che si riducano sempre di più.
0: Sì, allora adesso per avere delle risorse bisogna presentare dei progetti, certo, finalizzati per la realizzazione sempre di qualche cosa di nuovo, però forse si dimentica che la gestione ordinaria, quotidiana, comporta una spesa, quindi anche se non innovo, ma se gestisco e offro attività psicosociali ai miei ospiti, io devo pagare gli operatori, io ho una sede, ho le spese di gestione, non voglio scendere nel dettaglio, però
1: è chiaro, direi,
0: un maggiore aiuto. E poi, appunto, come si diceva, la prevenzione, che poi è una prevenzione a 360,
2: esatto,
0: gradi, perché aiuta non solo l'Alzheimer, ma aiuta,
2: sì,
0: il benessere,
2: sì, la salute globale,
1: il psicofisico generale. Avete citato famiglie, avete citato l'aspetto, diciamo, più terapeutico in senso stretto, associazioni. Com'è il rapporto tra queste tre realtà?
2: Ma il rapporto, diciamo, che ognuno cerca di fare per bene la sua parte, perché il problema principale è la frammentazione, dicevamo, dei servizi e una rete che c'è, ma che tante volte fatica un po' a parlarsi, a trovare quindi la fluidità delle informazioni, il passaggio delle consegne, l'adeguarsi, come dicevamo prima, all'evoluzione della malattia. Ogni realtà poi cerca quindi di fare la sua parte, di fare il suo meglio. Come fondazione, ad esempio, noi abbiamo una filiera di servizi che va dall'ambulatoriale domiciliare al semiresidenziale fino ad arrivare alla residenzialità, e quindi credo che si debba lavorare sempre di più per filiera, perché la filiera non è solo uno slogan, ma è anche una possibilità di immaginare una presa in cura che sia personalizzata e adeguata a quella fase di malattia. Dopodiché, ovviamente, l'interazione con il sanitario, sociosanitario e il sociale rappresenta un po' la chiave di volta per ognuno di noi, perché è una malattia che non si affronta da soli, né la famiglia, ma neanche tantomeno chi effettivamente fa parte della rete. Non ci si può non parlare.
0: Beh, allora, noi abbiamo un legame forte con Cremona Solidale, che è un centro importante, perché poi è anche una questione territoriale.
2: Assolutamente.
0: Ecco, ovviamente, quindi i miei riferimenti sono nell'ambito di Cremona Città, quindi abbiamo un rapporto forte, quindi è stessa Cremona Solidale, cioè i geriatri che visitano le persone, che spesso ce li indirizzano, magari fanno conoscere loro l'esistenza della nostra associazione, che è utile particolarmente nella prima fase della malattia, quindi quando le persone sono ancora nella loro abitazione, e con, diciamo, il servizio che noi offriamo riusciamo ad aiutare il malato, stimolandolo attraverso numerose attività che svolgiamo, sia il caregiver che, diciamo, riesce ad avere almeno
1: qualche ora
0: di spazio personale, perché la mancanza di un proprio spazio è una, ovviamente, delle cause che rischia di
2: far ammalare,
0: perché sappiamo che gli effetti emotivi, psicologici, sanitari,
2: certo,
0: sociali, perché la gente spesso si vergogna. Nel report Alzheimer 2024 si legge che il 43% degli intervistati non ha più invitato a casa amici e parenti perché si vergogna di quella situazione.
1: Beh, la famiglia in questo caso, o i caregiver in generale, hanno un ruolo di mediazione sociale importante,
2: importantissimo,
1: no?
0: Sicuramente, e noi, la nostra associazione, cerca di accompagnarli in questo percorso, far capire loro che non è una vergogna, che è una malattia come le altre, quindi si cerca di accompagnarli anche a gestire ed affrontare quelle sensazioni che hanno, perché spesso hanno un senso di irritazione, un senso di rabbia anche, di insofferenza, e poi spesso si sentono in colpa. E bisogna far capire loro, con un atteggiamento attento, empatico e competente, che è un sentire normale per le persone, e quindi questo non deve far sì che si sentano in colpa. Però il percorso non è agevole, e quindi attraverso vari incontri che noi facciamo, sia individuali sia di gruppo, cerchiamo di aiutarli in questo cammino, che poi diventa per i caregiver sempre più impegnativo,
2: certo,
0: perché poi anche nelle attività quotidiane più semplici c'è bisogno dell'aiuto,
1: di supporto,
0: nel tempo.
1: Certo. Cambiamo argomento e apriamo un'altra nostra rubrica, che è il nostro planetario. Il tema è quello dell'accessibilità dei farmaci. Parto da una notizia riportata al quotidiano Sanità nel giugno 2026, che cita che nella seduta del 15-19 giugno del 2026 la Commissione Scientifica ed Economica di AIFA ha confermato il no alla rimborsabilità di entrambi degli ultimi farmaci che sono stati utilizzati, perché l'effetto di rallentamento della malattia a 18 mesi è stato giudicato modesto. Questo apre un tema, direi,
2: sì,
1: dottoressa.
2: Sì, apre un tema che è un tema molto vasto, complesso. Diciamo che la ricerca ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, sia in termini di diagnosi, poi eventualmente vediamo, che in termini di terapia. Non eravamo sguarniti di farmaci fino agli ultimi anni, perché è giusto ricordarlo, i farmaci storici, diciamo così, che esistono da alcuni decenni, i cosiddetti inibitori della acetilcolinesterasi, che vengono prescritti con piani terapeutici, quindi non a carico del cittadino, dai centri dei disturbi cognitivi che sul nostro territorio ovviamente esistono, sono farmaci che a tutt'oggi vengono ancora prescritti, somministrati e in un certo numero di casi si sono dimostrati in grado di fermare temporaneamente o rallentare la progressione della malattia. Risultati che comunque non sono quelli di una guarigione, per cui la ricerca è andata avanti, si è spinta fino ad individuare questa categoria di farmaci di cui hai citato ora l'articolo, che sono gli anticorpi monoclonali. Sono farmaci, in realtà va detto che hanno delle indicazioni limitate ed anche delle controindicazioni, quindi non è soltanto un tema di costi, anche ovviamente, quindi di accessibilità, ma anche di accessibilità dal punto di vista sanitario. Intanto perché bisogna trovarsi, affinché abbia un senso la loro somministrazione, in una fase iniziale di malattia. Questo lo comprendete già da quello che ci siamo detti
1: rispetto
2: prima,
1: a quello è già un problema
2: di diagnosi precoci, ma dopo avrò qualche buona notizia dal punto di vista dei biomarcatori, poi eventualmente ne parliamo. Ma non solo, sono gravati anche da effetti collaterali, possono provocare delle emorragie cerebrali, cioè la loro somministrazione richiede dei controlli, dei monitoraggi costanti e continui. A fronte di ciò, è vero, sono costosi sia come farmaci in sé che come esami richiesti per il loro monitoraggio. Quindi io credo che ne vedremo delle belle. Ovvero sia, intanto l'Italia non ha approvato gli stessi anticorpi monoclonali che negli Stati Uniti dall'FDA sono stati approvati, quindi abbiamo comunque noi fortunatamente degli organi di vigilanza e di controllo sulla missione, diversi, sicuramente molto rassicuranti da questo punto di vista. Ma poi ne vedremo delle belle, perché io credo che al di là dell'aspetto dei costi, già il fatto dell'indicazione e la necessità di essere monitorati durante la loro somministrazione ci porti ancora al tema dell'ageismo, cioè non vorrei che l'accessibilità sia limitata per coloro i quali sono più anziani, più fragili e con più comorbilità, cioè con altre patologie associate. Temo, spero di sbagliarmi, che se si dovrà fare delle scelte vengano lasciati fuori questi, proprio queste persone più fragili. Vediamo.
1: Sul tema... Prego.
0: No, ecco, noi chiaramente non facciamo somministrazioni farmacologiche, la nostra terapia è la terapia appunto dell'offrire attività psicosociali. D'altro canto, Isabella penso confermerà che accanto alla somministrazione dei farmaci tradizionali eccetera eccetera è assolutamente importante l'attività di stimolazione di queste persone. Non è un caso che quando noi riapriamo il centro, lo riapriamo, che abbiamo riaperto da poco, i familiari dicono meno male, perché in questi due mesi mio papà, mia mamma, quello già è peggiorato. Noi che cosa facciamo? Stimolazione cognitiva, arte terapia, attività col cane, musicoterapia, tutte queste attività che sono, cioè cerchiamo di lavorare sulle competenze che queste persone ancora hanno, quindi sull'io capacitante, quindi non sull'io malato, proprio perché questo aumenta in loro anche un senso di fiducia e un senso di benessere, e queste attività vengono svolte in gruppo, e già il gruppo è uno strumento terapeutico perché fa sì che queste persone escano dall'isolamento e abbiano relazioni sociali, certo, che sappiamo sono per tutti un importante aiuto nella fase dell'invecchiamento, anche nell'invecchiamento sano, esatto, perché giustamente molti credono che ci sia questo automatismo, vabbè, certo, non hai più memoria, ma che cosa pretendi? Certo. No, non è proprio, esatto, così, esattamente. Quindi
2: confermo ciò che diceva Rinaldo sui trattamenti non farmacologici, che è un tema anche a me caro e che noi applichiamo nell'ambito della nostra filiera dei servizi, sia a livello di centro diurno che di nucleo Alzheimer, e proprio perché è importante per i professionisti della salute vedere la persona oltre la malattia, perché se ci concentriamo sulla malattia cerchiamo il farmaco per guarire. Ad oggi questa opzione non ce l'abbiamo, per cui è necessario ancora di più, vale per tutte le patologie ovviamente, ma per questa ancora di più, vedere la persona con la sua storia, i suoi desideri, le sue aspettative, i suoi timori, le sue paure. Il caregiver è importante perché ci racconta, se la persona non lo è più in grado di farlo, la biografia, il suo vissuto, e quindi in base alle preferenze, alle attitudini, a ciò che la persona amava ed ama, proporre delle attività, perché la letteratura scientifica ne dimostra l'efficacia, dalla stimolazione cognitiva a tutte le altre tipologie di trattamenti psicosociali che Rinalda diceva. Infatti,
1: che è poi un po' la differenza tra il curare e il guarire, no?
2: Esatto,
1: cioè,
2: esatto.
1: Se guardiamo da un punto di vista più ampio.
0: Esattamente, sì, purtroppo spesso ci si concentra sulla malattia, quindi anche i familiari, ecco, si è dimenticato che cosa ha mangiato, eccetera, perché insomma l'Alzheimer, eccetera.
2: Esatto.
0: E quindi l'attenzione invece deve essere giustamente spostata verso la persona, perché la persona rimane con le sue emozioni, e bisogna anche cercare di imparare una nuova comunicazione e una nuova lettura dei comportamenti di queste persone, che non sono comportamenti strani da scrivere alla categoria delle stranezze, ma molto spesso, quasi sempre, hanno un messaggio, esatto, e il caregiver deve imparare anche questo difficile mestiere, insomma,
1: certo,
0: ecco, di leggere,
2: esatto,
0: i comportamenti.
2: E dirò di più, a volte è il caregiver che insegna a noi che cosa vuol dire un certo comportamento, e questa interazione che c'è nell'ambito del reparto, o comunque dei servizi con cui interagiamo, è veramente bellissima, perché il caregiver è a volte l'interprete di una determinata espressione di stress o di un comportamento che apparentemente noi non riusciamo a spiegare. Però molto bello il concetto che dietro una alterazione comportamentale c'è l'espressione di un bisogno, e quindi è una sfida per il caregiver formale e informale comprendere che cosa la persona sta cercando di dirci con un linguaggio che non può più essere solo quello verbale.
1: Prima di
0: aggiungere,
1: velocissimo, perché il tempo non ci aiuta,
0: sarà al centro dell'Alzheimer Fest, che quest'anno sono 10 anni che c'è l'Alzheimer Fest, una manifestazione nazionale dove si unisce un po' tutto: canto, ballo, scienza, ricerca, è un mix di tante cose, soprattutto anche di intrattenimento, e anche in maniera anche un po' allegra, se si vuole. Perché per attirare l'attenzione sul tema, sì, non necessariamente bisogna solo fare convegni,
1: certo,
0: e parlare
1: convegno scientifico, certo.
0: C'è anche un altro modo, per cui io vi aspetto tutti all'Alzheimer Fest, che
1: quando
0: è? Il 3 ottobre dalle 10 del mattino fino alla sera, un susseguirsi di iniziative al Parco del Morbasco, nelle vicinanze della struttura Sinapsi,
1: sì,
0: 2, e lì appunto ci saranno dei momenti di interlocuzione scientifica, dove appunto il punto centrale sarà il caregiver, e poi ci saranno canti, balli, teatro,
1: una festa,
0: in dialetto.
1: Si chiama festa,
0: quindi venite con lo spirito.
2: Fondazione festoso. Germania ha accolto il cortese,
0: certo,
2: invito, saremo là anche noi appunto come fondazione a presentare un po' i servizi dedicati alle persone con demenza e alle loro famiglie, e presenteremo anche il nostro piccolo caffè al Alzheimer, che diciamo è l'unico nel Casalasco, quindi ci teniamo anche a far conoscere questa opzione all'interno di Fondazione.
1: In 30 secondi, Isabella, perché 30 secondi abbiamo, non di più, anzi mi sgridano perché abbiamo già sforato. Non ci siamo dimenticati che hai detto che hai buone notizie.
2: Ho buone notizie perché esistono, è stato approvato il dosaggio su sangue periferico, quindi con un semplice prelievo del sangue, di biomarcatori, che sono quindi dei test che vanno a dosare molecole che si trovano in accumulo a livello del cervello, nomi strani, beta amiloide, proteina tau, non ci interessa. Tuttavia si tratta di un test che non possiamo domani andare noi a fare tutti, quindi non è destinato alla popolazione in generale asintomatica, ma in presenza di sintomi e segni, in fase iniziale il biomarcatore ci potrà dire se questa persona ha effettivamente la malattia. Questa è una buona notizia se ci colleghiamo al fatto che le terapie nuove di cui parlavamo, gli anticorpi monoclonali, devono essere somministrate in fase iniziale. Esatto.
1: Bene.
0: E poi per un esame che non è sicuramente
2: non è invasivo.
1: Quindi. Certo. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Innanzitutto del lavoro che fate, della cura che ci mettete nel farlo e anche di queste belle notizie che ci avete lasciato in conclusione. È stato veramente veramente
0: grazie
1: un piacere.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: L'occasione per parlare appunto
1: ci mancherebbe.
0: Di quello che facciamo.
1: Ci mancherebbe.
2: Grazie.
1: Grazie a tutti voi che ci seguite, grazie. Continuate a farlo su tutti i nostri canali social. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Coltivare un sogno. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: L'Avventura della Carità è un'associazione di volontariato formata da famiglie e giovani della diocesi di Chiavari in Liguria, a cui è affidato un compito preciso, quello di prendersi cura di un appezzamento di terreno di circa 2 ettari, di proprietà di una parrocchia chiavarese, coltivandolo e trasformandolo in orto, i cui frutti contribuiscono a sostenere attività missionarie in Perù.
2: L'Avventura della Carità inizia qui in Liguria ormai tanti anni fa, già nel 2003-2004, con l'operazione Mato Grosso, che è questo gruppo di ragazzi, di volontari che lavorando nel tempo libero, insomma, tirano sulle offerte da mandare in missione, alle missioni a cui siamo legati in Sud America, in Perù, in Brasile, in Ecuador e in Bolivia. E nasce lì e poi cresce, perché abbiamo trovato questo luogo, questo terreno che è di una parrocchia, ma che poi abbiamo anche sfruttato in tanti diversi modi.
1: Don Stefano Bruzzone, che è presidente di questa realtà dal 2019, ha un lungo passato missionario. Laureato in medicina, ha trascorso un periodo della sua vita sulle Ande a contatto con i più poveri. L'esperienza dell'operazione Mato Grosso è uno degli elementi distintivi di molti dei partecipanti all'Avventura della Carità, come Daniele Vescovini, che è uno dei soci più attivi e che ha trascorso diversi anni in missione.
3: Sono stato in missione 4 anni. E in più step, nel senso che la prima volta ero partito per qualche mese, poi mi sono fermato quasi un anno nella parrocchia di Yameyin, poi sono tornato in Italia a fare l'oratorio come avevo sempre fatto. Dopo qualche anno il sacerdote dove ero stato in missione mi ha detto: perché non torni giù? Quindi sono ripartito per 2 anni, sono stato sempre lì nella parrocchia di Yameyin, poi mi sono spostato in un'altra zona, poi sono tornato un'altra volta in Italia per continuare quello che era il mio cammino, e poi l'ultima volta ci sono ritornato nel 2014 per la costruzione degli asili a Cimbote.
1: Chiara Rota è stata in missione in Perù insieme al marito e ai 2 figli, allora molto piccoli, oggi giovani adolescenti che trascorrono le loro giornate in questa porzione di terreno estesa lungo la piana del fiume Entella nel comune di Lavagna.
4: L'operazione Mato Grosso è proprio così, è nata negli anni 70, dove al posto di fare sempre solo manifestazioni, tanti discorsi, era basta parole, ma facciamo qualcosa, e quindi è proprio lo spirito che è sempre stato presente e che un po' tutti noi nel nostro percorso di vita ci siamo affezionati, ci siamo legati a questo cammino proprio per questa cosa qua di voler fare qualcosa, ecco.
1: Insieme queste 2 righe. I campi, un tempo ricoperti da rovi e sterpaglie, sono oggi sede dell'Orto della Carità. Al centro di questa terra coltivata a grano e ortaggi si trova un vecchio rudere di 3 piani. L'avventura, ci racconta Davide, è quella di affrontare una nuova sfida, ristrutturarlo e renderlo una casa della carità.
3: È un cammino lungo, è già lungo nel senso che c'ha già alle spalle questi 6-7 anni di preparazione. Finalmente vediamo il cantiere imbastito, la gru montata, e queste cose scaldano il cuore. Il sogno è che questo rudere possa diventare una casa per tanti ragazzi della zona qui circostante, e in modo che tutte le attività che già stiamo facendo possono avere una struttura accogliente in cui i ragazzi si possano sentire a casa loro. Quindi principalmente sì, che diventi una casa per l'oratorio dell'Orto della Carità, per tanti gruppi delle parrocchie, del Tiguglio o di altri posti che vogliono venire qua, con l'idea sempre che questo posto possa parlare di carità. Carità non tanto a parole, ma carità con le mani, quindi poter fare qualcosa nei campi, coltivare qualcosa, sporcarsi le mani, sapendo che il frutto di quello che viene fatto serve per aiutare qualcun altro, in questo caso dall'altra parte del mondo, nelle missioni dell'operazione Mato Grosso. L'altra cosa, ci piacerebbe che questa casa possa diventare l'abitazione per una famiglia che vivendo qui può dare continuità alle cose che facciamo e possa essere una casa che accoglie chi dei missionari dell'Operazione Mato Grosso rientra dalla missione e ha bisogno magari di un appoggio per qualche mese o per un periodo più lungo a seconda delle cose e poi chissà, chi vivrà vedrà, ecco, questi sono i sogni.
0: Si sente la chiesa delle persone.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, sempre più devastanti e letali gli attacchi russi in varie zone del paese. Nell'oblast di Zaporizhzhia è salito almeno 12 morti, tra cui 3 bambini e 14 feriti. Il bilancio dell'ultimo raid delle forze di Mosca con bombe aeree guidate.
2: Oggi 5 le bombe russe che hanno devastato 26 edifici residenziali in diverse aree della regione, uccidendo 12 persone, tra cui 3 bambini, e ferendone 14. È l'ultimo bilancio fornito dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il quale potrebbero esserci 12 dispersi. La guerra di Mosca in Ucraina si intensifica, mentre oggi a Miami, negli Stati Uniti, una delegazione ucraina e inviati europei riprendono i colloqui con i mediatori americani per porre fine al conflitto. Ma sul tavolo pesa l'accordo sulla fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti, annunciato nella notte dopo una telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Per il presidente ucraino Zelensky, i regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Africa, nuova crisi umanitaria drammatica in Darfur, oltre 700.000 sfollati a Tawila, appunto nella regione sudanese del Darfur, vivono in condizioni di grave carenza di cibo, acqua potabile, assistenza sanitaria e protezione, a lanciare l'allarme. E oggi l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che chiede un urgente aumento delle risorse umanitarie internazionali da fornire alla popolazione. E torniamo in Italia con la cronaca. Grave incidente nel Veronese: una bambina è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casa Leone. La bimba è stata soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in codice rosso con l'elicottero di Verona Emergenza nel reparto di terapia intensiva pediatrica all'ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento, appunto nel capoluogo. A Verona la dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. E parliamo anche di calcio. Tornano i campionati professionistici italiani dopo la pausa di 2 settimane per le partite di Nations League della nazionale del CT Mancini. Oggi si giocano 3 anticipi della 6ª giornata della Serie A. Alle 15 si affrontano Amarassi, Genoa e Fiorentina. Scusate. Genoa e Fiorentina, alle 18 la capolista Inter riceve a San Siro il Parma, si chiude alle 20:45 col match Napoli-Frosinone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti. Apriamo oggi con il tema carcere e diritto allo studio perché prendersi cura attraverso la conoscenza è stato il tema scelto dalla Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari nel 2026. A Sassari, dove il Polo Universitario Penitenziario ha superato i 10 anni di vita, si è pensato di declinare questo tema attraverso una tavola rotonda in cui ogni contributo spiegasse a modo proprio il binomio cura-conoscenza. Il professor Emanuele Farris, delegato del rettore per il Polo Universitario Penitenziario di Sassari, ci ha offerto la sua prospettiva su questo tema. Ascoltiamolo.
2: L'attività pomeridiana aperta a tutti, realizzata in Ateneo, la tavola rotonda, è stata preceduta da attività parallele negli istituti penitenziari, dove abbiamo proposto il tema attraverso la biblioteca della cura, durante la quale docenti, personale penitenziario, studenti detenuti, ogni persona declinava questo tema attraverso un bigliettino nel quale scriveva il significato di un libro che particolarmente ha influito sulla propria vita. L'attività del pomeriggio ha avuto innanzitutto l'obiettivo di riportare alla comunità quello che è stato fatto al mattino e quindi inserirlo in una cornice più ampia che è quella dell'attività del polo penitenziario.
1: In oltre 10 anni di vita, il PUP di Sassari quali strategie ha messo a punto per superare le difficoltà connesse con lo studio e lo svolgimento delle attività universitarie in carcere?
2: Noi abbiamo anche una situazione molto polverizzata perché operiamo in 4 istituti diversi. Intanto grandi campagne di reclutamento dei tutor, le figure fondamentali, anello di congiunzione tra l'università e il mondo penitenziario. Ovviamente responsabilizzare molto il personale sia universitario sia penitenziario, proprio perché la figura umana è fondamentale, però anche tutta una serie di attività, alcune anche ad alto livello tecnologico. Siamo stati i primi in Italia ad avere una sperimentazione concordata con l'amministrazione penitenziaria per portare i servizi informatici negli istituti penitenziari, oltre a tutta una serie di accordi, per esempio con l'ente per il diritto allo studio, per l'accesso alle risorse librarie, eccetera. Quindi tutte attività dedicate proprio per la specifica situazione.
1: In base alla sua esperienza, che differenza c'è tra uno studente universitario che vive dentro e uno che vive fuori, se ci sono? Quali detenuti scelgono di riprendere o intraprendere gli studi?
2: La prima differenza è il tempo. La persona che sta dentro si iscrive solitamente dopo un percorso travagliato. Lo studio viene percepito come uno strumento per rivedere il sé e quindi rimodulare, talvolta veramente stravolgere, la programmazione di quella futura. Invece l'aspetto professionalizzante, la ricaduta nel mondo del lavoro, non sempre è così immediato, perché dipende anche dal tipo di pena. Lo studente detenuto, una persona che mediamente ha tra i 40 e i 60 anni, quasi sempre opta per il part-time, quindi per un percorso più lento, però sicuramente l'obiettivo cambia un pochino.
1: Consentire e anzi promuovere lo studio in carcere è soprattutto un prendersi cura della persona detenuta e della sua dignità, è d'accordo?
2: Si parte da lì, ma poi in realtà il beneficio è per la società, perché noi stiamo riattivando dei potenziali inespressi, stiamo investendo sulle persone. Noi abbiamo seminato in 10 anni, investito circa 300.000 euro in capitale umano, risorse, e ne abbiamo generato 1,5 milioni. E questo va a beneficio della società. Chi fa percorsi formativi ha molta meno probabilità di recidiva.
1: Una volta un ex camorrista detenuto raccontò a un frate che faceva servizio in carcere che il principale nemico della camorra è la scuola. Quindi lo studio dentro si può considerare anche un investimento sulla sicurezza?
2: Assolutamente sì, perché c'è sia un riscontro immediato nel crollo della recidiva in chi studia, però c'è tutto un discorso di carattere più ampio, di tipo culturale. Viene scardinata la cultura della malavita e le persone sono più libere. La nostra attività realizzata quel giorno fa parte della rete CNUP, 25 istituti penitenziari coinvolti, 15 di atenei, centinaia e centinaia di persone, sia detenuti sia personale universitario e penitenziario, coinvolte simultaneamente in un'attività sinergica tra mondo universitario e il mondo dell'amministrazione penitenziaria. Un aspetto importante da sottolineare sempre: noi non facciamo attività di volontariato, ma questo progetto è possibile dalla convergenza delle istituzioni. Questo è un bel esempio italiano che non ha eguali nel mondo e in Europa.
1: E E cambiamo argomento. Aspettando Bob è un cortometraggio che nasce da un laboratorio cinematografico che Liberazioni Festival ha promosso all'interno della casa circondariale Lo Russo e Cutugno di Torino, dove è attivo da anni anche con una kermesse biennale organizzata dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema di Torino. La regia di questo lavoro è di Giuseppe Schillaci e l'idea è molto originale. Gli attori sono stati chiamati a reinterpretare alcune scene iconiche dei più famosi film di Roberto Benigni, un omaggio che gli sarà anche presentato di persona. Valentina Noia, produttrice e direttrice di Liberazioni Festival, ci spiega come mai la scelta di Roberto Benigni come riferimento per questo nuovo progetto. Ascoltiamo.
3: Personaggio sicuramente iconico della storia del cinema italiano, di una commedia all'italiana che si è un po' estinta. La scelta, diciamo, che è un po' caduta su Benigni di conseguenza rispetto a una sperimentazione che il regista ha fatto durante il laboratorio con i ragazzi, proprio perché ha notato che mettersi in gioco attraverso degli sketch di fatto li animava.
1: La storia affronta il tema dell'attesa, del sogno e altri argomenti che sono elementi presenti concretamente nella vita di un carcere. Come sono stati vissuti dai detenuti attori?
3: C'è un lavoro di ibridazione molto forte, perché poi Giuseppe Schillaci è un regista che porta avanti un'opera che è prevalentemente documentaria, ma attraverso questo cortometraggio c'è l'idea di una sfida di ibridare la finzione insieme al documentario. Chiaramente il lavoro grosso che è stato fatto con questi ragazzi parte proprio da una base di ricerca, di osservazione di tipo documentario e sulla costruzione anche delle linee narrative della storia come protagonisti che escono da se stessi come soggetti intervistati, come oggetti del documentario, ma diventano soggetti attivi in cui le loro storie diventano materiale vivo. In realtà c'è un confine molto labile tra ciò che è vero e ciò che è falso. Abbiamo lavorato con un target di ragazzi tra i 18 e i 23-24 anni. Stanno comunque formando ancora la propria identità, che purtroppo è un'identità schiacciata dalla dimensione detentiva.
1: A proposito dei detenuti attori, molti sono giovani stranieri che parlano anche a stento l'italiano. Come avete fatto a lavorare con loro? E poi il vostro obiettivo era anche offrire un'immagine a loro diversa dell'Italia rispetto a quella che conoscono, fatta di celle e di sbarre.
3: È vero che sono ragazzi stranieri per lo più, che purtroppo hanno vissuto molto spesso sulla loro pelle anche percorsi migratori molto complessi. Sono ex minori stranieri non accompagnati, quindi ragazzi che hanno fatto magari il viaggio in mare, che hanno vissuto anche della detenzione in Libia e sono magari partiti che erano dei bambini e sono arrivati adolescenti e poi sono diventati grandi proprio nelle nostre carceri. E la possibilità di vivere per la prima volta per alcuni di loro un'esperienza di tipo artistico, laboratoriale, è stato qualcosa di estremamente catartico. C'è stata sicuramente una risposta anche commovente.
1: Avete optato per la commedia come strumento di relazione e di resistenza. Perché?
3: Perché in carcere è fin troppa la pressione e la fatica rispetto alla pena, che non è solo espiare in cella e non avere nulla da fare tutto il giorno, ma c'è proprio un logorio mentale, psicologico, di mancanza di supporto, di mancanza di ascolto che il carcere stesso non può offrire. Non ci sono percorsi in carcere. Sì, è vero, ci sono delle bellissime esperienze di lavoro, cooperativismo, grandi compagnie teatrali, che però lavorano sempre su delle minoranze. Questo dovrebbe in realtà essere la norma. Abbiamo sperimentato che attraverso la commedia

0: il racconto attraverso le immagini, che sono sicuramente uno strumento potentissimo della nostra contemporaneità, è qualcosa che i giovani percepiscono come estremamente attraente. Quindi anche ragazzi detenuti in carcere con percorsi di microcriminalità alle spalle hanno la capacità di apprezzare, anche in un'ottica di egocentrismo e narcisismo, la dimensione narrativa dell'immagine in movimento.
1: Il 25 settembre si è svolta a Roma una tavola rotonda molto interessante, promossa dalle associazioni La Corte dei Poeti di Mantova e Idee Erranti di Firenze. Un appuntamento di confronto tra le varie realtà che offrono laboratori di scrittura creativa o di poesia in carcere. Emblematico il titolo dell'iniziativa, La riparazione della poesia. Perché la pratica della scrittura che funzione riparatrice può avere per le persone detenute? Lo chiediamo a Lucia Papaleo, del laboratorio poetico della Casa Circondariale di Mantova, La Parola come Cura.
2: La riparazione è un titolo che è stato mutuato da un titolo del libro di Seamus Heaney, premio Nobel irlandese. Lui declina la riparazione su due versanti: la poesia che ripara qualcosa che è stato danneggiato da un evento, da un trauma, e la riparazione della poesia stessa, la poesia che si ripara attraverso questa pratica particolare, che non è una pratica accademica, ma una pratica in cui la poesia si rintraccia dopo quello che succede quando proponiamo alle persone detenute, private della libertà personale, questa scrittura attraverso la quale loro, con un'attività immateriale, riescono anche a trasformare qualcosa di materiale, come può essere anche l'ansia, come può essere l'agitazione.
1: Quello che vi ha spinto a organizzare un'occasione di confronto come questa è stata la constatazione che non esiste una ricerca organica su queste realtà, ma tante esperienze separate e differenti. Quali punti in comune o punti critici avete scoperto che condividono i vari laboratori partecipanti?
2: Gli aspetti positivi che sono riusciti a trovare fanno evidenziare aspetti positivi soprattutto, che sono quelli della trasformazione di qualcosa che può essere considerato difficile da affrontare in qualcos'altro che diventa invece piacevole per loro stessi, che fanno scoprire a loro stessi le possibilità che hanno, che non sono soltanto le persone che hanno commesso dei reati, ma sono persone che sanno fare tantissime altre cose. Il punto critico è quello che non ci sia un contenitore unico dove rintracciare queste esperienze. I laboratori di lettura e scrittura sono tra le tante esperienze che sono previste e anche auspicate dall'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario. Sempre l'articolo 17 prevede la dimostrazione dell'efficacia della proposta che viene fatta, ma questa dimostrazione noi la possiamo soltanto fare attraverso un'osservazione empirica, una proposta di quello che abbiamo osservato noi.
1: Balza all'occhio che a tenere questi laboratori a volte sono docenti, a volte no. Come mai e cosa cambia tra le due diverse esperienze?
2: I docenti entrano in carcere per la loro attività istituzionale, perché fanno la scuola in carcere, allora capita spesso che propongono anche dei laboratori. Vi sono anche volontari diversi che non sono insegnanti, docenti, o a volte sono insegnanti in pensione. La particolarità è l'approccio che hanno gli insegnanti, che è un po' quello della loro professione, è la reciprocità la cosa più importante. Quindi l'insegnante, che è abituato a trasmettere qualcosa, invece nei laboratori più che trasmettere si riceve.
1: L'elaborazione della propria condizione, lo sviluppo della consapevolezza di sé, ma anche una preparazione al rientro nella società. Quali sono i benefici che i laboratori di scrittura portano alle persone detenute in base a quanto riscontrato dagli operatori penitenziari?
2: Bisognerebbe interrogare gli operatori penitenziari, perché noi possiamo dire quello che vediamo e quello che abbiamo visto evolversi in questi 4 anni di esperienza dentro il carcere. Se all'inizio vedevamo degli operatori penitenziari che venivano dentro il laboratorio per controllare quello che succedeva, adesso invece gli operatori vengono, ascoltano, si lasciano anche coinvolgere, è come se si fosse trasformata una cultura.
1: Oltre a essere un momento di confronto, questa tavola rotonda è servita magari a porre le basi di un percorso comune, di un coordinamento, di una rete.
2: Questo era l'obiettivo della tavola rotonda, noi l'abbiamo lasciato come appello finale perché non avevamo in questo momento dei dati ufficiali da poter proporre, però questo sarebbe molto interessante per quello che si diceva a proposito del dettato dell'articolo 17, che risponde poi ha dettato costituzionale dell'articolo 27 della pena riabilitativa. Perché non farlo diventare uno strumento istituzionale in modo che tutti i detenuti possano avere le stesse opportunità? Altrimenti perché quelli che sono nel carcere di Mantova o di altri istituti di pena come Opera o Rebibbia devono avere questa opportunità, e magari in un carcere dove non arriva la proposta non ne possono usufruire?

0: E restiamo a Mantova, anzi nella splendida cornice di Borgo Virgilio, dove ieri è stato inaugurato il nuovo punto vendita di Sapori di Libertà, l'impresa sociale che da anni offre formazione professionale e reinserimento lavorativo ai detenuti della casa circondariale, appunto di Mantova, nel settore della panificazione e della pasticceria da forno, tanto da aver coniato il motto "Li vogliamo buoni come il pane". Ci racconta la genesi e la storia di questa nuova avventura il presidente e CEO di Sapori di Libertà, Angelo Puccia.
1: Abbiamo dato continuità a un pensiero rispetto al fatto che il nostro lavoro deve produrre qualcosa di buono e di bello, perché dobbiamo superare uno stigma importante che è quello legato alla detenzione e ai percorsi di vita di queste persone. Curiamo anche moltissimo la parte di estetica e di come ci presentiamo. Fino adesso ha dato buoni risultati anche con la precedente iniziativa della pasticceria. Questo è un nuovo bistrò molto molto bello.
0: Da quando Sapori di Libertà nel 2022 si è unita al panificio locale Mantova Pane, l'inserimento lavorativo dei detenuti è aumentato perché avete la possibilità di impiegarli in due laboratori, uno interno e uno esterno all'istituto di pena, e anche l'offerta dei prodotti. A quante persone avete dato lavoro in questi anni e perché secondo lei questo è un settore vincente per l'inclusione?
1: L'aumento è stato significativo perché nel 2022 eravamo in 8 e adesso siamo in 21. Non sono tutti detenuti o ex detenuti, ma comunque in grossa parte sì. Il nuovo laboratorio che stiamo lanciando e che sostituirà il precedente mira ad assumere altre 4-5 unità all'interno della produzione. Ci sarà altro spazio per nuove posizioni lavorative, un grande risultato. Il pane e i panificati sono una produzione che riusciamo a trasmettere anche con un'attività di peer-to-peer, quindi i vecchi insegnano ai più giovani, naturalmente sempre sotto la supervisione di panificatori specializzati. Il quotidiano si vive con una trasmissione di saperi e questo naturalmente dà anche una grande responsabilità e lavora anche su leve come l'autostima, il senso di appartenenza alla cooperativa e a quello che stiamo facendo.
0: Avete scelto il settore della panificazione anche perché, come dall'impasto madre che si trasforma e si ricavano diverse forme di pane, così l'uomo inserito nei contesti giusti può evolversi e diventare la versione migliore di sé. Per fare questo ci vuole anche una comunità esterna che collabori.
1: La comunità esterna è un fattore chiave. I progetti sociali nascono da bellissime idee, da grandi ambizioni, ma poi c'è lo scoglio del farli rimanere in piedi, di coltivarli, di farli crescere, e per questo naturalmente occorre fare quello switch, no? Da progetto a impresa. Si diventa impresa se c'è una comunità, un mercato fuori che ti riconosce, che ti apprezza e che quindi ti dà quella continuità. Noi con Sapore di Libertà siamo in questa fase.
0: La rete è importante. Come riuscite a mantenere i legami con il mondo esterno, con il terzo settore, la pubblica amministrazione?
1: Ci sono varie modalità. Durante l'anno c'è una grande attenzione a creare momenti, eventi che possono essere dal convegno alla presentazione all'interno delle scuole. Siamo veramente chiamati spesso a dare testimonianza del lavoro che stiamo facendo nelle scuole sicuramente, ma anche all'interno di aggregazioni come possono essere le reti di associazioni del terzo settore. La pubblica amministrazione spesso ci chiama per preparare catering o momenti in cui si dà spazio anche alle storie e alle esperienze dei nostri ragazzi.
0: Non si passa mai abbastanza il messaggio che è poi un appello alla società esterna, cioè che comprare questi prodotti, in questo modo si sostiene concretamente la formazione di queste persone. Ecco, facciamo un po' di pubblicità. In questo nuovo punto vendita cosa si può trovare, cosa si può ordinare, quali sono i servizi che offrite?
1: L'upgrade che abbiamo in questo nuovo punto vendita rispetto al precedente è che le persone possono anche fermarsi a mangiare, quindi abbiamo uno spazio dedicato, e quindi trovare tutta la gamma dei nostri prodotti salati, freschi, che si fanno tutti i giorni la mattina, anzi la notte, ma troviamo anche primi piatti, troviamo dolci, abbiamo unito anche la produzione della pasticceria, come naturalmente anche la caffetteria. È una concezione un po' più ampia e questo ci permette di instaurare anche un dialogo maggiore con i clienti, riusciamo anche un po' meglio a trasmettere che cosa significa quel prodotto, ecco, che storia c'è dietro.
0: E questa settimana tutti i giornali hanno parlato della rivolta avvenuta nella casa circondariale di Pisa dopo che i detenuti si erano accorti della presenza in cella di dispositivi attraverso i quali sarebbero state ascoltate le loro conversazioni per fini investigativi. La protesta è stata ripresa e mandata in onda su TikTok da alcuni di loro, ma per fortuna tutto si è risolto in poche ore senza feriti, anche se con danni alla struttura. Su questo avevamo sentito a caldo giovedì mattina il dottor Giuseppe Fanfani, garante regionale delle persone private della libertà della regione Toscana, e questo è un passaggio della nostra intervista su questi fatti.
2: Alle 6 di questa mattina si è risolta, ma dobbiamo questo a una grande responsabilità duplice. La prima è quella dei detenuti, che hanno compreso che non era il momento di aggravare la situazione. La seconda è quella della direzione della garante dei detenuti di Pisa, che hanno fatto sì che non degenerasse la situazione. Usando il colloquio, l'interlocuzione, si è risolta senza neanche una bastonata, il che in un fatto di questo tipo è raro. Dei danni ci sono stati materiali, si vedono anche in quel filmino che qualcuno ha messo in rete. I telefonini non ci dovrebbero essere in carcere, però purtroppo entra di tutto.
0: In seguito il garante Fanfani ha rilasciato la seguente dichiarazione, della quale leggiamo alcuni stralci. La vera causa della protesta che ha coinvolto un'intera sezione di circa 60 persone è da ricercare nella condizione di degrado del sistema carcerario e nella invivibilità delle strutture. Nelle carceri manca tutto, dallo spazio minimo vivibile, alle condizioni igieniche terribili, alla formazione, alla scolarizzazione, alle strutture di reinserimento, il che fa venire meno la speranza. In queste condizioni tutto è possibile e qualsiasi pretesto può scatenare una reazione. Ed ora qualche notizia in breve. A New York, città che ha fatto della verticalità il proprio simbolo, l'architetto Hock ha progettato un nuovo carcere di 15 piani e con una capienza di oltre 1000 posti letto nell'area di Brooklyn. La struttura, che si affaccerà su un parco e sarà collegata attraverso un tunnel sotterraneo al tribunale adiacente, ospiterà aule professionali, laboratori, spazi per l'orticoltura e aree ricreative che lo rendono un luogo di relazione e crescita parte integrante del tessuto cittadino. Cyrano de Bergerac, o meglio uno studio teatrale liberamente tratto dall'omonima tragicommedia di Rostand, riadattato dal progetto teatrale Passi Sospesi di Balamos Teatro, attivo negli istituti penitenziari di Venezia, è andato in scena la settimana scorsa sia nella casa circondariale maschile di Santa Maria Maggiore sia nella casa di reclusione femminile della Giudecca, dove è tornato a vivere non come un eroe lontano ma come un compagno di strada ostinato e libero. E ieri a Verona, presso i campi del Montorio Calcio, si è disputato il terzo trofeo Liberi Liberi articolo 27 per un carcere conforme alla Costituzione, terzo Memorial Matteo Concetti, un'iniziativa promossa in collaborazione con Progetto Serena APS, che utilizza lo sport come occasione di incontro, partecipazione e inclusione. Questa volta erano presenti anche ragazzi di alcune comunità terapeutiche della città e richiedenti asilo. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
3: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Leone XIV, la pena di morte inammissibile contro la dignità della persona. Il Papa e i cristiani greco-melchiti sono con voi in mattinata all'incontro con i direttori di importanti musei del mondo. L'arte non sia estetismo, ma orienti l'uomo ai valori trascendenti. Ucraina, almeno 15 morti per un raid su Zaporizhia all'indomani dell'accordo Trump-Putin sulle forniture di gasolio russo. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. In un post pubblicato su X in occasione dell'odierna giornata mondiale contro la pena di morte, il pontefice ricorda che il ricorso alla pena capitale non tutela il bene comune. Esistono infatti soluzioni alternative che proteggono i cittadini ma non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. Già in altre circostanze il vescovo di Roma aveva fatto sentire la sua voce e quella della Chiesa nella difesa della vita umana. Benedetta Capelli.
3: Usa l'hashtag No Death Penalty Papa Leone nel suo post su X. Interviene ancora una volta con parole chiare contro la pena capitale, una pratica tornata alla ribalta della cronaca dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la condanna a morte per fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood del 2009, costata la vita a 13 persone. La pena di morte è inammissibile, si legge, perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia possono essere salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale. Sono stati messi a punto sistemi di detenzione efficaci che proteggono i cittadini ma allo stesso tempo non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. Di pena di morte Papa Leone aveva parlato nel videomessaggio del 24 aprile alla DePaul University di Chicago, ricordando che la dignità della persona non viene perduta nemmeno dopo che sono stati commessi crimini gravissimi. A chiusura del Giubileo della Speranza chiedeva al corpo diplomatico di adoperarsi per l'abolizione della pena di morte, provvedimento che annienta ogni speranza di perdono e di rinnovamento.
2: Sono con voi, così il Papa ai cristiani greco-melchiti del Medio Oriente, afflitti da guerre, disordini, estremismi religiosi e difficoltà economiche, durante l'udienza al Sinodo dei Vescovi della Chiesa di Antiochia. Leone XIV, nel discorso pronunciato in inglese, ha esortato i presuli a preservare la comunione e a non cercare potere e profitto. Il servizio di Tiziana Campisi.
4: I am with you. The entire Catholic Church is with you.
5: Sono con voi, tutta la Chiesa Cattolica è con voi. Esprime la sua vicinanza il pontefice ai credenti che affrontano avversità o costretti a lasciare la loro terra per trovare lavoro, per sfuggire a pericoli o a persecuzioni. Incoraggia i credenti a testimoniare la presenza viva di Dio fra gli uomini e ad essere caritatevoli come i primi cristiani, perché la Chiesa sia un faro, in particolare in questo periodo tumultuoso.
4: What a great vocation your church has to be witnesses of reconciliation.
5: Che grande vocazione alla vostra Chiesa, essere testimone di riconciliazione e di pace in terre devastate dal conflitto. Voi siete semi di comunione in terre deturpate dalla violenza. Leone chiede ai vescovi di impegnarsi nella cura pastorale, di non cadere nella tentazione di elevarsi sopra gli altri e di pregare per l'unità. E affinché le famiglie cristiane del Medio Oriente abbiano gli aiuti necessari, il Papa assicura borse di studio perché a bambini e giovani venga garantita l'istruzione.
2: Il Papa ha ricevuto in udienza questa mattina in Vaticano il Bizot Group, una rete internazionale che riunisce i direttori di importanti musei del mondo. A loro il pontefice ha ribadito l'importanza degli spazi espositivi come luoghi di bellezza che favoriscono l'incontro tra generazioni, promuovendo la cultura e l'umana creatività. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
6: Per la Chiesa l'arte non è mera produzione di oggetti gradevoli, ma un veicolo che attraverso la bellezza trasmette i valori trascendenti del Vangelo, elevando l'uomo verso il cielo. Lo ha ribadito Leone XIV ricevendo in udienza nella Sala Clementina circa 70 rappresentanti del Bizot Group, un forum internazionale che riunisce direttori dei principali musei del mondo. L'arte, infatti, è un processo creativo attraverso cui l'uomo, imitando l'opera di Dio, plasma la materia per infondervi un significato trascendente. Essa diventa così segno di quella bellezza che ridesta gli occhi del cuore e della mente, orientando l'uomo verso l'alto. Grazie all'opera di conservazione dei musei, le opere possono interpellare le persone di generazione in generazione. La Chiesa, pellegrina nel tempo, proprio in questo modo ha inteso l'arte, non come mero estetismo, ma come forma d'annuncio evangelico attraverso la bellezza.
2: Il Papa ha nominato Monsignor Vittorio Francesco Viola arciprete della Basilica di San Pietro. L'arcivescovo, finora segretario del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, è stato nominato da Leone XIV anche come suo vicario generale per la Città del Vaticano e come presidente della Fabbrica di San Pietro, a ricoprire quello che era il suo incarico, Monsignor Aurelio Garcia Macias. Cronaca internazionale: salito ad almeno 15 morti e 14 feriti il bilancio dell'attacco di questa notte che Mosca sferra sulla città ucraina di Zaporizhia. Un'azione arrivata all'indomani dell'accordo Trump-Putin sulle forniture di gasolio russo, che resta al centro del dibattito internazionale. Ce ne parla Eugenio Bonanata.
7: Alcuni edifici residenziali sono finiti nel mirino delle bombe aeree russe, provocando un bilancio pesantissimo salito di ora in ora. Almeno 3 bambini figurano tra le vittime, avverte sui social il presidente Zelensky, che aggiunge: con questo raid Mosca ha ringraziato per la revoca delle sanzioni statunitensi sul gasolio russo. Uno stop momentaneo fino al prossimo mese di aprile, adottato ufficialmente dal Dipartimento del Tesoro statunitense all'indomani del colloquio telefonico Trump-Putin, che ha sancito l'arrivo immediato sul mercato globale di prodotti petroliferi di Mosca. Una misura per favorire l'abbassamento dei prezzi sul fronte energetico, anche se il Cremlino ribadisce che, per volere del capo della Casa Bianca, gran parte della telefonata di ieri è stata dedicata alla soluzione del conflitto in Ucraina. Tuttavia sono state immediate le conseguenze sui colloqui in corso a Miami tra rappresentanti ucraini e statunitensi nel tentativo di rilanciare i negoziati. A seguito della mossa di Trump, secondo fonti di stampa, entrambe le delegazioni avrebbero concluso in anticipo gli incontri.
2: Almeno 6 palestinesi, tra cui una bambina di 8 anni, sono stati uccisi dalle forze israeliane in diverse aree della striscia di Gaza dall'alba di oggi. Lo riferiscono fonti ospedaliere locali. Ricorre oggi la giornata mondiale della salute mentale. Circa 8 milioni di italiani soffrono di questi problemi in un paese in cui i casi sono raddoppiati dal 1990 al 2023, soprattutto fra i giovani. Per capire se una profilassi è possibile, Luca Collodi ha intervistato lo psicoterapeuta Stefano Callipo, presidente Osservatorio Violenza e Suicidio.
8: I dati non sono belli. In Italia circa 8 milioni di persone soffrono di disturbi come depressione, ansia, persino disturbo alimentare, ma il dato inquietante riguarda proprio i giovani e gli adolescenti. Quasi 2 milioni di bambini e di ragazzi soffrono in Italia oggi di disagi psichici e sono un aumento di tentativi di suicidio e autolesionismo per gli under 25.
9: Cosa succede nel cervello dei nostri giovani?
8: Oggi i giovani purtroppo hanno perso quei riferimenti assiologici importanti che provengono dalla famiglia, quindi cercano di affrontare le forme di malessere e di disagio che appartengono all'età evolutiva con le proprie forze. Oggi ci sono degli stimoli negativi ovunque, quindi non saper gestire tali stimoli può significare a volte entrare in un percorso dal quale poi è difficile uscirne, e in questo i social hanno una grande importanza. La famiglia è fondamentale, perché nella famiglia si costruisce la vera profilassi emotiva. E poi volevo anche aggiungere che ormai la scienza è chiara nel dimostrare che l'appartenenza religiosa costituisca nei soggetti in età evolutiva un vero e proprio fattore protettivo.
2: Chiudiamo con la cultura. Un nastro dimenticato ci riporta nel laboratorio creativo dei Beatles. Little Girl, canzone sconosciuta di John Lennon, che ieri avrebbe compiuto 86 anni, riemersa nella nuova edizione di Rubber Soul, appena uscita

0: con registrazioni mai ascoltate, nuovi mix, il servizio di Fabio Colagrande.
1: 1, 2, 3, 4, little girl, I've come to say.
2: A volte una canzone nasce così, una voce, pochi accordi, parole ancora incerte. Little Girl è John Lennon mentre cerca una melodia. Uno schizzo domestico mai pubblicato e finora sconosciuto, riemerso dagli archivi Lennon, è la sorpresa della nuova edizione di Rubber Soul. 20 take inedite, 3 demo e nuovi mix, ottenuti dai nastri originali con la tecnologia del demixing sviluppata dal team di Peter Jackson. Rubber Soul nel 1965 trasformò i Beatles da fenomeno pop a laboratorio musicale. Michelle, Norwegian Wood, In My Life, Girl e dalle stesse sessioni dei Tripper. Certo, operazioni così raschiano anche commercialmente il barile, ma la tecnologia, come nell'archeologia o nella storia dell'arte, può farci riscoprire capolavori. E nei Beatles immediatezza e profondità, semplicità e sperimentazione restano senza tempo.
0: Per ora è tutto da Luca Rossi in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La riconciliazione come missione della Chiesa, l'unità e la trasparenza come fondamenti del servizio pastorale e infine il sostegno concreto alle comunità cristiane del Medio Oriente. Sono questi i temi al centro del discorso rivolto da Papa Leone ai vescovi del Sinodo della Chiesa Greco-Melchita di Antiochia, ricevuti oggi in udienza in Vaticano. Il pontefice ha sottolineato la responsabilità dei ministri ordinati nel testimoniare il Vangelo attraverso la riconciliazione e la responsabilità reciproca. Tensione nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz sempre molto alta. Dopo le dichiarazioni concilianti verso Teheran di pochi giorni fa, oggi il presidente americano Trump torna a fare lo spaccone affermando che il regime degli Ayatollah è vicino al definitivo tracollo. Ma la possibile ripresa del conflitto potrebbe pesare molto sulle elezioni americane di midterm e non a favore di Trump.
1: Il loro esercito è stato sconfitto, hanno il 300% di inflazione. L'Iran è messo davvero male, dichiara il presidente USA. Che l'Iran non sia sconfitto lo dimostra l'attacco dei Pasdaran a una nave carica di GPL a Hormuz. E le petroliere attraversano lo stretto solo perché pagano una tassa al regime sciita pari al 10-20% del valore del carico. Forse è per questo che, nonostante l'annuncio di Trump, l'apparato militare americano sta predisponendo il tutto per un altro eventuale attacco all'Iran, che comunque, come ha scritto il tycoon, non dovrebbe avvenire prima delle elezioni. Secondo un sondaggio pubblicato da Associated Press, 7 americani su 10 sono contrari e Trump, che rischia di perdere sia Camera che Senato, non può permettersi di non tenerne conto. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Guerra in Ucraina è salito a 12 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio di un attacco russo condotto con bombe aeree guidate sull'oblast di Zaporizhia, nel sud del paese. Lo riporta il Kyiv Post, spiegando che altre 16 persone sono rimaste ferite. Anche in questo caso tra loro ci sarebbero almeno 3 bambini, mentre 12 abitanti risultano dispersi. Il raid aereo russo ha centrato un condominio residenziale di 5 piani. Drammatico incidente a Verona. Una bambina è stata ricoverata oggi in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento, nel capoluogo scaligero, dopo essere stata investita accidentalmente questa mattina. L'incidente è avvenuto a Casa Leone, nella Bassa Veronese. La piccola è stata soccorsa dai medici del 118 e trasportata in elicottero in codice rosso. Sul posto dove è avvenuto l'incidente anche i carabinieri per accertarne appunto le cause. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi a cura di Daniela Lani.
3: Benvenuti a questa nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi con Samira Rocchetti, che è regia. Tra poco, dopo la musica, partiremo con un incontro ravvicinato, del tutto inaspettato, perché insieme a Giulia Genovesi sfoglieremo Noi siamo umani, un albo edito da Terre di Mezzo che parla di gentilezza in fondo. Però voi, vi faccio una domanda: cosa fareste se nel cuore della notte 3 strambe creature dalla pelle blu bussassero alla vostra porta giurando di essere umani provenienti dall'Australia? Quello che farà il protagonista invece lo racconteremo e poi lo leggerete in questo albo molto bello. Subito

0: RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.
1: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel secondo mistero di Gaudio contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona agli, o Signore, splendore.

0: a lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel terzo mistero di Gaudio contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace.
1: Amen.
0: Nel quarto mistero di Gaudio si contempla la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Nel quinto mistero di Gaudio contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Advocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio nostro Padre, che accompagna ogni giorno dell'uomo, vi doni la speranza della vita eterna e la sua consolazione e la sua pace siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: La dura realtà della morte sconvolge sempre, anche quando arriva a chiudere lunghi anni di vita. Oggi ci siamo riuniti per salutare ed affidare a Dio il nostro fratello Enzo, insieme ai suoi cari. Chiediamo che la provvidenza del Padre, che l'ha chiamato alla vita e sostenuto nel suo lungo cammino, apra a lui eternità felice e sia per noi consolazione e speranza di risurrezione. Affidiamo a Dio, che è lento all'ira e grande nell'amore, il nostro peccato e la nostra fragilità, affinché ci perdoni e ci doni altro tempo per la nostra conversione. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio dei nostri padri, che dai vita all'uomo e nella tua provvidenza lo puoi saziare anche di molti giorni, trasforma in eternità i lunghi anni del nostro fratello Enzo. Nel giorno della risurrezione fa fruttificare il bene che ha compiuto e brucia nella luce del Signore quanto in lui non è conforme al Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se noi viviamo, viviamo per il Signore. Se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Tutti ci presenteremo al Tribunale di Dio. Perché sta scritto: io vivo, dice il Signore. Ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua renderà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.
0: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.
2: Dal profondo e a Te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i Tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica.
0: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi Ti può resistere? Ma con Te il perdono. Così avremo il tuo timore.
0: Io spero, Signore, attendo la tua parola.
2: Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora.
0: Io spero, Signore, attendo la tua parola.
2: Più che le sentinelle e l'aurora, Israele attenda al Signore. Perché con il Signore la misericordia e grande con Lui la redenzione, Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
3: Io spero, Signore, attendo la tua parola.

Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuol servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

Mentre ci raccogliamo in preghiera per dare l'ultimo saluto al nostro fratello Enzo, per affidarlo al Signore, perché porti a compimento le promesse di salvezza che ha fatto a lui, come a ciascuno di noi fin dal giorno del battesimo, ci ha detto che noi siamo suoi figli, per noi c'è un posto nella sua casa. E il nostro raccoglierci qui, in un certo senso, è un ricordare al Signore questo impegno che si è preso nel giorno del battesimo anche per il nostro fratello Enzo. E se anche sono passati tanti anni da quel momento, le promesse del Signore non si consumano nel tempo e non si dimenticano. Se questo è il senso del nostro raccoglierci qui, nella casa del Signore, è anche altrettanto vero che qui chiediamo al Signore che ci aiuti a vivere in maniera positiva questo momento, che porta sempre dentro di sé la sofferenza di un distacco, la percezione di una perdita. Per quanto il nostro fratello abbia raggiunto un'età significativa, diciamo così, però nel momento in cui ogni vita viene meno, si crea uno spazio vuoto nella nostra consapevolezza, soprattutto nei nostri affetti. E questo spazio vuoto ha bisogno di essere colmato, non semplicemente dal fatto che ci impegniamo a ricordarci delle persone che ci hanno fatto del bene, ma per il fatto che impariamo a comprendere come il valore del bene seminato in questa vita non serve solo per questa vita, non serve per raccogliere complimenti o elogi. Il bene vero, quello che è prezioso agli occhi del Signore, è nascosto agli occhi degli uomini, perché viene fatto, diremmo così, con quella consapevolezza che ci metteva in evidenza San Paolo Apostolo nella prima lettura che abbiamo ascoltato. Se noi viviamo, viviamo per il Signore. Cosa vuol dire vivere per il Signore? Non vuol dire dedicare tutto il nostro tempo alla preghiera o a fare opere spirituali, ma vuol dire avere la consapevolezza che la nostra vita ha un punto di forza in una testimonianza che il Signore ci ha dato, ed è la testimonianza che Dio è per noi, che Dio è a nostro favore, che Dio vuole il nostro bene. È il ricordare che Gesù Cristo, morto sulla croce, ha voluto dare la sua vita per noi, per dichiarare quanto grande è l'amore di Dio per ciascuno di noi. E se così grande è il suo amore per noi, allora può sbocciare quell'impegno a fare del bene verso le altre persone. Perché vivere per il Signore non vuol dire, diremmo così, dedicare tempo a Lui principalmente, ma vuol dire vivere quell'atteggiamento che Lui ci ha mostrato nella dedizione ai nostri fratelli. Essere consapevoli del bene che si riceve dagli altri ci fa più disponibili a dedicarci agli altri, a prestare attenzione agli altri. E questo è in un certo senso quel vivere per il Signore. Ma Paolo aggiunge anche morire per il Signore, che non vuol dire ancora una volta morire da martiri, morire nella testimonianza di una persona che dichiara la propria fede in Dio mentre qualcuno vorrebbe togliergli la vita, ma è la consapevolezza che anche la morte non è una separazione da quell'amore del Signore. La nostra vita è bella quando noi possiamo vivere per qualcuno a cui vogliamo bene e che ci vuole bene. Ma noi percepiamo il morire come un perdere questa realtà. In Dio non è così. Quando si muore per Lui e si incontra Lui. E allora diremmo così quel cambiamento radicale che Gesù Cristo ci ha mostrato attraverso quella piccola parabola del seme che viene sepolto nella terra. Sembra disfarsi, muore, non c'è più, si rompe. Ma nello stesso tempo da quel seme nasce una nuova vita. La nostra vita, quando è seminata per il Signore, fiorisce nell'eternità. Ed è questa consapevolezza allora che ci fa più sereni nell'accettare un distacco, nell'accettare una separazione. Non spetta a noi fare il conto di quante opere buone il nostro fratello ha fatto, anche lui si è impegnato a fare quello di cui è stato capace.
A noi spetta custodire la consapevolezza dell'amore del Signore, che ha offerto a Lui una lunga vita e la possibilità di dedicare la sua attenzione ai familiari, alle persone che ha incontrato. E in questo senso allora noi siamo qui non tanto a elogiare un defunto, ma a elogiare, a dire la lode del Signore, che offre a ciascuno di noi uno spazio di vita, degli anni di vita, chiedendo a ciascuno di noi di contemplare continuamente il suo amore per noi per tradurlo in un amore per i fratelli, perché così la nostra vita si fa più serena, più bella qui sulla terra, ma soprattutto si prepara a fiorire nell'eternità.

0: Fratelli e sorelle, pochi o molti che siano i nostri giorni, chiediamo a Dio un cuore attento e vigilante, perché dopo averlo riconosciuto come Padre in questa vita, possiamo essere sempre pronti ad incontrarlo quando ci chiamerà a sé. Preghiamo dicendo: Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Dio di misericordia, ascoltaci. Ricordati del nostro fratello Enzo e come l'hai accompagnato nella sua lunga vita, così ora la tua misericordia gli apra la porta della sua casa, dove possa incontrare tutti coloro che ha amato e l'hanno preceduto nel ritorno a te. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Sostieni, Padre, i nostri anziani, perché la solitudine non li emargini, i troppi ricordi non li rendano tristi. Dona loro la gioia di una vita piena, il calore dei familiari, la speranza della vita che in te non finisce mai. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Dona a tutte le famiglie che sono nel lutto e nella sofferenza la consolazione, mediante la parola della fede che illumina il mistero della vita e della morte. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci.
1: Ravviva in tutti noi il desiderio della patria eterna e l'attesa della comunione con i nostri fratelli nella gloria del tuo regno. Noi ti preghiamo.
0: Dio di misericordia, ascoltaci. Tu sai, Signore, che sebbene siano molti i nostri anni, è solo un soffio la nostra esistenza terrena. Insegnaci a contare i nostri giorni e donaci la sapienza del cuore per riconoscere nel momento della morte non la fine, ma l'inizio della vita immortale. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, il nostro fratello Enzo, per il quale ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato l'ha contaminato e qualche umana fragilità l'ha ferito, il tuo amore misericordioso lo perdoni e lo purifichi per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del Tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per

0: la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Enzo, che oggi hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti che hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. La volontà del Padre che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio. Non si perda nella morte questo nostro fratello Enzo, che Dio ha scelto come figlio nelle acque del battesimo. Diciamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
2: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza il nostro fratello Enzo giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Fratelli e sorelle, è arrivato il momento di salutare per l'ultima volta il nostro fratello Enzo. La sua lunga presenza nella nostra comunità ha reso talmente familiare la sua persona che avremmo desiderato che quest'ultimo saluto fosse ancora più lontano nel tempo. Lunga o breve che sia l'esistenza degli uomini, la morte sembra schiacciarci con la sua ineluttabilità. Ma non vogliamo lasciarci opprimere dallo sconforto. Salutiamo questo nostro fratello con l'incenso perché il bene che ha compiuto nella sua lunga vita salga a Dio come sacrificio di lode. Lo salutiamo con l'acqua benedetta perché Dio si ricordi che l'ha amato come figlio fin dal giorno del battesimo. Gli doni ora l'eternità felice. Cantiamo il nostro saluto e la nostra fede nella risurrezione.

0: Dio onnipotente, che con il soffio del tuo spirito hai dato la vita all'uomo tratto dalla polvere, tu che con la tua potenza trasformi il deserto in un fertile giardino, concedi al nostro fratello Enzo di ritrovare pienezza di vita nella tua casa. Il suo corpo scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno sempre che ormai dobbiamo cercarlo presso di te. E tu fa che insieme con lui anche noi possiamo lodare per sempre la tua grandezza e la tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace.
1: Amen. Il nostro fratello Enzo sarà ricordato con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa, lunedì 26 ottobre, alle ore 20:45, in questa chiesa parrocchiale.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Come here. Got something for you.
1: Sexy.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Oggi si celebra la giornata mondiale contro la pena di morte. Un fenomeno, quello delle esecuzioni capitali dei condannati, in progressivo calo da molti anni, ma i dati 2025 del rapporto globale di Amnesty International su tale pratica brutale di condanna senza appello fanno riflettere.
2: Nel 2025 sono state oltre 2700 le esecuzioni nel mondo, drammatiche le cifre che offre il rapporto annuale di Amnesty International. Rispetto al 2024 l'incremento è del 78% sulle pene di morte comminate e portate a compimento. Una tragica inversione di tendenza è registrata in 17 stati, che segna il dato più alto documentato dal 1981. I numeri stimati in Cina, si parla di migliaia di condannati, ne fanno il paese al primo posto, malgrado i dati ufficiali siano coperti da segreto di Stato e le cifre rimangano escluse dal computo globale dei report. Responsabile del picco globale segue l'Iran, che nel 2025 ha represso nel sangue le proteste di piazza e registrato più di 2160 esecuzioni. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: La pena di morte è inammissibile perché attenta l'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale, che toglie completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. È quanto afferma oggi sul social X Papa Leone XIV, aggiungendo al suo messaggio nell'odierna giornata mondiale contro la pena di morte anche l'hashtag No Death Penalty. Ieri era giunta la netta condanna del Vaticano per l'annuncio da parte del capo del Pentagono Hegseth della fucilazione in diretta streaming di Nidal Hassan, riconosciuto come autore della strage di Fort Hood in Texas nel 2009. Pesante maltempo oggi a Lipari e su tutte le isole Eolie, sempre a causa di piogge e nubifragi che stanno colpendo il nostro meridione. Oggi un uomo è finito con la sua auto in una voragine che si è aperta nel quartiere Mater Dei a Napoli dopo le forti piogge delle ultime ore. Lo sfortunato automobilista è stato messo in salvo dall'intervento tempestivo degli abitanti di un vicino palazzo. Il buco, il cui interno è finito anche un motorino, si è aperto infatti nel terreno del patio dello stabile. Per il protagonista della vicenda un brutto shock, ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Buon pomeriggio, siamo in diretta sulle frequenze 92 e 20 di Radio Cittanova in Blu. Tra qualche istante ci collegheremo con la chiesa parrocchiale Santi Fermo e Rustico in Caravaggio per la recita del Santo Rosario. Oggi mediteremo i misteri della gioia. Al termine, alle ore 18, la Santa Messa prefestiva. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, Datore dei doni. Vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto. Ospite dolce dell'anima. Dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria Vergine. Dal Vangelo di Luca. L'angelo, entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutte le intenzioni che Maria ha nel suo cuore.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
4: prega per noi e per il mondo intero.
3: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
4: prega per loro.
3: San Giuseppe,
4: proteggici.
3: San Michele Arcangelo,
4: difendici.
3: San Carlo Acutis,
4: prega per tutta la gioventù del mondo.
3: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
2: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Dal Vangelo di Luca. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi

0: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe, Papa Leone, le sue intenzioni, il suo pontificato, le sue sofferenze.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della pace e della famiglia,
0: prega per noi e per il mondo intero.
1: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
0: prega per loro.
1: San Giuseppe,
0: proteggici.
1: San Michele Arcangelo,
0: difendici.
1: San Carlo Acutis,
0: prega per tutta la gioventù del mondo.
1: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
2: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Dal Vangelo di Luca. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe il mondo intero, l'umanità intera, per chiedere la pace, ma soprattutto la pace nei nostri cuori, la pace nelle nostre famiglie, la pace in Sudan, dove i cristiani vengono martirizzati, in particolare i bambini, morti, con morte violenta, i bambini rimasti orfani, tutte le persone che soffrono.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
3: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace e della Famiglia,
3: prega per noi e per il mondo intero.
1: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
3: prega per loro.
1: San Giuseppe,
3: proteggici.
1: San Michele Arcangelo,
3: difendici.
1: San Carlo Acutis,
3: prega per tutta la gioventù del mondo.
1: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
2: Nel quarto mistero della gioia contempliamo Gesù che viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. Dal Vangelo di Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutte le persone sole, le persone anziane, le persone ammalate, tutte quelle persone che hanno perso qualsiasi fiducia nel prossimo e in Dio, tutte quelle persone che ancora non hanno conosciuto l'amore di Dio, le persone che stanno soffrendo a cui è stata tolta la libertà e le persone che stanno soffrendo per delle dipendenze.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
3: il santissimo nome di Gesù.
1: Giuseppe di Maria, Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della pace e della famiglia,
3: prega per noi e per il mondo intero.
1: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
3: prega per loro.
1: San Giuseppe,
3: proteggici.
1: San Michele Arcangelo,
3: difendici.
1: San Carlo Acutis,
3: prega per tutta la gioventù del mondo.
1: Vieni, Spirito Santo,
3: vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Dal Vangelo di Luca. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutti i poveri peccatori in tutto il mondo.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
0: prega per noi e per il mondo intero.
1: Maria, Madre e Regina dei tuoi figli sacerdoti,
0: prega per loro.
1: San Giuseppe,
0: proteggici.
1: San Michele Arcangelo,
0: difendici.
1: San Carlo Acutis,
0: prega per tutta la gioventù del mondo.
1: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione
0: del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
2: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. O su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quei occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
4: Signore pietà,
5: Signore pietà.
4: Cristo pietà,
5: Cristo pietà.
4: Signore pietà,
5: Signore pietà.
4: Cristo ascoltaci,
5: Cristo ascoltaci.
4: Cristo esaudisci,
5: Cristo esaudisci.
4: Padre celeste che sei Dio,
5: abbi pietà di noi.
4: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
5: abbi pietà di noi.
4: Spirito Santo che sei Dio,
5: abbi pietà di noi.
4: Santa Trinità, unico Dio,
5: abbi pietà di noi.
4: Santa Maria,
5: prega per noi.
4: Santa Madre di Dio,
5: prega per noi.
4: Santa Vergine delle Vergini,
5: prega per noi.
4: Santa Sposa del Giusto Giuseppe,
5: prega per noi.
4: Madre di Cristo,
5: prega per noi.
4: Madre della Chiesa,
5: prega per noi.
4: Madre della Misericordia,
5: prega per noi.
4: Madre della Divina Grazia,
5: prega per noi.
4: Madre della Speranza,
5: prega per noi.
4: Madre Purissima,
5: prega per noi.
4: Madre Castissima,
5: prega per noi.
4: Madre Sempre Vergine,
5: prega per noi.
4: Madre Immacolata,
5: prega per noi.
4: Madre degna d'amore,
5: prega per noi.
4: Madre Ammirabile,
5: prega per noi.
4: Madre del Buon Consiglio,
5: prega per noi.
4: Madre del Creatore,
5: prega per noi.
4: Madre del Salvatore,
5: prega per noi.
4: Vergine Prudente,
5: prega per noi.
4: Vergine degna di onore,
5: prega per noi.
4: Vergine degna di lode,
5: prega per noi.
4: Vergine Potente,
5: prega per noi.
4: Vergine Clemente,
5: prega per noi.
4: Vergine fedele,
5: prega per noi.
4: Specchio di perfezione,
5: prega per noi.
4: Sede della sapienza,
5: prega per noi.
4: Fonte della nostra gioia,
5: prega per noi.
4: Tempio dello Spirito Santo,
5: prega per noi.
4: Tabernacolo dell'eterna gloria,
5: prega per noi.
4: Splendente dimora di Dio,
5: prega per noi.
4: Rosa mistica,
5: prega per noi.
4: Torre della santa città di Davide,
5: prega per noi.
4: Fortezza inespugnabile,
5: prega per noi.
4: Santuario della Divina Presenza,
5: prega per noi.
4: Arca dell'Alleanza,
5: prega per noi.
4: Porta del Cielo,
5: prega per noi.
4: Stella del Mattino,
5: prega per noi.
4: Salute degli infermi.

0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa per la Chiesa e per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Per le anime dei fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Angelo di Dio,
0: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen.
1: Sotto la tua protezione
0: cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Benediciamo il Signore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen. Amen.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre sia lodato.
1: Prepariamo il canto d'ingresso che è il numero 53, I cieli narrano.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della salvezza che vi ha invitato al banchetto nuziale del suo Figlio sia con tutti voi. Per la Chiesa siamo già nella domenica, la numero 28 del tempo ordinario. La domenica è il giorno del Signore ed è il giorno della festa. Perché lo scopriremo dalle letture, abbiamo un Dio che non vuole vederci con giù il muso, abbiamo un Dio che vuole vederci felici e vuole fare festa con noi. Noi alcune volte rifiutiamo l'invito del Signore per fare la festa, gli chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

e pace in terra agli uomini amati del Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo e ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, o lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che inviti tutti gli uomini alle nozze del tuo Figlio, rivestici dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio. In Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore è il mio pastore e non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
0: Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
0: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
1: Abiterò per sempre nella casa del Signore.
0: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ai crocicchi delle strade, tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quell'uomo mutò lì. Allora il re ordinò i servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh.

Ho detto a Bruno di sedersi perché l'omelia sarà di 30 minuti, se sta 30 minuti in piedi, poveretto, una battuta. Però Bruno sediti che almeno riusciamo a celebrare bene la Santa Messa. Ci portiamo a casa un grande regalo che il Signore fa a tutti, non solamente a voi ragazzi delle medie, ma a tutti quanti. E il regalo è questo, che noi abbiamo un Dio che vuole sempre fare festa. Nella vita di Dio è esistito certo il dolore, la sofferenza, perché tutti noi sappiamo la storia di suo figlio Gesù. Ma il nostro Dio è un Dio che vuole fare festa, sempre, per tutti. A noi il compito, come è successo nel brano di Vangelo, nella libertà di accettare o meno, di fare festa con il Signore. Cioè, cosa vuol dire? Sparo contro la categoria dei preti e sparo contro la categoria delle suore. Fare il prete è divertentissimo, né? Quest'anno in seminario, meno male a Cremona, sono entrati

Non bisogna per forza diventare preti o suore o missionari. Oggi la Chiesa festeggia San Daniele Comboni. Bisogna fare come Carlo Acutis, visto che aveva la vostra età e visto che lunedì c'è l'anniversario della morte, 20 anni che è morto. Vivere una vita normale, divertirsi con i propri amici, coltivare i propri hobby. Se penso al Carlo Acutis, sto qui era un mago per quanto riguarda internet. Oltre a fare queste cose bellissime, ha scelto anche di prendersi quello lì come amico e quindi di pregarlo, di celebrare l'Eucaristia. La famosa frase di Carlo Acutis, l'Eucaristia un'autostrada per il cielo, e di fare del bene alle persone che incontrava. Se avete visto il film, 2 domeniche fa, la scena di quel barbone, perché lui era così, né? E quindi fare festa con il Signore vuol dire così, che io non rinuncio a niente, né, della mia vita. Perché se a me piace giocare a pallone, io gioco a pallone. Se a me piace andare a scuola, io vado a scuola. Se a me alla sera, penso quelli più grandi di noi, mi piace andare a divertirmi con i miei amici, io ci vado, ma da cristiano. C'è da colui che ha in mano il dono della vita, che non è mio, ma me l'ha regalata Gesù. E quindi io non spreco la mia vita, ma lì, mentre gioco con i miei amici, gioco da cristiano. Mentre mi diverto con i miei amici, mi diverto da cristiano. Ipotizziamo che, perché non so se a voi è capitato, anche ai preti alcune volte capita di dire a Gesù: ascolta me, tu vai per la tua strada, che io vado per la mia. Ci perdiamo noi, né? Perché Gesù non smette di far festa. Tu non vuoi fare festa con il Signore? Ci perdi tu, né? L'abbiamo ascoltato nel brano di Vangelo. Tutto è pronto. Ho preparato il mio pranzo, ho preparato la mia festa, ma c'era chi pensava al proprio campo. No, Gesù, non mi interessi, io oggi devo giocare a pallone. C'è chi pensava ai propri affari, guarda, non mi interessi, Gesù, perché io oggi spendo del tempo per altro. Ci perdiamo noi, né? Perché non è che Gesù dice: va bene, chiudiamo chiesa, chiudiamo oratorio, chiudiamo il Vangelo, chiudiamo tutto. No, no. Il Signore va a cercare altre persone che forse sono più semplici di noi, meno complicati di noi, meno arrabbiati di noi, forse sono più contenti di noi. Questi qui vanno, e si divertono. Quindi davvero continuiamo a vivere la nostra vita lì dove siamo e così come siamo, da ragazzi delle medie, ma fidiamoci del Signore, né? Perché il Signore per tutti ha in mente grandi cose, ha in mente il paradiso. E faccio ancora pubblicità a Carlo Acutis, anche se non ne ha bisogno. Originali, né? Non fotocopie. Ciascuno di noi è originale. Ciascuno di noi, così com'è, è meraviglioso. Dobbiamo fidarci del Signore e non dobbiamo ingannarlo, perché il Signore ci vede, né? A questa festa, se abbiamo ascoltato nel Vangelo, sono andati tutti. Ma uno non aveva l'abito nuziale, uno ha fatto il furbo, e questo dice: oh, non fare il furbo. Fidiamoci invece del Signore, perché per tutti il Signore ha in mente grandi cose.

0: Professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo in un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Il Padre ci invita e ci accoglie nella sua famiglia per donarci la sua parola. Ora accolga le nostre invocazioni.
1: Preghiamo dicendo: ascoltaci Signore.
0: Ascoltaci Signore.
1: Ricordati Padre delle tue chiese disperse e perseguitate, possano ritrovare in te speranza e salvezza, poiché la tua mano protegge ogni uomo. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci il Signore.
1: Ricordati Padre di coloro che sono oppressi dalla guerra, colma ogni bisogno di pace secondo la tua ricchezza. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci il Signore.
1: Ricordati Padre dei nostri ragazzi che ricevono il credo, aiutati da genitori, padrini e catechisti, sperimentino la bellezza della nostra fede. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Ricordati, Padre, della nostra comunità, perché ogni fratello senta forte la tua chiamata a divenire missionario nel tuo regno. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Ricordati, Padre, dei fratelli Sigonini, Pietro e Silvana e di tutti i defunti, possano abitare nella tua casa dove la morte sarà eliminata per sempre. Noi ti preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
0: Tutto questo per Cristo nostro Signore.
2: Amen. 84. Mistero della cena.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, Signore, le preghiere dei tuoi fedeli, insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Arrendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria.

Chi vuole ci si può mettere in ginocchio. È il momento più bello questo della messa, perché rendiamo vivo l'ultima cena che Gesù ha compiuto allora con i suoi apostoli, oggi compie con noi, appunto, apostoli di oggi. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Facciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, qui a Caravaggio pregata con il titolo di Santa Maria del Fonte, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico nostri patroni, San Luigi Gonzaga, patrono del nostro oratorio, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il nostro Dio si lascia chiamare Papà, lo preghiamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
1: Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono venuto a partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e...

0: Domani i ragazzi del terzo anno riceveranno nella messa delle ore 11 il credo. Mercoledì in santuario alle 20:45 la conferenza tenuta da Paolo Curtaz, Maria con i piedi per terra. E sempre mercoledì pomeriggio 12:30 il pranzo per la terza età e a seguire la tombola. Sabato prossimo noi ragazzi delle medie ci incontriamo ancora qui alle ore 18, insieme a noi ci saranno gli adulti che festeggeranno gli anniversari di matrimonio, poi noi andremo in oratorio e anche chi si è segnato, e c'è ancora tempo, coloro che festeggiano gli anniversari di matrimonio c'è la possibilità della cena in oratorio. La Caritas domani dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 17:30, il mercatino degli indumenti nella Casa della Carità per l'acquisto appunto di alimenti. Mi permetto di ringraziarvi, i ragazzi delle medie, appunto per questo, dopo avremo il secondo appuntamento di questo Graut, di questo Grest autunnale, perché è bello celebrare insieme, ecco, l'Eucaristia e poi andare in oratorio a divertirci. Ringrazio anche le ragazze di Masano con Silvia, la loro catechista, ecco, perché insieme appunto, quando possiamo, Caravaggio, Masano e Vidalengo fanno appunto le cose insieme. Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore. Stasera l'oratorio aprirà alle ore 22 per tutti. Prima ci siamo noi appunto a fare questa attività, che diventeranno pizzaioli per una sera, vediamo cosa salta fuori. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Vediamo. Grazie a Dio.
0: E ci spostiamo qui sull'altare che facciamo la solita foto di gruppo.
2: 150, venite, preghiamo.

Thank you.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

Date ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Mi sembra di una vivacità unica questa frase tratta dal Vangelo di Matteo di questa domenica. C'è dentro un modo di stare nella vita. Tutti quelli che troverete chiamateli. L'esperienza di un bene troppo grande che chiede di poter essere condiviso, che spinge in noi per poter diffondere la sua luce. Il regno dei cieli, dice Gesù, è un re che fa una festa di nozze. Non è una festa di nozze, è il desiderio di voler organizzare qualcosa di bello per qualcuno. Il regno dei cieli è la bellezza di condividere la cosa più preziosa. Non è una festa, è la gioia di poter invitare a una festa, di condividerla. E per questo non fa per chi è già troppo impegnato con le sue cose, per chi non ha tempo di fare festa, di lasciare i suoi affari. Non fa per chi ha già programmato tutto e non ha lo spazio per una notizia nuova che stravolge i piani. Il regno dei cieli è una notizia inaspettata, un filo di luce che attraversa le giornate, la quotidianità, aprendo un varco in ogni cosa, aprendo la possibilità di fare festa. Qual è il problema allora? Perché non accorrono tutti? Perché una festa richiede la disponibilità a perdere, tempo, soldi, a sprecare, a non essere efficienti. Richiede la libertà di lasciare il controllo dei nostri affari per poterci dedicare a qualcos'altro. Solo i bambini sanno fare festa. Solo chi non perde quella capacità dei bambini di fare festa può entrare nel regno. Scrive Rube Malvesh nel suo libro La bellezza del crepuscolo. Mi hanno invitato a tenere una conferenza per persone della terza età. Ho quindi iniziato il mio discorso in maniera solenne. Signori e signore, siete arrivati finalmente a quell'età meravigliosa in cui potete concedervi il lusso di essere totalmente inutili. Tutti pensarono che li stessi prendendo in giro. Hanno allora cercato, ciascuno di loro, di spiegarmi la loro utilità. E hanno reclamato il diritto di essere messi nella cassa delle cose utili, dove c'era la scopa, la carta e il coltello. Ma io volevo solamente che fossero messi nello stesso baule dove c'erano i giochi. Per entrare nel regno, questa è la prospettiva. Se no Gesù non avrebbe passato 30 anni a Nazareth senza fare niente di utile ai nostri occhi e avrebbe cercato di convincere i potenti, non i pescatori. Non avrebbe iniziato il suo ministero trasformando acqua in vino a una festa di nozze con tutto il bisogno che c'è nel mondo. Sicuramente non avrebbe portato molto frutto morire in croce. E invece? E invece l'economia del regno funziona diversamente. Funziona a pienezza di vita, non a efficienza. Funziona nel lasciar scorrere in noi e intorno a noi quell'invito alla festa. Funziona nel correre incontro alla vita come a una festa di nozze. Non perché tutto andrà bene, non perché sarà facile, ma perché in ogni cosa ci aspetta già colui che il nostro cuore cerca e in ogni cosa potremo incontrare lui, e questo vale tutto.

0: Per questo, come scrive San Paolo, possiamo vivere nella povertà come nell'abbondanza, nella sazietà e nella fame, nell'abbondanza e nell'indigenza. Perché in tutto risuona quell'invito che vale più della vita. Ecco, ho preparato il mio pranzo, venite alle nozze. Tutto diventa occasione per accogliere l'invito che il nostro cuore aspetta, anche se tante volte non ci permettiamo di sentirlo. Nel libro Avviso scoperto, Clive Staple Lewis mette in bocca a Orwell, una delle protagoniste del romanzo che rilegge il mito classico di Amore e Psiche, queste parole. Ecco in che cosa consistette la mia lotta. Capirete bene che avevo intrapreso questo viaggio con una certa mestizia, in vista della triste incombenza che mi aspettava. Ora mi sentii assalire da qualcosa di simile a una voce, tra il gaio e lo sfacciato, ma muta. Tradotta in parole, essa sembrava dirmi: perché non lasci danzare il tuo cuore? Il fatto che il mio cuore avesse voglia di rispondere: perché no? Vi dà la misura della mia follia. Dovetti ripetere a me stessa, infinite volte, come se recitassi una lezione, le mille ragioni che avevo perché esso non si mettesse a danzare. Ecco, anche a noi a volte, come Orwell, come gli invitati alle nozze del Vangelo, abbiamo le nostre mille ragioni che opponiamo al nostro cuore che vorrebbe danzare, vorrebbe ascoltare la voce che lo chiama a danzare. Sta tutto lì, in quella scelta. È l'abito nuziale di cui parla l'Evangelista Matteo. Lascerai danzare il tuo cuore, anche se non hai ragioni per farlo, anche se è inutile, stupido, da bambini. Lo lascerai danzare.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La scuola salvata. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno e Daniele Morini.
1: Gli alberi sradicati dal vento non sono adatti per essere trapiantati altrove, perché hanno lasciato le radici nella terra. Chi vuole trapiantarli in altra terra deve invece avere cura di liberare a poco le radici, una dopo l'altra. A dirlo è San Francesco di Sales, il vescovo francese che con il suo messaggio anima l'odierno movimento educativo salesiano. Nell'istituto a lui dedicato a Città di Castello, in Umbria, il rischio che le radici venissero recise è stato concreto. Erano i primi anni 2000. Le suore che dal 1816 gestivano l'attività scolastica si accorsero di non riuscire più a proseguire nella missione che, con il passare degli anni e la costruzione di un'offerta che andava dal nido alla maturità, si era fatta sempre più impegnativa. Medie e liceo erano a rischio chiusura, ma il subentro della cooperativa Libere di Educare riuscì nel 2002 a scongiurare quell'ipotesi. Le suore, radice salesiana della proposta educativa, furono trapiantate insieme alla loro scuola, come racconta Suor Lovely Totti Paranolil.
2: Noi non siamo staccati del tutto. La congregazione ha mandato sempre una suora per insegnare la religione, più fino a 2 anni fa le suore si prestavano il servizio anche nella scuola materna. Quindi il nostro contributo, abbiamo dato sempre la nostra presenza per l'educazione di questo popolo, di questa città.
1: In alcuni casi genitori e figli frequentano gli stessi spazi. Laura Braganti è un'educatrice del nido, ma anche la mamma di Elisa, una studentessa del liceo delle scienze umane.
3: Lei comunque ha fatto questa scelta non dovuta al fatto che la mamma lavorasse all'interno di quella scuola, ma è stata una scelta convinta, e avendo le idee chiare su quello che vorrà fare nel suo futuro, vorrà diventare una maestra. Quando è entrata dentro quella scuola si è sentita come a casa, accolta, e ha pensato che quella fosse la scuola adatta a lei.
1: Davide frequenta il 5° anno del liceo economico, ma la sua storia all'istituto San Francesco di Sales inizia all'asilo.
4: Non ho mai cambiato, anche perché ci sono tutte le varie materne, elementari, medie, superiori, il rapporto che si è creato nel tempo con compagni, insegnanti e varie figure scolastiche è sempre stato un ottimo rapporto, e quindi ho preso la decisione di non cambiare e restare qua dove mi trovo bene. Magari in una scuola pubblica, nelle altre scuole un insegnante ha 500 ragazzi per primo superiore, secondo superiore, qui invece ne hai solo 20, e si viene a creare un rapporto che è molto più intimo, vero, dove tu riesci a confrontarti con l'insegnante.
1: L'indirizzo generale è quello dell'accompagnamento verso la libertà di pensiero, come spiega il dirigente scolastico Simone Polchi.
5: Il nostro slogan è liberi di educare per educare alla libertà. La scuola cattolica è la scuola che accoglie la persona e quindi è libera di educare, libera di proporre il suo progetto educativo. Come un bambino o un ragazzo diventa libero? Solo se ha davanti una guida autorevole che fa una proposta seria con cui il ragazzo e il bambino può confrontarsi. Davanti a questa proposta può scegliere, può dire sì o no e può iniziare il percorso della sua libertà.
1: Una questione educativa e di filosofia generale. Proprio da un docente di filosofia, Simone Cistellini, arriva forse il sunto di questo modo di sentire.
6: E se un ragazzo, finito il percorso liceale, non ricorderà Kant o non ricorderà Hegel, poco importa. L'importante è che si porta dietro un'esperienza di relazione, un'esperienza di libertà, che a mio avviso sono strumenti utilissimi che uno studente o una studentessa può mettere in atto, può utilizzare nella vita che li aspetta, nel mondo che li aspetta.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era, nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore, la seconda di questa nuova stagione. E lo abbiamo anticipato nella scorsa settimana, quest'anno la Chiesa celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, un'occasione speciale per ricordare il patrono d'Italia e riflettere sulla sua testimonianza di santità sempre attuale. Anche in diocesi non sono mancate le occasioni, in particolare la cattedrale mercoledì sera ha ospitato la meditazione proposta da Fra Roberto Pasolini, predicatore della Casa Pontificia. Così l'ha presentato il vescovo Antonio Napoglioni davanti a un Duomo gremito di fedeli.
1: La comunità cristiana è articolata in parrocchie, gruppi, esperienze religiose, iniziative, e tutto è un continuo darsi da fare, ma abbiamo bisogno di attingere alla fonte. E stasera ci metteremo in ascolto della parola di Dio per reinnamorarci, come Francesco, della parola di Dio. Il tema che ho proposto al predicatore della Casa Pontificia, biblista affermato, ma soprattutto fratello nella fede, padre Roberto Pasolini, prende spunto da queste parole di Papa Leone, così si è rivolto a noi vescovi italiani nel maggio scorso, al termine della nostra assemblea. La priorità è il Vangelo, ce lo dice San Francesco d'Assisi, a 800 anni dal suo transito al cielo. Oggi, nel contesto in cui siamo chiamati a operare, confrontandoci con altre prospettive di vita e con sfide antropologiche inedite, riportare al centro il Vangelo è il dono che dà entusiasmo alla nostra vita. E questo è lo scopo di questa serata: ascoltare una catechesi, una predicazione che ci rimandi con entusiasmo, quello di Francesco d'Assisi, al Vangelo, perché la nostra vita fiorisca, parli, testimoni, si rinnovi.
0: E allora sentiamo alcuni passaggi più significativi dell'intervento di Padre Pasolini, intervento che potete trovare integralmente sul canale YouTube Diocesi di Cremona nella sezione Formazione.
2: Essere marginali può essere bellissimo nella misura in cui lo accettiamo, ma quando ti viene proposto ti fa paura. Però credo che sia precisamente la gioiosa follia che Francesco ha voluto abbracciare. Quando gli chiedevano, no, di scrivere la regola, lui diceva: ma cosa vi posso scrivere? Non è perché era un anarchico, capite, un hippie, ante litteram, ma se no, voi non avete fatto questa esperienza di quanto è bello essere piccoli, ma come ve la spiego? Ti posso dire che sì, fai un rosario, alzati di notte alle 3 e fai questo salmo, ma capite che non arrivi con una ricetta a quell'esperienza, perché non ci salverà un progetto scritto sulla carta. Ci salveranno gli incontri, le cose che ci capiteranno e forse ci stanno già capitando, cioè quando dalla piccolezza smettiamo di scappare con i Black Friday, con i vestiti, con la tecnologia, con tutte quelle cose che continuiamo, no, a mettere sopra la nostra umanità per non farla sembrare così piccola qual è invece. Noi non sappiamo di questi 2000 anni di cristianesimo cosa rimarrà, però credo che non dobbiamo aver paura di uscire, come dire, dalle geografie che abbiamo tratteggiato nella nostra mente, nei nostri territori, per andare incontro agli altri. Lo scopo della Chiesa non è far diventare tutto il mondo Chiesa, ma è di far diventare tutta la vita del mondo Vangelo. Cioè la bella notizia che di fronte alla nostra piccolezza esplode l'amore di Dio e l'amore nostro.
0: E la memoria liturgica del Santo di Assisi è stata celebrata lo scorso 4 ottobre. A Cremona è stato il vescovo Napoglione a celebrare la solennità nella messa della domenica in cattedrale. Possiamo vedere anche insieme le immagini. A fare da suggestivo sfondo alla liturgia in cattedrale è stata l'opera La Pasqua delle relazioni del muralista soncinese Davide Tolasi, collocata accanto all'altare insieme alle reliquie del Santo e di Santa Chiara. Ripercorrendo le strofe del Cantico delle Creature e intrecciandole con le suggestioni visive della tela di Tolasi, il vescovo ha invitato tutti a evitare retoriche e a guardare alla vita di Francesco come a un eterno tuffo in Dio, vissuto senza calcoli o misure, in assoluta gratuità. Un forte richiamo alla spiritualità e all'impegno, come queste parole del vescovo, testardi artigiani di pace di fronte ai drammi del presente. La messa è stata celebrata dal capitolo della cattedrale insieme ad alcuni altri sacerdoti diocesani e alla comunità cappuccini di Cremona con il guardiano padre Andrea Castinelli. Ed è proprio fra Andrea Castinelli che ci accompagna anche questa settimana nel commento al Vangelo della domenica.

Pace bene, le letture di oggi sono molto contrastanti, potremmo dire così. Abbiamo una prima lettura dove il Signore ci dice che asciugherà ogni nostra lacrima ed è bello pensare che tutta la nostra sofferenza, tutta la nostra solitudine, tutte le nostre paure, se date al Signore, vengono appunto consolate, vengono appunto asciugate queste lacrime. Però c'è un passaggio da fare, perché nel brano del Vangelo noi vediamo che questo re imbandisce questo banchetto e nessuno si presenta a questo banchetto di nozze. A un certo punto allora obbliga la gente ad entrare e si lamenta perché uno non ha l'abito nuziale. Se noi ci fermassimo questo ci diremmo: ma scusami un attimo, mi hai invitato tu, io ero lì tranquillo per strada e ti lamenti anche di come sono vestito. Questo ci fa capire che allora dobbiamo stare sempre pronti per la chiamata del Signore, sempre pronti per essere degni di Lui. Infatti, nella seconda lettura, l'Apostolo ci dice che tutto posso in colui che mi dà forza. Noi a volte, purtroppo, puntiamo molto solo sulle nostre forze, sulle nostre capacità di fare, sulle nostre capacità in battuta, no? È come se andassimo in palestra per farci i muscoli belli, per farci vedere che siamo belli. Ecco, però, nel cammino di fede non funziona così, perché se io vado in palestra e poi non cambio niente della mia vita, il rischio è proprio quello che i muscoli non me li faccio. Faccio solo magari una gran bella apparenza, ma poi non riesco a cambiare la mia vita. Una suora che sicuramente è morta, delle suore sacramentine di Bergamo, anni fa mi disse che anche le panche stanno in chiesa tutto il giorno ma non sono ancora convertite, non sono ancora diventate cristiane. Ecco, il rischio a volte è che anche noi siamo così, come queste panche, che siamo magari anche in chiesa tutti i giorni ma non riusciamo a far sedimentare, come abbiamo detto domenica scorsa, la parola di Dio dentro di noi. Allora chiediamo questa grazia, no? Questo mese appunto diciamo che ce lo dedichiamo un po' a San Francesco, e anche qui San Francesco ci viene in aiuto, perché ci ricorda una cosa fondamentale, che sono io che mi devo convertire, non l'altro. La mia vita, dice i frati, vivete come se doveste essere davanti alla presenza di Dio e fate in maniera che gli altri vi chiedano perché siete così contenti. Allora chiediamo proprio questa grazia al Signore per intercessione di San Francesco, che ci aiuti a vivere in maniera degna del regno di Dio, per portare poi alla conversione anche i fratelli e le sorelle che vivono intorno a noi, per essere sempre pronti con questo abito nuziale. Pace e bene a tutti.

0: Ottobre è anche il mese missionario che come ogni anno termina e culmina con la giornata missionaria che sarà il prossimo 18 ottobre. La diocesi di Cremona celebrerà questo momento con la veglia in cattedrale che sarà presieduta dal vescovo sabato 17 ottobre alle ore 21. Nell'occasione saranno conferiti a 12 candidati i ministeri di lettore, accolito e catechista. Sarà così un'occasione per mettere in luce il legame profondo tra la missione della Chiesa e la chiamata di ogni battezzato a essere testimone del Vangelo e a mettersi al servizio della comunità. E la serata sarà anche l'occasione per esprimere il grazie della diocesi a tre Fidei Donum che nei mesi scorsi hanno concluso la loro esperienza missionaria. Don Davide Ferretti e Gloria Manfredini impegnati in Brasile nella parrocchia di Salvador de Bahia e Diego Pedrini che ha prestato il proprio servizio nella diocesi di Tete in Mozambico. In questo mese di ottobre l'ufficio missionario diocesano propone un'altra iniziativa di comunicazione. Ogni settimana un giovane racconterà la propria esperienza di servizio nel podcast La mia casa è il mondo. Le puntate integrali saranno pubblicate ogni settimana sul sito della Diocesi di Cremona. Noi abbiamo raccolto le voci dei giovani protagonisti a margine delle registrazioni e da loro ci siamo lasciati accompagnare lungo tutto questo mese missionario. Cominciamo oggi con Martina Celli che racconta la sua esperienza di servizio civile in Bolivia.
1: Io ho svolto un anno di servizio civile a La Paz in Bolivia. In particolare, ho svolto servizio in una comunità terapeutica per uomini di età compresa tra i 18 e i 50 anni. Sono venuta a conoscenza della possibilità di partire per un anno di servizio all'università. Io ho studiato cooperazione internazionale allo sviluppo e quindi è un tipo di esperienza molto, diciamo, sponsorizzato da questo percorso di studi. Però poi nella vita sono successe altre cose, quindi era un'idea che avevo messo un po' da parte, finché l'anno scorso ho detto no, però io questo tipo di esperienza voglio farla e quindi ho partecipato al bando. Sono partita a ottobre dell'anno scorso, 2025. Ho un'esperienza molto significativa da tantissimi punti di vista, prima di tutto a livello personale. Mi sento molto cresciuta, ho lavorato su tanti aspetti anche del mio carattere, sono una persona abbastanza chiusa, introversa, invece mi sono trovata in un contesto nuovo, quindi mi sono messa in gioco e poi ho incontrato tantissime persone, ho fatto un sacco di esperienze, quindi mi porto dietro sicuramente una ricchezza enorme che mi accompagnerà adesso anche nel futuro, nelle mie prossime scelte.
0: Quindi ricordiamo che in questo mese di ottobre ogni settimana potete trovare le puntate complete del podcast La mia casa è il mondo sul sito ufficiale della Diocesi di Cremona. E sempre a proposito di podcast, vi ricordiamo anche la terza stagione di Torrazzo con vista, il video podcast di approfondimento condotto da Andrea Bassani, ospitato in una delle sale del Torrazzo di Cremona. Nella puntata di questa settimana si parla di sport giovanile con interessanti riflessioni sulla crescita del talento tra agonismo e valori educativi. Ospite della puntata sono Andrea Trinchieri, coach di basket a livello internazionale e fondatore di un'academy per giovani atleti a Cremona, e il giornalista sportivo Gianluca Corbani. Ogni settimana Torrazzo con vista è disponibile con una nuova puntata, disponibile dalle 12:30 della domenica su tutte le piattaforme. Piattaforme per podcast sul canale YouTube e in onda dopo il giorno del Signore su CR1. E con questo è tutto, noi ci troviamo quindi la prossima settimana, grazie per averci seguito e a tutti voi una buona domenica.

ได้เลยเข้าไป

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
1: Amen.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Leone XIV, la pena di morte inammissibile contro la dignità della persona. Il Papa e i cristiani greco-melchiti sono con voi in mattinata all'incontro con i direttori di importanti musei del mondo. L'arte non sia estetismo, ma orienti l'uomo ai valori trascendenti. Ucraina, almeno 15 morti per un raid su Zaporizhia all'indomani dell'accordo Trump-Putin sulle forniture di gasolio russo. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. In un post pubblicato su X in occasione dell'odierna giornata mondiale contro la pena di morte, il pontefice ricorda che il ricorso alla pena capitale non tutela il bene comune. Esistono infatti soluzioni alternative che proteggono i cittadini ma non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. Già in altre circostanze il vescovo di Roma aveva fatto sentire la sua voce, quella della Chiesa, nella difesa della vita umana. Benedetta Capelli.
3: Usa l'hashtag No Death Penalty Papa Leone nel suo post su X. Interviene ancora una volta con parole chiare contro la pena capitale, una pratica tornata alla ribalta della cronaca dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la condanna a morte per fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood del 2009, costata la vita a 13 persone. La pena di morte è inammissibile, si legge, perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia possono essere salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale. Sono stati messi a punto sistemi di detenzione efficaci che proteggono i cittadini, ma allo stesso tempo non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi. Di pena di morte Papa Leone aveva parlato nel videomessaggio del 24 aprile alla DePaul University di Chicago, ricordando che la dignità della persona non viene perduta nemmeno dopo che sono stati commessi crimini gravissimi. A chiusura del Giubileo della Speranza chiedeva al corpo diplomatico di adoperarsi per l'abolizione della pena di morte, provvedimento che annienta ogni speranza di perdono e di rinnovamento.
2: Sono con voi, così il Papa ai cristiani greco-melchiti del Medio Oriente, afflitti da guerre, disordini, estremismi religiosi e difficoltà economiche, durante l'udienza al Sinodo dei Vescovi della Chiesa di Antiochia. Leone XIV, nel discorso pronunciato in inglese, ha esortato i presuli a preservare la comunione e a non cercare potere e profitto. Il servizio di Tiziana Campisi.
4: I am with you. The entire Catholic Church is with you.
5: Sono con voi. Tutta la Chiesa cattolica è con voi. Esprime la sua vicinanza il pontefice ai credenti che affrontano avversità o costretti a lasciare la loro terra per trovare lavoro, per sfuggire a pericoli o a persecuzioni. Incoraggia i credenti a testimoniare la presenza viva di Dio fra gli uomini e ad essere caritatevoli come i primi cristiani, perché la Chiesa sia un faro, in particolare in questo periodo tumultuoso.
4: What a great vocation your church has to be witnesses of reconciliation.
5: Che grande vocazione alla vostra Chiesa, essere testimone di riconciliazione e di pace in terre devastate dal conflitto. Voi siete semi di comunione in terre deturpate dalla violenza. Leone chiede ai vescovi di impegnarsi nella cura pastorale, di non cadere nella tentazione di elevarsi sopra gli altri e di pregare per l'unità. E affinché le famiglie cristiane del Medio Oriente abbiano gli aiuti necessari, il Papa assicura borse di studio perché a bambini e giovani venga garantita l'istruzione.
2: Il Papa ha ricevuto in udienza questa mattina nel Vaticano il Bizot Group, una rete internazionale che riunisce i direttori di importanti musei del mondo. A loro il pontefice ha ribadito l'importanza degli spazi espositivi come luoghi di bellezza che favoriscono l'incontro tra generazioni, promuovendo la cultura e l'umana creatività. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
6: Per la Chiesa l'arte non è mera produzione di oggetti gradevoli, ma un veicolo che attraverso la bellezza trasmette i valori trascendenti del Vangelo, elevando l'uomo verso il cielo. Lo ha ribadito Leone XIV ricevendo in udienza nella Sala Clementina circa 70 rappresentanti del Bizot Group, un forum internazionale che riunisce direttori dei principali musei del mondo. L'arte, infatti, è un processo creativo attraverso cui l'uomo, imitando l'opera di Dio, Dio, plasma la materia per infondervi un significato trascendente. Essa diventa così segno di quella bellezza che ridesta gli occhi del cuore e della mente, orientando l'uomo verso l'alto. Grazie all'opera di conservazione dei musei, le opere possono interpellare le persone di generazione in generazione. La Chiesa, pellegrina nel tempo, proprio in questo modo ha inteso l'arte, non come mero estetismo, ma come forma d'annuncio evangelico attraverso la bellezza.
2: Il Papa ha nominato Monsignor Vittorio Francesco Viola arciprete della Basilica di San Pietro. L'arcivescovo, finora segretario del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, è stato nominato da Leone XIV anche come suo vicario generale per la città del Vaticano e come presidente della Fabbrica di San Pietro, a ricoprire quello che era il suo incarico, Monsignor Aurelio Garcia Macias. Cronaca internazionale: salito ad almeno 15 morti e 14 feriti il bilancio dell'attacco di questa notte che Mosca sferra sulla città ucraina di Zaporizhia. Un'azione arrivata all'indomani dell'accordo Trump-Putin sulle forniture di gasolio russo, che resta al centro del dibattito internazionale. Ce ne parla Eugenio Bonanata.
7: Alcuni edifici residenziali sono finiti nel mirino delle bombe aeree russe, provocando un bilancio pesantissimo salito di ora in ora. Almeno 3 bambini figurano tra le vittime, avverte sui social il presidente Zelensky, che aggiunge: con questo raid Mosca ha ringraziato per la revoca delle sanzioni statunitensi sul gasolio russo. Uno stop momentaneo fino al prossimo mese di aprile, adottato ufficialmente dal Dipartimento del Tesoro statunitense all'indomani del colloquio telefonico Trump-Putin, che ha sancito l'arrivo immediato sul mercato globale di prodotti petroliferi di Mosca. Una misura per favorire l'abbassamento dei prezzi sul fronte energetico, anche se il Cremlino ribadisce che per volere del capo della Casa Bianca gran parte della telefonata di ieri è stata dedicata alla soluzione del conflitto in Ucraina. Tuttavia sono state immediate le conseguenze sui colloqui in corso a Miami tra rappresentanti ucraini e statunitensi nel tentativo di rilanciare i negoziati. A seguito della mossa di Trump, secondo fonti di stampa, entrambe le delegazioni avrebbero concluso in anticipo gli incontri.
2: Almeno 6 palestinesi, tra cui una bambina di 8 anni, sono stati uccisi dalle forze israeliane in diverse aree della striscia di Gaza dall'alba di oggi. Lo riferiscono fonti ospedaliere locali. Ricorre oggi la giornata mondiale della salute mentale. Circa 8 milioni di italiani soffrono di questi problemi in un paese in cui i casi sono raddoppiati dal 1990 al 2023, soprattutto fra i giovani. Per capire se una profilassi è possibile, Luca Collodi ha intervistato lo psicoterapeuta Stefano Callipo, presidente Osservatorio Violenza e Suicidio.
8: I dati non sono belli. In Italia circa 8 milioni di persone soffrono di disturbi come depressione, ansia, persino disturbo alimentare, ma il dato inquietante riguarda proprio i giovani e gli adolescenti. Quasi 2 milioni di bambini e di ragazzi soffrono in Italia oggi di disagi psichici e sono un aumento di tentativi di suicidio e autolesionismo per gli under 25.
9: Cosa succede nel cervello dei nostri giovani?
8: Oggi i giovani purtroppo hanno perso quei riferimenti assiologici importanti che provengono dalla famiglia, quindi cercano di affrontare le forme di malessere e di disagio che appartengono all'età evolutiva con le proprie forze. Oggi ci sono degli stimoli negativi ovunque, quindi non saper gestire tali stimoli può significare a volte entrare in un percorso dal quale poi è difficile uscirne. In questo i social hanno una grande importanza. La famiglia è fondamentale, perché nella famiglia si costruisce la vera profilassi emotiva. E poi volevo anche aggiungere che ormai la scienza è chiara nel dimostrare che l'appartenenza religiosa costituisca nei soggetti in età evolutiva un vero e proprio fattore protettivo.
2: Chiudiamo con la cultura. Un nastro dimenticato ci riporta nel laboratorio creativo dei Beatles. Little Girl, canzone sconosciuta di John Lennon, che ieri avrebbe compiuto 86 anni, riemersa nella nuova edizione di Rubber Soul, appena uscita con registrazioni mai ascoltate e nuovi mix. Il servizio di Fabio Colagrande.
9: One, two, three.

0: A volte una canzone nasce così: una voce, pochi accordi, parole ancora incerte. Little Girl è John Lennon mentre cerca una melodia. Uno schizzo domestico mai pubblicato e finora sconosciuto, riemerso dagli archivi Lennon, è la sorpresa della nuova edizione di Rubber Soul. 20 take inedite, 3 demo e nuovi mix, ottenuti dai nastri originali con la tecnologia del demixing sviluppata dal team di Peter Jackson. Rubber Soul nel 1965 trasformò i Beatles da fenomeno pop a laboratorio musicale. Michelle, Norwegian Wood, In My Life, Girl e dalle stesse sessioni dei Tripper. Certo, operazioni così raschiano anche commercialmente il barile, ma la tecnologia, come nell'archeologia o nella storia dell'arte, può farci riscoprire capolavori. E nei Beatles immediatezza e profondità, semplicità e sperimentazione restano senza tempo.
1: Per ora è tutto da Luca Rossi in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

Date ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Mi sembra di una vivacità unica questa frase tratta dal Vangelo di Matteo di questa domenica. C'è dentro un modo di stare nella vita. Tutti quelli che troverete chiamateli. L'esperienza di un bene troppo grande che chiede di poter essere condiviso, che spinge in noi per poter diffondere la sua luce. Il regno dei cieli, dice Gesù, è un re che fa una festa di nozze. Non è una festa di nozze, è il desiderio di voler organizzare qualcosa di bello per qualcuno. Il regno dei cieli è la bellezza di condividere la cosa più preziosa. Non è una festa, è la gioia di poter invitare a una festa, di condividerla. E per questo non fa per chi è già troppo impegnato con le sue cose, per chi non ha tempo di fare festa, di lasciare i suoi affari. Non fa per chi ha già programmato tutto e non ha lo spazio per una notizia nuova che stravolge i piani. Il regno dei cieli è una notizia inaspettata, un filo di luce che attraversa le giornate, la quotidianità, aprendo un varco in ogni cosa, aprendo la possibilità di fare festa. Qual è il problema allora? Perché non accorrono tutti? Perché una festa richiede la disponibilità a perdere tempo, soldi, a sprecare, a non essere efficienti. Richiede la libertà di lasciare il controllo dei nostri affari per poterci dedicare a qualcos'altro. Solo i bambini sanno fare festa. Solo chi non perde quella capacità dei bambini di fare festa può entrare nel regno. Scrive Rube Malvesh nel suo libro La bellezza del crepuscolo. Mi hanno invitato a tenere una conferenza per persone della terza età. Ho quindi iniziato il mio discorso in maniera solenne. Signori e signore, siete arrivati finalmente a quell'età meravigliosa in cui potete concedervi il lusso di essere totalmente inutili. Tutti pensarono che li stessi prendendo in giro. Hanno allora cercato, ciascuno di loro, di spiegarmi la loro utilità. E hanno reclamato il diritto di essere messi nella cassa delle cose utili, dove c'era la scopa, la carta e il coltello. Ma io volevo solamente che fossero messi nello stesso baule dove c'erano i giochi. Per entrare nel regno, questa è la prospettiva. Se no Gesù non avrebbe passato 30 anni a Nazareth senza fare niente di utile ai nostri occhi e avrebbe cercato di convincere i potenti, non i pescatori. Non avrebbe iniziato il suo ministero trasformando acqua in vino a una festa di nozze con tutto il bisogno che c'è nel mondo. Sicuramente non avrebbe portato molto frutto morire in croce. E invece? E invece l'economia del regno funziona diversamente. Funziona a pienezza di vita, non a efficienza. Funziona nel lasciar scorrere in noi e intorno a noi quell'invito alla festa. Funziona nel correre incontro alla vita come a una festa di nozze. Non perché tutto andrà bene, non perché sarà facile, ma perché in ogni cosa ci aspetta già colui che il nostro cuore cerca e in ogni cosa potremo incontrare lui, e questo vale tutto.

0: Per questo, come scrive San Paolo, possiamo vivere nella povertà come nell'abbondanza, nella sazietà e nella fame, nell'abbondanza e nell'indigenza. Perché in tutto risuona quell'invito che vale più della vita. Ecco, ho preparato il mio pranzo, venite alle nozze. Tutto diventa occasione per accogliere l'invito che il nostro cuore aspetta, anche se tante volte non ci permettiamo di sentirlo. Nel libro Avviso scoperto, Clive Staple Lewis mette in bocca a Orwell, una delle protagoniste del romanzo che rilegge il mito classico di amore e psiche, queste parole. Ecco in che cosa consistette la mia lotta. Capirete bene che avevo intrapreso questo viaggio con una certa mestizia, in vista della triste incombenza che mi aspettava. Ora mi sentii assalire da qualcosa di simile a una voce, tra il gaio e lo sfacciato, ma muta. Tradotta in parole, essa sembrava dirmi: perché non lasci danzare il tuo cuore? Il fatto che il mio cuore avesse voglia di rispondere: perché no? Vi dà la misura della mia follia. Dovetti ripetere a me stessa, infinite volte, come se recitassi una lezione, le mille ragioni che avevo perché esso non si mettesse a danzare. Ecco, anche a noi a volte, come Orwell, come gli invitati alle nozze del Vangelo, abbiamo le nostre mille ragioni che opponiamo al nostro cuore che vorrebbe danzare, vorrebbe ascoltare la voce che lo chiama a danzare. Sta tutto lì, in quella scelta. È l'abito nuziale di cui parla l'Evangelista Matteo. Lascerai danzare il tuo cuore, anche se non hai ragioni per farlo, anche se è inutile, stupido, da bambini. Lo lascerai danzare.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Maria Cecilia Clio Borgoni, Carmelitana Scalza.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Salvete, ben ritrovati all'ascolto della 245esima puntata del nostro Vademecum per Latin Lovers. Non perdete questa occasione, carpe diem, potete rispolverare il latino liceale. A che serve oggi il latino? Domanda legittima, potremmo rispondere provocatoriamente, forse proprio a ricordarci che non tutto deve necessariamente servire a qualcosa. Ne parliamo con Maria Milvia Morciano, giornalista archeologa che conduce con me questa trasmissione e la scrive anche. Ben trovata Maria.
1: Ben trovato Fabio e amici, buon ascolto.
0: E come sempre abbiamo con noi uno scriptor latinus dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana nella prima parte del programma, e in queste settimane abbiamo il piacere di avere il coordinatore di questo ufficio, il reverendissimo Monsignor Waldemar Turek. Ben ritrovato professore.
2: Egregiam velim omnes auscultatores ex animo salutare.
0: Allora, l'ufficio Lettere Latine, questo lo possiamo raccontare, stiamo registrando circa a metà settembre, sta lavorando, tra le tante altre cose, anche la traduzione in lingua latina della Magnifica Humanitas.
2: Sì, esatto. Noi di solito quando si tratta dei documenti così impegnativi, allora siamo un po' in ritardo, paragonando con altre versioni. Il lavoro procede abbastanza bene, ci sono tante sfide che riguardano alcuni termini nuovi, però secondo me a ottobre, a novembre saremo pronti con la traduzione e con la versione latina di questo documento così importante di Papa Leone.
0: E sicuramente faremo un approfondimento anche in questa trasmissione sui termini tecnologici che sono stati tradotti in latino in questa che è la prima enciclica di Papa Leone XIV. Andiamo subito a tradurre, come facciamo all'inizio della trasmissione, uno dei post di Papa Leone dal latino all'italiano, dall'account x@pontifex_ln. Abbiamo scelto due post, anzi, che sono usciti tra il 27 e il 28 agosto, che riguardano un'udienza che il Papa ha avuto con i partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulle situazioni di dipendenza in America Latina.
1: Odie dolorem testamur, tot familiarum dissipatarum, sive ob stupefactivorum usum, sive ob violentiam, sive ob filios ad scelera patranda alectos, sive ob paupertatem vel opportunitatum inopiam, quibus homines ad vie margines impelluntur. Velimus ecclesiam familiam esse omnium hominum, qui ad vie margines relicti sunt, sicut Samaritanus, qui homini lapso proximus factus est, ne pretereamus. Ecclesiam edificemus, quae consistat, addita, misericordia moveatur, vulnera ungat, alat, ac domus fiat.
0: E qui il Papa ci racconta del dolore di tante famiglie spezzate sia a causa del consumo di droghe, della violenza, del reclutamento criminale di un figlio, dalla povertà, mancanza di opportunità, che spingono le persone a de vie margines, cioè ai margini delle strade. E c'è poi un'esortazione, un desiderio che il Papa esprime. Vorrei che la Chiesa, velimus ecclesiam familiam esse omnium hominum, cioè vorrei che la Chiesa fosse la famiglia di tutte le persone che appunto sono rimaste ai margini.
2: Sì, si vede un forte legame tra questi due tweet. Il primo ha carattere piuttosto negativo, nel senso che il Papa descrive varie questioni, vari problemi che riguardano la famiglia di oggi, quasi un elenco, per esempio consumo di droghe, violenza, reclutamento criminale di un figlio, povertà, mancanza di opportunità. Invece il secondo testo è quasi un solo. sogno. Velimus ecclesiam familiam esse omnium homi. Non vorrei che la Chiesa fosse la famiglia di tutte le persone che sono rimaste ai margini della strada. Poi c'è l'esempio del Samaritano che si fece prossimo all'uomo caduto. Non passiamo oltre. E una esortazione finale. Costruiamo una Chiesa che si ferma, si avvicina, si commuove, unge le ferite, nutre e diventa casa. Dal punto di vista latino, per esempio, è una frase molto bella, con una specie di esortazione: Ecclesiam edificemus, que consistat, misericordia moveatur, vulnera ungat, alat ac domus fiat. Un testo molto bello, sintetico, ricco di contenuto, sempre con le parole classiche. Qui non vedo alcuni termini nuovi. Ecco, nella prima parte, nel primo tweet, abbiamo questo termine stupefactivum o stupefactivorum, che si riferisce ovviamente alla droga.
1: E la parola addita, perché viene dal verbo addere, sì. Non voleva un complemento oggetto o un riflessivo?
2: Una specie di direi qui di participio, perché addidis, addere, cioè aggiungere, avvicinarsi, quindi una chiesa che è vicina, ecco, questo vuol dire.
0: E allora passiamo alla seconda rubrica, dedicata appunto ai neologismi e alle parole latine create oggi per tradurre termini che sono appunto contemporanei, moderni, nel lexicon recentis latinitatis dell'abate Egger, che andrebbe rinnovato, non è vero, Monsignor Turek?
2: Sì, perché il lexicon recentis latinitatis è stato pubblicato negli anni 90. In questi 30 anni, certo che abbiamo da fare piuttosto spesso con termini nuovi che non erano contemplati nella preparazione del lexicon. Stiamo pensando, stiamo riflettendo, vediamo un po' se saremo in grado in questi mesi, in questi anni, preparare un supplemento che potrebbe abbracciare anche queste parole delle encicliche di questi ultimi anni.
0: E troviamo nel lexicon una parola che ci riguarda da vicino, vaticanista, il giornalista che si occupa di cose vaticane. E com'è in latino, Maria?
1: Actorum Vaticanorum Descriptor Relator, un po' lungo.
2: Actorum Vaticanorum Descriptor è una cosa. Poi
1: Relator è un'altra possibilità.
2: Relator è un'altra cosa.
1: E Diurnarius è un'altra cosa ancora?
2: Diurnarius in pratica è quello che si riferisce al relator. Perché in pratica ci sono qui tre possibilità. Allora, Actorum Vaticanorum Descriptor, poi Relator, sempre Vaticanorum Actorum, e poi eventualmente Diurnarius e a presertim reference qui ad sedem apostolicam attinent. Di nuovo un esempio proprio di un termine nuovo che viene espresso in latino con due o tre parole, però esprime bene il concetto. Si potrebbe, per esempio, noi abbiamo questo dizionario del cardinale Bacci di 50 anni fa o forse di più, che usava spesso le parole nuove, le introduceva subito nel lexicon, quindi sono sicuro che lui avrebbe proposto vaticanista, vaticaniste. Però l'abate Egger, che era piuttosto rigido e osservava certe regole nella creazione delle parole nuove, qui ha preferito di dare questa versione piuttosto descrittiva, che esprime bene comunque il concetto Actorum Vaticanorum Descriptor Relator.
1: Un biglietto da visita per te, Fabio, un po' lungo però.
0: E passiamo invece al gergo ecclesiale, le parole latine che usiamo nel gergo ecclesiale. Abbiamo sentito sia Papa Leone sia il suo predecessore Papa Francesco utilizzare il termine sensus fidei fidelium, il senso della fede dei fedeli. E ricordo che Papa Leone ha parlato di un sesto senso delle persone semplici per le cose di Dio, Papa Francesco l'ha definito un istinto della fede per discernere ciò che viene da Dio. Ma cos'è questo sensus fidei?
2: Ma è un detto che deriva anche dai primi secoli del cristianesimo. Cioè, noi siamo convinti che l'azione dello Spirito Santo riguarda tutti i fedeli, e quindi il Papa, i Vescovi, i fedeli laici, e c'è qualcosa che riguarda la nostra vita interiore, ma anche la nostra vita ascetica, la nostra vita dottrinale. C'è il popolo di Dio, quindi tutta la Chiesa è guidata dallo Spirito Santo, quindi tutti hanno qualcosa da dire, e il senso proprio della fede è molto importante anche quando i papi definiscono i dogmi. Bisogna prendere in considerazione quello che sente il popolo. Perché a volte un dogma viene definito già dopo essere vissuto tra il popolo, quindi questo senso che è una cosa interna che viene dallo Spirito Santo e riguarda tutti quelli che credono in Gesù Cristo.
1: Quindi non un'opinione comune, ma qualcosa di
2: piuttosto qualcosa che viene dal di dentro, qualcosa che un semplice fedele può sentire come dono dello Spirito Santo. Io a volte in questi casi mi riferisco a Suor Faustina, che come sappiamo non è che aveva fatto gli studi di teologia, e invece nel suo diario scrive alcune cose che riguardano la Santissima Trinità che secondo me ben volentieri Sant'Agostino avrebbe firmato, e quindi ecco questo senso.
0: Santa
2: Faustina Kowalska, sì.
0: E chiudiamo con l'espressione, i proverbi, i modi di dire. Maria ne ha trovata una brevissima e molto efficace. Se io dico sub Iove, cosa significa?
1: Sarebbe sotto Giove, ma in realtà significa cielo aperto, all'aperto. E quindi è una variante meno comune di subdivo, e continua a usare Giove, il dio Giove, come il cielo, ma anche Giove Pluvio.
0: Quindi al ristorante cielo. Posso dire voglio un tavolo su Giove.
1: Esatto.
2: E speriamo che il cameriere o il capo capirà di che cosa si tratta.
0: Va bene, possiamo chiudere allora questa puntata 245 di Anima Latina. Grazie a Monsignor Ture.
2: Grazie.

0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte del programma di oggi torniamo a parlare di un'iniziativa che i nostri ascoltatori già conoscono, Scripta Legamus. Ne avevamo presentato la scorsa edizione insieme alla professoressa Tullia Spinedi. Oggi torniamo sull'argomento perché il concorso nazionale di divulgazione epigrafica rivolto agli studenti si presenta in questa stagione con alcune importanti novità. E per parlarne abbiamo al telefono Andrea Balbo, ordinario di lingua e letteratura latina all'Università di Torino. Ben ritrovato, professor Balbo, grazie per essere su Anima Latina.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovare voi e tutti gli ascoltatori.
0: Dunque, che cosa cambia in questa nuova edizione di Scripta Legamus e quale idea di latino c'è dietro questo concorso?
1: Beh, è un'idea di latino molto pratica, perché corrisponde sostanzialmente anche allo spirito di quelle nuove indicazioni nazionali per il primo ciclo e la scuola secondaria di primo grado, che vogliono valorizzare la cultura materiale, la lingua attraverso la cultura materiale. E quale cultura materiale migliore delle iscrizioni, delle epigrafi che costellano i nostri monumenti e che si trovano negli angoli di tantissime città d'Italia?
0: Scripta Legamus, professore, porta i ragazzi a cercare il latino appunto nelle proprie città. Che cosa cambia quando una lingua che, diciamocelo, viene percepita spesso come antica, viene scoperta invece su una facciata, in una chiesa, in un museo, magari davanti ai nostri occhi da sempre?
1: Se c'è l'accompagnamento di un docente entusiasta e volenteroso, cambia tutto, perché fare l'esperienza di toccare, tra virgolette, non sempre si può, ma a volte sì, di vedere, di esaminare da vicino, di ingrandire anche con la lente del cellulare, di fotografare, di provare a decrittare, è un'esperienza di fisica, potremmo proprio dire, un'esperienza di grande vicinanza e di grande legame con quello che è stato e quello che è ancora oggi. È un'esperienza unica perché è in qualche modo vitale e vivificante.
0: Quest'anno c'è una novità importante, l'apertura alle scuole medie che introducono il latino come educazione linguistica. Dunque, professor Balbo, si può cominciare a conoscere il latino prima ancora di affrontarne sistematicamente la grammatica?
1: Ma assolutamente sì, è la grande scommessa che abbiamo voluto fare con il Ministero dell'Istruzione, con il Ministro Valditara, perché è necessario riprendere un po' le fila. Il discorso è molto semplice, molte volte noi vediamo un paesaggio storico che non siamo in grado di riconoscere, almeno molti dei nostri ragazzi non sono in grado di riconoscere, e vi è più quelli che non sono nati in Italia o che arrivano, quindi è necessario offrire questa possibilità, e il latino per l'educazione linguistica è una scommessa che vuole rappresentare un'ipotesi di apertura, di inclusione, ma un inserimento all'interno della tradizione culturale del nostro paese ovviamente.
0: E cosa può dare questo tipo di formazione a un ragazzo di 12 o 13 anni e anche a quei ragazzi, come ricordava lei, che hanno origini non italiane?
1: Beh, senz'altro rafforzare la loro competenza dell'italiano avendo una maggiore padronanza delle basi storiche della lingua, capire il perché certe parole vogliono dire qualcosa e perché certe parole sono importanti. Faccio l'esempio della parola respubblica, la repubblica, faccio l'esempio della parola giustizia, la giustizia. Ecco, capire che l'italiano ha una storia che è fortunatamente abbastanza trasparente. Nel lessico italiano dell'uso, un numero altissimo di parole, qua più dell'80% di sicuro, sono di origine latina. Questo può dare come valore aggiunto il latino.
0: Per invitare gli studenti a partecipare a questo concorso, lei cosa direbbe in un minuto?
1: Ah, io direi che è una bellissima avventura che si può naturalmente realizzare, a cui ci si può iscrivere, ed è una sfida bellissima, perché giocare con le cose significa anche imparare, significa avere la possibilità di mettersi in gioco con se stessi e di combattere una sfida che prima non si poteva combattere.
0: Come coinvolgere i ragazzi sia delle scuole medie sia dei primi anni delle superiori allo studio del latino oggi nell'era dell'intelligenza artificiale?
1: Fare percepire che la loro esistenza, il loro modo di essere, la loro vita e strettamente legato al loro modo di esprimersi, alla loro lingua, alla qualità della loro capacità di dire le cose, di raccontare se stessi, di collocarsi nel mondo. Senza una lingua competente, una profondità e una densità di questa lingua non si arriva a niente. L'intelligenza artificiale è uno strumento, la useremo in modo critico, ma la useremo, e comunque la useremo secondo i limiti che l'Italia in maniera molto avanzata si è data.
0: E gli autori, i classici della letteratura latina, cosa hanno da dire ai nostri adolescenti del XXI secolo?
1: Tantissimo, non so, se vuole le dico due cose che mi restano sempre molto impresse. Alteri viva soportet se visti di vivere, è bene che tu viva per l'altro se vuoi vivere per te stesso, questo è Seneca. Oppure che cos'è la res publica? Res populi, è la cosa del popolo, cioè ciò che il popolo costruisce. Oppure ancora nequid nimis, niente di troppo, non esageriamo, non andiamo oltre le nostre possibilità, non facciamo cose che siano prive di razionalità, di logica.
0: E diciamo, lei come docente universitario vede ancora nei giovani questo interesse per questi autori?
1: Ma sicuramente, bisogna soltanto presentarglieli in modo tale che si faccia loro capire che questo interesse è l'interesse per la vita, per la realtà dei fatti, per l'esistenza, perché ricordando Marziale, la loro pagina sa di uomo, sa di vita, sa di realtà e sa di cose importanti, quelle della vita, l'amore.

0: Professore, le epigrafi nascono spesso per sottrarre qualcosa all'oblio, un nome, una vita, un evento. Noi viviamo invece immersi in una quantità enorme di parole che sembrano destinate a durare pochissimo. Che cosa può insegnare l'epigrafia ai ragazzi di oggi sul peso delle parole, della memoria?
1: Che le parole in realtà restano e a volte tornano, e siamo noi che certe volte ci dimentichiamo di rileggerle. Questo è l'insegnamento più importante.
0: Ringraziamo molto il professor Andrea Balbo, ordinario di lingua e letteratura latina all'Università di Torino. Con Scripta Legamus, dunque, il latino torna a essere qualcosa da cercare prima ancora che da studiare, una scritta da osservare, una storia da ricostruire, una voce da restituire al presente. E magari passeggiando per le nostre città scopriremo che quelle parole incise sulla pietra aspettavano soltanto qualcuno disposto a leggerle. Professore, grazie per essere stato con noi, alla prossima.
1: Grazie mille, arrivederci e buon lavoro.

0: E dunque grazie a Sagemus ad Andrea Balbo, il latinista che ci ha presentato Scripta Legamus, il concorso nazionale che invita gli studenti delle scuole medie e superiori a riscoprire un'epigrafe latina presente nella propria città e poi a studiarla, a raccontarla attraverso un breve podcast o un video. Grazie a Sagemus non meno all'ospite della prima parte della nostra trasmissione, Monsignor Valdemar Turek dell'Ufficio Lettere Latine Vaticano. Sed hic sermo noster finem abet. La 225esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto da
1: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Damianus Caprio, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete!

Anima Latina. Radio colloquia de Lingua Ecclesia.

Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di un nuovo incontro con le canzoni e gli interpreti degli anni 50. Chi ci segue con sufficiente fedeltà si sarà accorto che in quegli anni si scrissero canzoni di diverso genere, motivi allegri, spensierati, ironici, melodici e sentimentali. Insomma, finalmente i sentimenti che si sentivano espressi nelle canzoni erano sentimenti d'amore, di passione, di allegria, magari amori traditi, passioni non corrisposte, gioia di innamorati, infedeltà anche, però erano l'amore, il cuore, la luna, i sogni, le serenate, i contenuti delle canzoni. Ci si sentiva finalmente liberi dalle incertezze di un difficile dopoguerra. Bene, oggi iniziamo la nostra rassegna musicale con una canzone del 1955 su ritmo di valzer. Il titolo? La luna. Una luna spettatrice questa volta di un amore bugiardo. La voce interprete è quella di Achille Togliani, un Togliani dei tempi d'oro. Eccovi dunque La luna di Panzeri Calvi canta Achille Togliani.

Ed ora una interpretazione di una Mina appena diciannovenne, ma che le diede subito grande popolarità. È un rock and roll dal titolo Tintarella di Luna. La canzone arriva prima nel 1959, ma continua imperterrita anche, e anche con altri interpreti si intende, a mietere successi anche ai giorni nostri. Ascoltiamo dunque Mina in Tintarella di Luna di Migliacci De Filippi.

Era una Mina giovane e travolgente. Rimaniamo ancora con Mina, ma cambiamo ritmo. Dal rock allo slow napoletano. La canzone dal titolo Sciummo, che in napoletano significa fiume, esprime nello scorrere del fiume, appunto dalla montagna verso il mare, un amore infranto che si allontana sempre più e non può più tornare. Il brano fu presentato al Festival di Napoli nel 1952. A voi lo presenta Mina in una edizione naturalmente più moderna. Sentiamo Sciummo di Lucillo Concina, Mina l'interprete.

Ancora una canzone presentata al Festival di Napoli del 1958, dove arrivò seconda. Appartiene al filone umoristico. È Tuppe Tuppe Marisciat e racconta di una carmelina che fa strage di uomini, compreso il maresciallo, cui si erano rivolte tutte le donne del paese indignate. Alla voce di Maria Paris l'incarico di raccontarci di Carmelina e del maresciallo. Tuppe Tuppe Marisciat di De Mura, Aracri, Gigante.

E continuiamo ad ascoltare belle canzoni e bravi interpreti degli anni 50. Una delle doti più caratteristiche di Renato Carosone era, ed è, quella di riscrivere brani di altri autori, facendone piccole farse, ironiche sceneggiate, gustosissime parodie. Un esempio molto significativo è «E la barca tornò sola», una drammatica canzone che racconta una notte tragica in cui un mare crudele strappa ad una mamma tre figli pescatori, canzone presentata al Festival di Sanremo del 1954, pensate un po', che si trasforma in farsa con l'aggiunta di gargarismi, vocine stridule da parte del complesso di Renato Carosone. Sentiamo «E la barca tornò sola» di Ruccione con Renato Carosone e il suo gruppo.

e il legno dell'incognita straniera cercava aiuto in tutto quell'orrore. Chi rischierà la vita per salvare la bionda forestiera? Chi sarà? Chi sarà?

E rimaniamo ancora in compagnia di Carosone, è così simpatico e originale nelle sue interpretazioni che mette buon umore. Questa volta è una sua composizione su testi di Nisa, si tratta di Caravan Petrol, è una canzone del 1958 che Gegé Di Giacomo, il batterista e diciamo un po' macchietta del complesso Carosone di allora, interpretava con un turbante in testa nella parte di un cercatore di petrolio, figuratevi, a Napoli. Sentiamo quindi Caravan Petrol di Nisa Carosone, cantata dal gruppo Carosone. Caravan Petrol.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori di RCN, bentrovati anche stamattina al nostro appuntamento con la rubrica I grandi di ieri e di oggi. Diamo senz'altro inizio al nostro programma con il soave pizzicato dal balletto Silvia di Léo Delibes, eseguito dall'Orchestra Concert de Paris, diretta da Walter Goerr.

L'Orchestra Concert de Paris, diretta da Walter Gör, ha eseguito il pizzicato dal balletto Silvia di Leod Lieb. Ed ora il tenore Giuseppe Di Stefano canta Core Ingrato di Salvatore Cardillo. La New Symphony Orchestra è diretta da Hiller Pattacini.